Alla fine degli anni 50 alcuni musicisti di Brazzaville, che suonavano già nelle grandi orchestre di Leopoldville, che è oggi Kinshasa, decidono di tornare alla propria città per formare il gruppo Le Bantu della Capitale. Bantu vuol dire persone, e nei decenni successivi il gruppo diventa una vera scuola della musica congolese. Ascoltiamo un loro brano afro-funk che si chiama Nengazie Soul.

Musicista Samban Go cresce musicalmente tra il Congo e l'Africa centrale, iniziando da bambino con le percussioni. Da adolescente arriva a Brazzaville e comincia a suonare con un gruppo che nel 1968, il gruppo si chiama Echo Noir, e vince un concorso che porta i musicisti in tournée in Francia. Inizia così una lunga vita musicale che lo porta dalla rumba e dai ritmi congolesi alla chitarra elettrica e poi alla sperimentazione internazionale. Ascoltiamo il suo brano Bima.

gruppo Le Maman du Congo, di cui abbiamo ascoltato una ninna nanna prima, dal 2019 collabora con il musicista elettronico francese Robin, che aggiunge basi elettroniche ai loro canti tradizionali. Ascoltiamo quindi il loro brano Yobo Yobo Armel.

La cantante Nteko di Brazzaville comincia cantando in chiesa per poi raggiungere la fama internazionale grazie alla sua musica particolare, un incontro tra le tradizioni del paese, la musica contemporanea in maniera particolarmente intima. Nteko canta in Kikongo, in Lingala e in francese e recupera anche lei testi tradizionali antichi. Ascoltiamo il suo brano Na Yowla.

Freddy Masamba cresce a Pointe Noire, una città della costa del Congo, Brazzaville, ed è uno dei fondatori dei Tambour de Brazza che abbiamo ascoltato prima, e dopo anni di partecipazione al gruppo ha fatto un primo album da solista che nel 2011 che si chiama Etnofoni, e la musica è proprio un incontro tra polifonie africane, soul, funk e hip hop. Ascoltiamo il suo brano Sansafonique.

Il gruppo rap Bisson Abisso nasce in Francia nel 1998 dall'incontro di musicisti e rapper francesi di origine congolese. Il gruppo unisce il rap francese alla rumba, al soukou e ai ritmi afro-caraibici. I loro testi parlano di guerra, immigrazione, identità e solidarietà. Ascoltiamo il loro brano che si chiama come il nome del gruppo, Bisson Abisso.

E per finire la puntata vi metto un brano delle Mamans du Congo che si chiama Ambilia, ma è un remix di Joao, del DJ Joao Selva.

mi rincuora ogni tanto il sapore delle note vicino all'unione, per lasciarmi alla luce al chiarore, ho cambiato più volte l'umore, per lasciarmi alla calma al calore.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi.

Attenzione. Sentitene tutti. Anzitutto, è uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

ubriaco fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza, Luca un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto ed ha fatto la sua saggezza, Alessandro sta su

di fretta, una fermata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste, non gli

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Amore mio, strappami i fidocchi. Fuori bruciano le strade, i fumogeni negli occhi, la pancia delle camionette, le tue caviglie così strette, il buio in fondo alle tue cosce, il collo sbavato, delle sigarette, sbirri al telefono che brinano alla morte, le zecche, bottega e piangono nei calici delle loro tasche. Ma anche tu eri ubriaca quando mi dicevi quella volta, se non la posso ballare allora no, non è rivolta. Tra una pantera insanguinata, una gazzella morta, tu

Supporting, con Salvo nel cuore, libere tutte e liberi tutti. Sì, no.

26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00 176 Roma.
3: Buongiorno.
4: Buonasera.
5: Dov'è il bagno?
6: Per me è un americano decaffeinato.
7: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
5: Dov'è il bagno?
3: 5 caffè.
7: Un toast non tostato.
6: Uno spritz senza ghiaccio.
5: Dov'è il bagno?
7: Un ghiaccio senza spritz.
3: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
5: Come il bagno?
8: Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
3: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
9: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
8: La radio contro la radio. Il bar

Шахуй.

savage place.

0: Ciao, Pia Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

E sulle note di Björk, buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Sono le 8 e 4 minuti. Andiamo ad iniziare questa lunga giornata della radio, questo venerdì 2 ottobre 2026. Ci leggiamo qualche notizia dall'agenda per poi andare a cominciare la solita consueta rassegna stampa della mattina.

0: fit. The sky is scorching, I got hit. There's no mistake, this is it! Till it's over, and then...
1: E nel ricordarvi i nostri contatti, ovvero il numero di telefono che è lo 06 491 7 50 e il nostro sito web che è www.onderossa.info, dal quale, come sapete, potete ascoltare anche la diretta della radio, nonché i podcast delle trasmissioni, delle trasmissioni tutte, comprese quelle della giornata, e la nostra email che ondarossa@ondarossa.info. Iniziamo a leggere brevemente quelle che sono le iniziative di oggi e nell'ordine vi leggo la prima che mi capita sotto occhio, che è un presidio a Terni oggi contro il DDL 1004, ovvero DDL cosiddetto contro l'antisemitismo. L'antisionismo non è antisemitismo. Venerdì 2 ottobre 2026 alle ore 17:30 al Largo Villa Gori a Terni. E molto brevemente l'inizio: il coordinamento ternano per la Palestina promuove un presidio per esprimere contrarietà al disegno di legge 10.04 attualmente in discussione alla Camera dopo l'approvazione al Senato nello scorso marzo. Il testo, che adotta la definizione operativa di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance, è uno strumento che sovrappone indebitamente e strumentalmente l'antisemitismo all'antisionismo, criminalizzando di fatto la critica alle politiche genocidarie e razziali dello Stato di Israele. Questo è a firma Coordinamento Ternano per la Palestina e vi ricordo che oggi alle 17:30 al Largo Villa Gori a Terni. Sempre per quello che riguarda l'agenda di oggi, ci andiamo a leggere un altro comunicato che è sempre per venerdì 2 ottobre 2026 alle 17:30 in memoria di Maurizio Musolino, comunità di San Paolo. A Via Ostiense 152 alle 17:30, 10 anni dalla scomparsa di Maurizio Musolino, l'8 settembre 2016 se ne andava a soli 52 anni Maurizio Musolino, una perdita gravissima per il giornalismo e la politica italiana e internazionale, per la Palestina, per la sua vasta cerchia di amici, per i compagni che con lui hanno condiviso lotte e ideali e per i suoi familiari. Pensare a lui dopo 10 anni è doloroso, perché Maurizio ha lasciato un vuoto enorme, ma è un'occasione importante per ricordare tutto quello che ha rappresentato e quello che è riuscito a costruire, le sue doti di analista, comunicatore, di organizzatore, e la sua passione per la politica e il suo amore per la causa palestinese. Chi volesse ricordarlo con gli altri compagni e amici può andare oggi, venerdì 2 ottobre, alle 17:30 a Via Ostiense 152. E poi ancora un appuntamento che riguarda... No, questo forse no, non è un appuntamento. Sono tanti appuntamenti per contro il DDL... antisemitismo, ma come tutti i venerdì proveremo più tardi a sentire Vincenzo, che ci racconterà le varie tappe delle mobilitazioni per la Palestina e contro il DDL antisemitismo. Invece l'ultimo comunicato che leggiamo prima di iniziare la rassegna stampa è questo, che riguarda i 50 anni della Casa Internazionale delle Donne 1976 2026, la Casa Internazionale delle Donne celebra 50 anni. E la presidente Brina Kenny dice: una storia di resistenza e conquiste, un mese di eventi e incontri tra memoria e futuro. Poi vedremo che anche su Editoriale Domani c'è un articolo di Barbara Kenny, che è la nuova presidente della Casa Internazionale. Comunque oggi la prima iniziativa, il 2 ottobre 76, il Movimento di Liberazione della Donna, MLD, occupa Palazzo Nardini a Roma in via del Governo Vecchio, dando vita a una stagione di conquiste, libertà e conflitti che diventa la storia di tutte le donne, il famoso, poi è stato chiamato, Palazzo del Governo Vecchio. Oggi 2 ottobre, vediamo se ci dice l'appuntamento di oggi. No, qui non lo troviamo, adesso lo ritroverò Da un'altra parte, qui c'è un comunicato che racconta: grazie a questo gesto di appropriazione e di rivolta che le donne hanno potuto avere una casa fuori dalle mura domestiche, un luogo in cui incontrarsi, pensare, sperimentare e creare, un luogo delle donne e per le donne, che ancora oggi al Buon Pastore è spazio di resistenza e trasformazione del mondo. Ci sarà un mese di iniziative, cominciano stasera con incontri, dibattiti, confronti, racconti, mostre fotografiche, quindi insomma potete andare, poi vediamo se riusciamo a identificarli nel dettaglio, che nella pagina che ho davanti non li trovo scritti. E, con l'agenda diciamo che però per il momento abbiamo finito e proseguiamo e andiamo a iniziare la rassegna stampa di oggi.
2: Ones that fight me, who's in town? Them not like me, men not like them. Da who? Jin Dao. Instead of them, I got a newfound gem.

Mi scuso per l'attesa, oggi sto litigando con il computer, colpa mia sicuramente, ma non ci stiamo capendo. E, cominciamo con un'occhiata generale ai titoli della stampa di oggi che riprendono, anche se dando rilievo diverso, tutti ovviamente più o meno le stesse notizie, tranne il manifesto, tra quelli che ho davanti. E vediamo che la stampa mette al centro la rivolta degli studenti in Francia e poi, come secondo titolo, la richiesta di maggiore flessibilità di Meloni all'Europa. Il Corriere della Sera mette al centro la Francia con tutta la fotonotizia, ovviamente è tutta sempre sulla Francia perché diciamo che è spettacolare, è spettacolarizzata tutta la parte più così degli scontri, messa in evidenza dai giornali. E poi invece diciamo, titolo centrale riguarda le mosse del governo sui conti, ovvero quindi sempre il tema dell'economia e della flessibilità richiesta dall'Italia all'Europa. Idem, editoriale Domani, cioè il Domani mette al centro il tema economico delle difficoltà degli italiani, della crisi economica e la Francia. Editoriale poi laterale riguarda Netanyahu all'indomani, insomma, più o meno all'indomani dell'attentato, quello che ancora non è stato definito benissimo che cosa sia, comunque in qualche modo un attentato sicuramente per far cadere l'aereo negli Emirati Arabi. E invece vediamo un po', qui abbiamo oggi sotto gli occhi anche Avvenire, che c'entra

der Leyen, ma credo sia l'approvazione del, del regolamento UE sui rimpatri, e quello poi ce l'andiamo a leggere magari più nel dettaglio. E il Messaggero purtroppo ci sto litigando, non lo riesco ad aprire, e invece da due giornali diciamo esemplificativi per la stampa più di destra, Il Foglio, che invece c'entra, beh, Sfoglio Online, quindi il quotidiano online di questa mattina, c'entra su Putin, quindi sulla, Putin sventola il drappo rosso sul nucleare per distrarci, due titoli su Putin, e poi invece lo, diciamo, il tema del campo largo e l'approccio del campo largo, quindi alla, sempre al tema della guerra Russia-Ucraina. Libero invece ovviamente non interessa nulla del tutto quello che sta accadendo nel mondo, e il suo unico insomma argomento è Schlein, manovra per far fuori Conte, pronto a tutto. Ecco con chi si allea, questo ci dicono. Poi addirittura Libero, una foto centrale di Daniela Preziosi, Preziosi giornalista di, del Domani, Preziosi gufa Meloni, non vorremmo che succedesse qualcosa, quindi vabbè, diciamo tutto sulla politica interna, tutto sulle diciamo polemicucce, beghe. E vi segnalo due titoli diciamo sul tema, sta su tutti i giornali del, del, degli scontri in Francia, pochi sono i giornali che approfondiscono un po' di più. Però invece vediamo che Mediapart, che è il giornale francese, di cui purtroppo non vi posso leggere bene perché mi è difficile tradurvi così all'impronta dal francese, però invece di mettere tutta la pagina centrale su gli scontri e soprattutto le proteste in Francia, la dedica a una notizia che non ho trovato nello sfogliare velocemente i quotidiani oggi, che riguarda Bardella e i suoi scritti antisemiti di qualche anno fa, e diciamo, credo che sia una, un'inchiesta proprio di Mediapart, gli scritti antisemiti di Bardella e le prove delle menzogne di cui, perché scritti di cui lui non ha mai fatto menzione nella sua campagna elettorale. Ci leggiamo poi dopo un articolo, perché la cosa particolare è che mi hanno gentilmente mandato, tradotto proprio credo da Mediapart, perché tra l'altro è da notare che gli unici che hanno difeso Bardella, che si sono preoccupati di difendere per primi Bardella, cioè l'unico che l'ha difeso è proprio il diciamo il delegato, adesso non so che ruolo istituzionale abbia, israeliano in Francia, che quindi è quello che ha preso immediatamente le difese di Bardella, nonostante l'accusa fosse propriamente di antisemitismo. E invece Il País, così sempre fra i titoli, questo per dare una, diciamo, vedere un po', visto che i nostri giornali spesso si occupano fin troppo di politica interna, lo scontro in Spagna su, diciamo, il titolo centrale è lo scontro tra il governo, perché devono andare alla votazione del decreto sul vivienda, cioè sul diciamo sì, sulle abitazioni, che, in cui c'è stata grandissima mobilitazione, occupazione di Plaza del Sol, grandissima mobilitazione in Spagna, a Madrid negli ultimi giorni. E però il partito di Puigdemont, gli indipendentisti catalani hanno detto che voteranno contro, e su questo rischia di andare in, in minoranza il governo. Quindi Junts, il partito di Puigdemont, rifiuta il decreto sulla vivienda e mette il governo alle corde, questo è il titolo del País. Adesso ci andiamo a leggere le prime pagine dei giornali più nel dettaglio. Questi erano, diciamo, i titoli un po' in generale. Ce ne andiamo a guardare per esteso, magari c'è qualcosa anche di più interessante.

E iniziamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, che, come dicevamo all'inizio, mette la foto centrale dedicata a, sarebbe dedicata alle proteste in Francia, ma in realtà l'immagine è di un incendio, di un ragazzo che evidentemente ha tirato qualcosa, quindi si soffia sul fuoco. Questa è l'unica parte che evidentemente interessa. La rivolta degli studenti in Francia incendia la Francia, scusate, la protesta degli studenti scuote la Francia, scontri e disordini a Parigi e in altre città, divampa anche la polemica politica. L'articolo di Stefano Montefiori prosegue all'interno, poi vedremo se leggercelo magari non dal Corriere della Sera, magari ci leggiamo giusto le tappe, perché ho una particolare passione per i boxini del Corriere della Sera, ma il titolo centrale: Conti, virgola, le mosse del governo, i conti saranno conti, immagino, economici. Legge elettorale invece dice: maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. Sempre legata allo stesso titolo, la richiesta del via libera UE allo scostamento di bilancio, ma flessibilità alla lettera di Meloni a von der Leyen. Sappiamo che la von der Leyen non ha accettato. Questo articolo inizia così: sui conti pubblici, mossa del governo, la premier Giorgia Meloni scrive alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere via libera UE allo scostamento di bilancio e a una maggiore flessibilità. Legge elettorale. Flessibilità, punto. Legge elettorale, la maggioranza supera l'esame alla Camera. Per fortuna non tutti i titoli sono sulla legge elettorale stamattina, perché non sarei stata di grande aiuto. Sempre dalla prima pagina del Corriere, le mire di Putin, l'Europa e le mire di Putin, di Angelo Panebianco, vanno ascoltati con attenzione gli argomenti usati per perorare la loro causa, sia dai toni filorussi in circolazione, sia da coloro che, pur non avendo particolari simpatie per la Russia, ritengono che il realismo ci imponga di piegarci ai diktat del Cremlino. Gli argomenti sono tre. Il primo, continuamente usato fin dai primi giorni dell'invasione dell'Ucraina, è che l'aggressore apparente sia in realtà l'aggredito. La Russia sarebbe una vittima, ha solo reagito per difendersi dall'arroganza e dalla volontà di dominio degli Stati Uniti. Chiaramente l'autore non è di questo avviso, anzi è scandalizzato che qualcuno possa avere questa posizione, e vabbè, diciamo, non sembra questo editoriale aprire a grandissime nuove riflessioni sulla guerra in Ucraina. E poi altro editoriale, Daniele Manca, su inflazione spread, quei due segnali intrecciati, due segnali rendono ancora più chiare le parole e le preoccupazioni espresse ieri dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e dal suo vice Maurizio Leo sulla manovra in arrivo. Il vertice convocato ieri sera a Palazzo Chigi sul documento programmatico di finanza pubblica, su cui dovrebbe vertere il Consiglio dei Ministri di oggi, ne è la prova. L'inflazione è il primo dei due segnali, ce ne accorgiamo ogni giorno facendo la spesa. Il secondo è meno visibile, ma inquietante, è lo spread che negli anni scorsi, ai tempi già di Berlusconi, avevamo imparato a capire cosa fosse. Ogni volta lo dobbiamo rileggere, perché è piuttosto complicato, ma sappiamo che quando si alza è proprio allarme pubblico per i nostri governanti. Un po' meno forse cambia per le persone comuni. Il Corriere della Sera dà spazio poi a Garlasco, oggi scelgono di non costituirsi parte civile, ma non lo leggiamo. Tutti i giornali danno spazio, molti giornali danno spazio a questa vicenda che sarebbe emersa ieri. Il Guru, la setta, abusi e violenze anche sulle ancelle, reclutava le sue vittime promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale. Arrestato il Guru in una comunità setta in Val di Susa, violenze sessuali e maltrattamenti. E questo poi qui c'è un annuncio dell'ex capo della polizia Gabrielli: mi impegno con il progetto di Ruffini. Franco Gabrielli scende in campo alleandosi con il resto Ruffini. La nostra scelta è il centro-sinistra, serve un ministero per l'immigrazione. Sono stato il capo della polizia, ma non ho mai fatto dossieraggi. Del resto, che Gabrielli volesse scendere in campo si era capito dalle numerosissime interviste che sono comparse negli ultimi tempi sui giornali. Era un continuo intervistare Gabrielli, e infatti l'articolo questo è di Aldo Cazzullo, questo su Gabrielli.
Questo era il Corriere della Sera, che anche una pagina di Roma, che magari poi ci andremo a guardare, ma perché diciamo il titolo centrale della pagina di Roma, questo evento nella scuola di liceo Maldi a Torbella Monaca, minacce di strage, metal detector a scuola. In alcune chat arrivata la dirigente scolastica si annuncia una sparatoria. Il prefetto ha ordinato il blitz all'ingresso del liceo Maldi a Torbella Monaca, perquisiti gli studenti da polizia in borghese. L'operazione è stata tenuta segreta. Ieri all'entrata con i metal detector la polizia fuori scuola. Cominciamo, diciamo, no? Cioè, visto che vogliamo trasformarci negli Stati Uniti, ci stiamo trasformando negli Stati Uniti con i metal detector nelle scuole e i giovani che sono il nemico. E, vedremo se magari più tardi riusciremo magari anche ad approfondire con qualche telefonata che ci possa testimoniare in diretta, diciamo in diretta per noi, nel senso dal vivo, che cosa è successo ieri al liceo Maldi. Questo era il Corriere della Sera. E per rimanere sulla, diciamo, la stampa mainstream, ci leggiamo anche la prima pagina della Stampa, gioco di parole, e il quotidiano di Torino. La foto centrale della Stampa è anch'essa rivolta alla Francia, la rivolta dei ragazzi, quantomeno qui non c'è, non ci sono incendi sbattuti in prima pagina. Titolo, sottotitolo, però la linea rossa superata dalle ballie, quindi le ballie sono i cattivi, quelli forse del centro sono quelli rappresentati, magari sono meno cattivi. Esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi. Marsiglia, il preside cosparso di benzina. Ed è ieri che questa notizia rimbalza sui giornali di un preside a Marsiglia, preside e altri, credo, professori cosparsi di benzina. E nessuno finora adesso, ancora tra quello che abbiamo letto, ci ha raccontato le ragioni di questa rivolta. Titolo centrale della Stampa, flessibilità Meloni preme sull'UE, si tratta sui fondi anti-inflazione. Bruxelles, dialogo dietro il gelo, vertice a Palazzo Chigi, la priorità è contenere gli aumenti. Spread a quota 120, giù la borsa, Draghi avvisa la BCE stabilizzare i tassi. A prima vista la risposta che un portavoce della Commissione europea ha dato all'ulteriore richiesta di flessibilità del governo italiano potrebbe sembrare una porta in faccia a Meloni, come si sono affrettati a sottolineare gli eurodeputati del 5 Stelle. In realtà fonti UE ammettono che la questione dell'inflazione nel nuovo patto di stabilità, fra virgolette, è un tema. Voglio essere scurrile, ma ovviamente lo è. Poi proseguirà all'interno, magari un articolo poi nelle pagine interne che riguardi questo tema del patto di stabilità, ce lo leggiamo, non 500 articoli come fanno, hanno proposto i giornali di oggi. Poi ancora riferito al summit con i signori dell'AI, gli oligarchi del tech alla corte di Re Trump, Jacopo Iacoboni si riferisce al pranzo, mi pare pranzo, c'è stato martedì alla Casa Bianca, martedì nella East Room della Casa Bianca Donald Trump ha invitato, come è noto, 31 pezzi grossi delle più potenti aziende tech per discutere dell'intelligenza artificiale. Quindi ancora oggi a pagina 15 il Corriere ci parlerà di questo tema. Poi sempre in prima pagina gli abusi nella comunità setta di cui non vedo. Sono arrivati all'alba i carabinieri nelle villette a schiera di Milaner, frazione di Almese, ai piedi del Monte Musinè. Hanno portato via Bruno Antonio Malatesta, accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e truffa aggravata ai danni dello Stato. Accuse inspiegabili per i suoi addetti, con foulard in testa e lunghe tuniche arancioni, che da anni vivevano con lui, lavoravano per lui. E alcune di queste avevano anche rapporti sessuali con lui, per tutti era il maestro. L'indagine del torinese non ha ancora evinto il nome della comunità, forse qualcun altro, qualcuno lo citerà.
L'editoriale della Stampa, che si chiama Disagi e questione sociale, di Antonio Di Rosa, inizia così: i fatti ci travolgono, mettono in mora i governi, alimentano il disagio sociale, indeboliscono la tenuta delle democrazie. La crisi energetica, forse la più grave dall'austerity del 73, divora la spesa delle famiglie perché incide sui prezzi al consumo, sui trasporti, sugli affitti, sulla vita di ogni giorno. Da qui nasce la proposta manifesto di Gianrico Carofiglio, uno dei più grandi scrittori italiani, di condividere la prosperità, non per spogliare i ricchi e dare tutto ai poveri, ma per imboccare una strada diversa dal passato, che c'entra poco con la politica, ma molto con l'umanità. Siamo entrati in un circolo infernale dove la mancanza di risposte a chi soffre margina sempre di più le famiglie con un reddito che non consente loro di sostenersi e che spinge verso populismi di destra e di sinistra. Lo scrittore ritiene, a ragione, che non si possa continuare a ergere steccati, ma affrontare le questioni vitali trovando una soluzione equa e condivisa. La proposta che è stata lanciata sulle pagine della Stampa precisa meglio i confini entro quali i fronti politici dovrebbero muoversi per rendere più intensa la tenuta democratica delle istituzioni. Vabbè, questa è la proposta di Gianrico Carofiglio. Diciamo, qui siamo alla proposta individuale ormai, non si riesce, cioè, un pensiero, un concetto di collettivo non si riesce a far passare. Invece, sempre dalla prima pagina della Stampa, troviamo qui e non altrove la notizia allucinante che di ieri in Tennessee, questa donna, Krista Gail Pike, è sopravvissuta a due iniezioni letali che le stavano facendo, perché era stata condannata a morte 30 anni fa. Quando aveva era minorenne, è stata condannata a morte. Dopo 30 anni volevano eseguire la condanna a morte, però questa donna è sopravvissuta. E incredibilmente che gli americani, a cui piacciono tanto queste procedure di morte, non avevano considerato come ci si dovesse comportare in questi casi. E passiamo a un altro giornale, leggiamoci finalmente, prendiamo un po' d'aria, ci leggiamo la prima pagina del Manifesto, che dedica una foto grande, centrale, bella nel senso che diciamo significativa, alla von der Leyen davanti a un palchetto per parlare nel deserto, quindi sembra Lawrence d'Arabia, e si chiama Il Safari. Con l'ultima via libera del Consiglio entra in vigore il regolamento UE per i rimpatri, abolito di fatto il diritto di asilo, è prevista la deportazione dei migranti in un paese terzo. Uganda e Ruanda sono i primi della lista. Avviati i contatti, i diritti umani sono solo un ricordo. Questo prosegue a pagina 2 e 3 e dopo un articolo almeno ce lo andiamo a leggere su questo. Poi ovviamente anche il Manifesto dedica il titolo Francia esplode la rabbia giovane, la protesta degli studenti del liceo dilaga nel paese, gli agenti usano il pugno duro. Esplode la collera dei liceali francesi, la mobilitazione partita la settimana scorsa nella periferia nord di Parigi nel dipartimento della Saint-Denis e che rapidamente si è estesa a tutto il paese. Gli studenti contestano l'edilizia scolastica fatiscente e cronica mancanza di insegnanti. Bloccati gli istituti a Nantes, l'ingresso di un liceo ha preso fuoco, a Marsiglia interrotti tram e bus in seguito agli scontri fra studenti e forze dell'ordine. Proteine di agenti in assetto antisommossa sono intervenuti per sgomberare con la violenza gli studenti riuniti davanti ai cancelli dei licei, provocando decine di feriti. 2000 gli arresti solo nella giornata di ieri, secondo i dati comunicati dal Ministero degli Interni. Più di 170 alunni e 65 insegnanti feriti, oltre a 83 poliziotti e gendarmi. Quindi la polizia è intervenuta in assetto antisommossa per sgomberare con la violenza gli studenti riuniti davanti ai cancelli dei licei. Poi però la foto è quella degli studenti che tirano le molotov, va bene, sugli altri giornali ovviamente. Continuiamo scusate il sarcasmo. Continuiamo a leggere dalla prima pagina del Manifesto, sempre sulla stessa
La stessa riga, altro titolo, guerra agli antifa, raduno di polizie in Germania, il seguito del piano Rubio. L'internazionale degli antifascisti arriva in Europa. Lo farà in Germania, non si sa di preciso dove, ma il governo Merz ha confermato l'intenzione di dare seguito a un raduno tecnico di polizia al vertice organizzato a luglio a Washington dal ministro di Trump Rubio. Questo Merz che diciamo sono settimane che tutti si aspettano che si dimetta, non si dimette. Forse è arrivato il momento. E sempre dalla prima pagina due editoriali, Marco Boccitto e Gad Lerner. Marco Boccitto, una discarica umana per l'Europa, destinazione Africa, quindi tremebonda su quasi tutto. Bruxelles batte un colpo sugli ultimi, il regolamento sui migranti varato ieri dà sfogo alla voglia di remigrazione che furoreggia a destra, non è così sgradita al centro e raccoglie consensi sfumati anche tra le ormai ex socialdemocrazie. Questo segue a pagina 3, mentre Gad Lerner, un'idea da ricostruire, ma l'europeismo non può rassegnarsi. Sentiamo continuamente ripeterci che le elezioni nazionali previste in diversi paesi dell'Unione nel 2027 potrebbero suggellare il disfacimento del progetto europeo. Questo sentiamo dirci, dice Gad Lerner, perfino a sinistra si avverte rassegnazione. E poi prosegue a pagina 11. In prima pagina anche il manifesto mette la tentativo di dare esecuzione alla pena di morte su Christa Pike nel Tennessee. Poi l'esercito risponde a Nazza e legalizza il genocidio di Nicola Perugini. Poi si seguono le pagine interne. Caro Prezzi, Bruxelles gela Meloni sulla flessibilità. E in ultimo, sotto sorveglianza passa il Melonellum, dedicato alla legge elettorale che credo debba essere votata l'8, no, non lo so, vediamo un attimo. Il primo voto a scrutinio segreto nel Melonellum alla Camera è stato superato dalla maggioranza, 229 no alle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni, ma i deputati di Fratelli d'Italia sono stati piantonati dai colonnelli meloniani al momento del voto. Quindi sì, su questo c'è stato il richiamo, diciamo, la minaccia della Meloni ai suoi per il voto unanime. E questa era la prima pagina del manifesto. Forse vi lascio un minuto di respiro e ci andiamo a leggere le altre prime pagine.

Proseguiamo allora con la lettura delle pagine, delle prime pagine dei giornali. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, gli 87.9 sono la frequenza che state ascoltando, ci potete ascoltare anche però in streaming dal sito www.ondarossa.info. E ci leggiamo la prima pagina del Domani, che il cui titolo centrale è: gli italiani non fanno più la spesa ma la destra pensa solo alle urne. Questi mashup di titoli un po' complicati, no? Il proseguo del concetto dice: rincari pesanti sugli alimenti, proteste in Calabria, anche Tamoil mette il tetto alla benzina, il vice ministro Leo evoca la crisi della Grecia, poi si corregge, flessibilità, botta e risposta con l'Unione Europea. E dentro saranno articoli di Annacone, Merlo, Preziosi. Però il titolo contiene anche un altro concetto: il Melonellum supera il primo ostacolo, cioè la legge elettorale. Chigi ora teme il partito dei costituzionalisti. L'incipit di questo articolo, articoli vari che troveremo all'interno, dice: di questo passo gli italiani potrebbero dover tagliare il consumo di frutta e verdura. Tra le pieghe del carovita che galoppa preoccupa in particolare l'aumento degli alimenti freschi dell'1,8% rispetto all'anno scorso, l'autunno. Dunque è preludio di un inverno economico e dei consumi. Iniziano le mobilitazioni nel paese. Dietro le statistiche dell'Istat c'è la realtà. Gli acquisti ad alta frequenza, a cadenza quasi quotidiana, hanno fatto registrare il maggiore rincaro. C'entrano l'energia e il carburante, certo, ma si parla pure dei prodotti alimentari e dell'igiene per la persona. E diciamo che bisognerebbe ogni volta secondo me citare il fatto che abbiamo scatenato una guerra nel Golfo ulteriore, quindi o si risolve quello oppure è difficile che ne usciamo. E poi, sempre dalla prima pagina del Domani, la Francia brucia i liceali, protestano, il governo reprime. Una foto di un motorino incendiato. Prosegue dentro a pagina 9 con un articolo di Daniel Peyronel. Invece c'è un riferimento: morte e guerre, ma Netanyahu può vincere. Finora non avevamo letto riferimenti ancora alle dichiarazioni di Netanyahu che hanno seguito l'attentato sull'aereo dell'altro ieri. Morte e guerra, ma Netanyahu può vincere, la retorica del patriottismo. Gigi Riva della prima pagina, che dice: nelle sale strapiene dei cinema italiani, dopo la visione di Nazza c'è un applauso, c'è un silenzio totale, niente applausi, la gente sciama a capochino ed è incapace persino di verbalizzare. Nazza ammutolisce, merita solo il silenzio e la riflessione, l'aver sentito con le proprie orecchie come se fosse un programma radiofonico l'esatto meccanismo dell'intento genocida. E la presenza dell'intento genocida, scusate, ho perso l'ultimo, andiamo alla fine. Non era un freno a sganciare gli ordigni, la presenza di donne, vecchie e bambini, erano accettabili persino centinaia di Nazza, cioè obiettivi civili a ogni bomba, di quelli che chiamiamo con un eufemismo gli effetti collaterali. Vabbè, insomma, diciamo che magari di Nazza se ne è parlato già a lungo, sarebbe interessante vedere se nelle pagine interne si parla di questo, utilizzo strumentale che sta facendo Netanyahu di questo attentato, ultimo tentativo per non affrontare la crisi, la debacle elettorale. Gli elettori sudditi, quella logica malata dietro il Melonellum, invece, è l'editoriale di Pietro Ignazzi sulla nuova legge elettorale. La riforma governativa del sistema elettorale in via di approvazione in questi giorni ha suscitato molte critiche in ambito accademico. Giuristi, storici e politologi hanno redatto manifesti preoccupati per quanto si sta configurando. Quello che la maggioranza si appresta a imporre anche con un voto di fiducia non fa altro che peggiorare la già pessima norma con cui abbiamo votato nel 2022. In sostanza, non c'è mai limite al peggio. Tutti gli accademici insistono sul metodo dell'iter legislativo.
che contiene 3 vulnus sanguinosi inferti alla buona creanza, non necessariamente al diritto costituzionale. Il primo, l'approvazione a ridosso delle elezioni. Il secondo, la curvatura partigiana per cui solo e soltanto le forze di governo propongono, impongono la riforma. E questo poi prosegue a pagina 2. E questo mi sembra siano tutti i titoli piccoli dell'editoriale Domani. Non mi sembra di nessuna, scusate, rilevanza da leggere in questo contesto, quindi ci leggiamo l'ultimo giornale cartaceo che abbiamo, che io ho di fronte, che così in maniera inattesa per oggi, per vedere com'è è avvenire quotidiano di ispirazione cattolica, titolo centrale tra bisogno e realtà. La priorità del forum del terzo settore per la finanziaria, demografia, disparità e ambiente, coperta corta per Meloni, che ora dovrà convincere l'UE sull'utilizzo degli introiti IVA. L'articolo dice: in vista della prossima legge di bilancio arrivano le proposte del forum terzo settore, incentrate su tre direttrici presentate ieri a Roma. Demografia, aiuto, quando i cattolici parlano di demografia bisogna sempre avere paura, contrasto alle disuguaglianze e tutela dell'ambiente, il sottofinanziamento della prevenzione, dei servizi sociali, del sistema sanitario, dell'educazione, della cultura e della tutela ambientale, si legge nel documento programmatico intitolato La persona prima di tutto, può produrre un risparmio immediato, ma genera nel medio periodo costi sociali per la salute, riduce opportunità di sviluppo e indebolisce della fiducia nelle istituzioni. La strada è stretta e strettissima. Dopo un primo no di Bruxelles all'Italia sulla richiesta di una maggiore flessibilità per l'impennata dell'inflazione, Meloni non demorde e, al termine di una riunione di maggioranza segnata dalla preoccupazione, invia l'attesa lettera a von der Leyen. La proposta messa in campo da Italia, Grecia e Repubblica Ceca in vista dell'Ecofin consiste nel via libera a utilizzare parte dell'extragettito IVA per le misure di sostegno e nello scomputare l'aumento di spesa pubblica legato all'impennata dell'inflazione. E questo era il titolo centrale dell'Avvenire. Poi, scusate, po' di ironia, perché anche loro affrontano i temi legati all'intelligenza artificiale. Così possiamo giudicare le macchine, l'umano e l'IA, di Arturo Vincenzo Paglia, che inizia con solo Dio ci può salvare. Quindi diciamo, vabbè, la prendono alla larga, sono vabbè, neanche ve lo leggo, mi faceva ridere come iniziava, perché insomma particolare. E poi due editoriali, Anna Maria Brogi, il fallimento dello Stato boia, quindi il caso Krista Paik. Vabbè, con una citazione di un cantico di Mosè, però ovviamente diciamo sulla pena di morte possiamo immaginare che le posizioni dell'Avvenire siano abbastanza contrarie. Qui ci dice il ragazzo: nel tentativo di fermare in extremis l'esecuzione fissata per mercoledì scorso, gli avvocati avevano presentato ricorso alla Corte Suprema, sostenendo che la condanna di Paik non teneva conto del pesante vissuto di quella ragazza: abusi sessuali, disturbo bipolare, miseria morale e materiale. Quando mancavano 10 minuti allo scadere, il conto alla rovescia era stato bloccato, non per molto. Con una prova di massima efficienza, il massimo tribunale americano in poche ore ha dato il via libera all'esecuzione. Lo Stato ha deciso, Krista deve morire, e così sia. Nella sera del giorno stabilito erano arrivate le 20, l'una di ieri in Italia, la detenuta viene condotta nella sua cella per l'iniezione letale. Sappiamo poi che invece non è morta, adesso non sappiamo quali siano le sue condizioni attualmente. Questa era, diciamo, quanto scriveva Avvenire. E dà in prima pagina spazio alle carceri italiane, carceri allo stremo, 20.000 detenuti più della capienza, e poi dà spazio alla sfida tra in Brasile, la sfida tra Lula e Bolsonaro. Continua a pagina 6, non credo la leggeremo, se la leggessimo la leggeremmo da un altro giornale di ieri,
stato pubblicato un lungo articolo, però magari la lasciamo per i prossimi giorni. E poi vabbè, c'è un inserto su Papa Francesco, direi che forse ci fermiamo qui con Avvenire, vediamo se ci riserva qualcosa di incredibile le pagine interne. Io mi fermerei qui, parlato a lungo, sono le 8:53, quindi vi lascio adesso forse a qualcosa di più di un minuto di musica, pure 2 o 3 minuti, e ci sentiamo fra un po'.

0: fight the ones that fight me.
1: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
2: Il sito www.ondarossa.info.
3: Sì, l'avevo dimenticata lì, la sigletta della nostra rassegna che stiamo già facendo, quindi la togliamo e ci sentiamo il brano successivo prima di passare alle pagine interne.

E torniamo in voce qui dai microfoni di Radio Onda Rossa. Cominciamo a dare un'occhiata alle pagine interne dei giornali, cercando di, insomma, vediamo un po' alcuni temi in particolare sono anche richiamati sulle prime pagine. Ci diamo un'occhiata a come si parla di questi scontri in Francia, nelle pagine interne dei giornali. Poi c'è il tema dell'approvazione dell'entrata in vigore diciamo del decreto sostanzialmente sui rimpatri europei, e poi magari un'occhiata veloce al tema della flessibilità, cioè ovvero del fatto che l'Italia abbia chiesto maggiore flessibilità all'Europa per far fronte alla crisi economica derivata dalle guerre, che però non fermiamo, e qualche approfondimento, qualcosa che riguarda l'attentato, se c'è qualche cosa un pochino più intelligente che riguarda l'attentato sull'aeroplano diretto a Tel Aviv, che è stato ha fatto atterrare negli Emirati Arabi, mi pare, e poi un paio, due o tre notizie di cronaca, ma comunque di cronaca nel senso politiche, legato a eventi di cronaca dal Corriere della Sera. Quindi ci guardiamo intanto, le notizie riguardano la Francia, i titoli del mani il titolo pagina 4 ne parla il manifesto: Francia studenti in collera, esplode la rabbia e la polizia picchia duro, la protesta dei liceali dilaga in tutto il paese, il primo ministro riunisce la cellula di crisi. Ora, naturalmente, questa è la spazio rassegna stampa, poi Radio Onda Rossa avrà modo tra più tardi, anche domani, di magari sentire qualcuno e ci racconta qualcosa in diretta. Noi qui diamo spazio ovviamente a quello che dicono i quotidiani, sempre dal manifesto. Il titolo: sono adolescenti, dagli agenti una reazione sproporzionata. Tremblay, co-segretario del sindacato insegnanti, dice, questa era la sua affermazione. Prima di leggere magari qualche estratto dall'articolo, magari del manifesto, però ci guardiamo anche il Corriere, che è l'altro giornale che dà molto spazio, sebbene tutti ne parlino. Aspettate che lo prendo. Che Corriere ne parla già a pagina 2. Scontri, scusate, sì, scontri, fiamme e vandalismo, Francia, la rivolta delle scuole. Pagina 2 e pagina 3, Mélenchon elogia la protesta ed è costretto a difendersi. Non sono io il regista, leader di Insoumis, comunque siamo per la lotta non violenta. Ci sono immagini di Parigi, Marsiglia, Lione, quindi sono molte le città che vengono toccate da questa rivolta. Qui il Corriere riassume le fasi: le scuole in fiamme, presidi aggrediti, quasi 2.000 persone fermate in Francia nelle proteste studentesche. Questo è quello a cui danno risalto. A 7 mesi dalle elezioni presidenziali del 2027 scoppiano caos e tensioni tra roghi, devastazioni in 4 angoli del paese. Il ministro dell'Interno a fine giornata ha fatto sapere che sono state 1.949 le persone fermate ieri da polizia e gendarmi. Al termine di un vertice di crisi convocato d'urgenza a metà giornata, il governo del premier Sébastien Lecornu ha accusato la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon di fomentare le violenze urbane. Quindi, diciamo, delle ragioni non gliene frega niente, vogliono attaccare France Insoumise. Il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey, scusate la pronuncia, ha annunciato che riceverà oggi le associazioni studentesche nella speranza di placare gli spiriti, mentre l'esecutivo ha disposto l'annullamento, almeno fino a lunedì, di tutti i viaggi previsti nelle agende dei ministri. Comunque, da Parigi a Marsiglia, la rabbia degli studenti in oltre 300 istituti, sono più di 87, vabbè, i feriti, vabbè. E invece vediamo così al volo anche il titolo di Editoriale Domani, sempre su, io scusate, lo chiamo Editoriale Domani come si è capito perché è il titolo online: Francia, liceali in rivolta, Lecornu manda la polizia, è violenza urbana, virgolettato, 1.000 scuole, studenti, sindacati, insegnanti protestano. 2.000 fermi, il governo tenta la repressione con le destre e accusa France Insoumise. Questo di Daniel Peronel. Dal manifesto ci leggiamo un pezzetto.
8 dell'articolo, la banlieue influenza Parigi e Parigi influenza il resto. Un verso di una canzone del rapper Medine del 2017 illustra come i liceali della periferia della capitale francese siano riusciti a mettere in crisi in una settimana il governo del paese. La loro mobilitazione è partita la settimana scorsa nella periferia nord di Parigi, nel dipartimento di Saint-Denis, di Saint-Denis. Rapidamente diffusosi sui social network, il movimento si è poi esteso a tutto il paese. Gli studenti contestano le strutture fatiscenti, bollenti d'estate e ghiacciate d'inverno, così come una cronica mancanza di insegnanti. In una serie di rapporti pubblicati a settembre, i sindacati dei presidi e degli insegnanti hanno rilevato che vi è almeno una classe scoperta, cioè senza professori, in più del 50% degli istituti francesi tra scuole e medie superiori. Secondo l'associazione di categoria dei presidi, in 4 sedi su 10 le classi scoperte sono più di una. Ma potremmo forse aggiungere, magari ci arriverà poi il manifesto, che per fare mettere a ferro e fuoco un'intera nazione forse non sono proprio solo le classi scoperte le ragioni. I licei francesi cadono in rovina, non ci sono abbastanza professori, l'accesso alla formazione professionale e all'insegnamento superiore discrimina i meno favoriti. La scuola repubblicana non è mai stata così in crisi, ha scritto l'altro ieri l'Union Syndicale Lycéenne, il sindacato liceale più importante in Francia. Secondo il Ministero degli Interni, i licei bloccati ieri erano 356. Secondo l'USL, cioè il sindacato che abbiamo citato prima, erano invece 640. Alla danza si sono unite anche le università. Il sindacato studentesco Unione Etudiante ha affermato che una trentina di sedi sono state bloccate in tutto il paese. A Nantes, la hall d'ingresso di un liceo ha preso fuoco. A Marsiglia la circolazione di tram e bus è stata interrotta in mattinata in seguito agli scontri tra studenti e forze dell'ordine. Sempre a Marsiglia, un preside ha ricevuto degli schizzi di benzina addosso a causa di individui che mettevano della benzina in dei contenitori, ha detto il rettorato. Quindi diciamo, questo pezzo dell'articolo contraddirebbe quello che sta su tutte le prime pagine dei giornali, ovvero che un preside sarebbe stato volontariamente cosparso di benzina. Incidenti sono accaduti anche a Besançon, Tolosa, Strasburgo e ovviamente a Parigi. 2000 sono gli studenti arrestati solo ieri, secondo i dati comunicati dal Ministero degli Interni. 170 alunni e 65 insegnanti sono stati feriti, oltre 83 poliziotti e gendarmi anche. E poi proseguiamo dopo, perché qui la risposta delle autorità è stata all'insegna della forza, sparati proiettili LBD, poi troviamo lunedì un altro ragazzo di 14 anni è stato colpito alla mascella dal lacrimogeno sparato a bruciapelo da un poliziotto davanti a un liceo nella banlieue parigina. Gli agenti gli hanno sparato in pieno volto davanti agli altri alunni, hanno scritto i professori del liceo in un comunicato. La madre del ragazzo ha detto al giornale Le Parisien che ha la bocca sfondata, tutti i suoi denti superiori sono fracassati e di quelli di sotto non sappiamo cosa resta. Questo studente ha 14 anni. Rompere i denti a un liceale disonora chi lo fa e chi lo ordina, ha scritto il leader della France Insoumise Jean-Luc Mélenchon su X, commentando quanto accaduto. La collera dei liceali e il malessere dell'istruzione pubblica non si risolveranno a colpi di manganello, ha scritto dal canto suo il segretario del Partito Socialista Olivier Frère, sempre su X. Numerosi politici, soprattutto deputati e sindaci, sono accorsi davanti ai cancelli dei licei in questi giorni, preoccupati dalla violenza e degli scontri fra ragazzi e forze dell'ordine. Parlamentari di sinistra, in particolare la France Insoumise, con indosso le fasce tricolori, hanno cercato di mettersi in mezzo per impedire le cariche della polizia. Uno dei primi ad erigere è stato il sindaco di Saint-Denis, credo sia la France Insoumise, proprio l'FI, Bagayoko è il nome. In dei video pubblicati sui social martedì lo si vede vestito di tutto punto davanti al liceo Paul-Éluard a Saint-Denis, mentre si interpone tra una linea di poliziotti col manganello sguainato e un manipolo di ragazzini. Quando si hanno 15 o 16 anni, quando si vi tirano un LBD in faccia, ovviamente c'è uno slancio di solidarietà, ha detto Bagayoko poco dopo essere
poco dopo assediato dai giornalisti difendendo le azioni dei giovani. La violenza a un certo punto è anche legittima, certo, ma ogni volta che si può evitarla è meglio, ha detto. Sono dei bambini, sono dei giovani, ha proseguito, hanno il diritto di sbagliarsi. Per queste dichiarazioni il prefetto della polizia di Parigi ha sporto denuncia contro Bakayoko, accusandolo di incitare e commettere un reato. Secondo il primo ministro, il movimento dei licei sarebbe il frutto di una manovra organizzata dalla France Insoumise e dai suoi proxy dell'ultrasinistra. Questo, diciamo, le dichiarazioni... Mai sentite in Italia dichiarazioni come da parte di un esponente politico come quelle di questo sindaco della France Insoumise. Diciamo, questo è quello che possiamo leggere dai giornali, poi magari, come dicevamo, troverà modo la radio di dare voce direttamente a chi, diciamo, può dare una testimonianza diretta. Sempre sul tema Francia, vorrei passare a un'altra notizia, che è quella che abbiamo letto questa mattina dalla prima pagina del quotidiano Mediapart, che viene ripresa dal Corriere della Sera e che, quindi, essendo in italiano, purtroppo per me risulta un pochino più semplice, forse, di Mediapart. Ringraziando chi che l'ha fornito, posso leggervi intanto, mi hanno mandato anche l'articolo per intero, ma temo di non riuscire a leggervelo. Intanto vi leggo l'incipit di Mediapart, che dice: caso Bardella, no, scusate, ve lo leggo dopo perché questo riguarda già il sostegno di Netanyahu. Intanto vi leggo il fatto. Dopo le accuse di Mediapart, Bardella nega tutto, ma resta l'ombra di Sorala, antisemita riparato in Russia. Come previsto, il giornale d'inchiesta Mediapart ha pubblicato un nuovo articolo e un video che proverebbero l'autenticità delle frasi antisemite contestate al presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella. Il giornale riporta conversazioni tenute da Bardella su Messenger, la messaggeria istantanea di Facebook, con due persone del suo entourage nel 2013, quando aveva 17 anni ed era un giovane e promettente militante del partito. Le conversazioni sono state autenticate da un ufficiale giudiziario e almeno indirettamente da Meta, proprietario di Facebook. Nelle chat

quel che dice si verifica nei fatti. Chi è Alain Soral? È l'esatto opposto di tutta la strategia di normalizzazione che Marine Le Pen ha intrapreso dopo aver estromesso dal partito il padre fondatore Jean-Marie. 67 anni, chiaramente antisemita, tranne che per gli ebrei del quotidiano, come li chiama, complottista nemico delle reti ebraiche che a suo dire controllerebbero il mondo. Pluricondannato in Francia, Alain Soral è un rifugiato prima in Svizzera, poi temendo l'estradizione da qualche mese in Russia. In questi giorni Alain Soral vive un momento di enorme visibilità. Anche lui usa chiedere ancora ieri su X. E se l'antisemitismo non fosse il problema, ma la soluzione? Questo è il virgolettato di quello che ha scritto su X. Soral è stato un membro influente del Front National, parte della direzione e consigliere di Jean-Marie Le Pen all'elezione presidenziale del 2007. Se n'è andato nel 2009 per una mancata candidatura alle europee e anche perché non condivideva la svolta di Marine Le Pen, dalla politica filo-palestinese e filo-iraniana del padre a quella anti-Islam e oggi filo-israele della figlia. In questi anni Soral, nei suoi video, ha sempre ricordato quasi en passant i suoi trascorsi con Bardella, le sue idee non poi così innocenti, virgolettato, sulla comunità ebraica. Ancora ieri sera Soral è comparso su YouTube accanto all'umorista, a sua volta pluricondannato, di Dieudonné, con la scritta in caratteri gotici, goi, che vorrebbe dire, credo, non ebreo sulla maglietta. La possibilità che un personaggio simile sia ancora il mentore politico di Bardella è impresentabile per la carriera politica dell'aspirante primo ministro, che infatti si ostina nella sua difesa accanita. Invece di provare a limitare i danni parlando di un errore di giovinezza, Bardella nega l'evidenza e continua a parlare di falso, di denunce e di manovre per impedirgli di arrivare al governo. Le cosiddette prove di Mediapart sono finalmente venute alla luce, dice Bardella. Montaggi grossolani, oscuri screenshot, facilmente manipolabili, che riportano affermazioni ignobili che ovviamente non ho mai pronunciato, dice su X il presidente del Rassemblement National. Queste prove non sono tali e non raggiungerebbero e non reggerebbero un secondo in tribunale, insiste Jordan Bardella, secondo il quale la cosiddetta indagine sta già crollando. Ma Mediapart non ha mai perso un processo, sarebbe pronta a diffondere nuovi elementi a carico di Bardella. Si parla di un possibile regolamento di conti del clan marinista che da mesi mal tollera l'ascesa di Bardella, ma il caso rischia di danneggiare tutti. Oltre 10 anni di strategia di normalizzazione e Rassemblement National rischiano di andare perduti. E questo era quello riguardo a Bardella, però vi leggo anche un altro pezzetto che mi hanno passato, sempre da Mediapart, che ci racconta quest'altra cosa, che il caso Bardella, un sostegno non sorprendente da parte di un ministro di Benjamin Netanyahu. Il raggruppamento nazionale Rassemblement National accoglie con favore il sostegno offerto a Jordan Bardella da Amichai Chikli, ministro degli affari della diaspora, ministro degli affari della diaspora legato a Israele, quindi, che l'aveva già ospitato nel 2025 per una conferenza sull'antisemitismo. Chikli è un uomo che incarna il ravvicinamento instaurato negli ultimi anni dal governo Netanyahu con la comunità internazionale reazionaria. Quindi diciamo ci scoppia il cervello a pensare che cosa abbiamo letto, cioè che un ministro di Israele è stato il primo a dare solidarietà a Bardella, che è accusato di antisemitismo, ma cioè nel senso a livello di dire che è giusto che appoggiare idee profondamente razziste e antisemite. E questo, diciamo, con questa ultima notizia potremmo dire che concludere l'argomento che riguarda la Francia e passiamo a qualcos'altro.

Ed essendo molte ancora le cose di cui possiamo parlare insieme, sfumiamo la musica e ci leggiamo dal manifesto, che è l'unico, avendo sfogliato, certo, non approfonditamente tutti i quotidiani, ma quelli che ho davanti, mi sembra l'unico che dà risalto al tema della dell'entrata in vigore del regolamento UE per i rimpatri. Diamo una letta all'editoriale di Marco Boccitto, che ne riprende dalla prima pagina: rimandiamoli non a casa loro. L'Europa, che si voleva fortezza, dispiega tutta la sua debolezza politica trasformandosi in agenzia di deportazione. Non basta arginare i flussi facendo fare il lavoro sporco ai paesi dell'altra riva. Finisterre di un'Africa che degli strepitosi indici di crescita di cui si parla non vede una briciola, figuriamoci il piano Mattei. Bisogna rimandarceli a tutti i costi. E che fa se molti non sono neanche africani? Nel cosiddetto regolamento rimpatri, licenziato dal Consiglio UE, tra i tanti irrigidimenti in stile remigratorio, ce n'è uno che tutto fa tranne che rimpatriare, quello degli hub in paesi terzi. È un modo brillante per trasformare un sacrosanto principio di orrore etico in giuridico. Un sacrosanto principio in orrore etico e giuridico. Il non-refoulement, che impedisce di rispedire nel suo paese una persona dotata di ottime ragioni per starne lontano, diventa l'alibi supremo per restringere a dismisura il diritto d'asilo, moltiplicando detenzioni e sanzioni, espulsioni e sdoganamento, una volta osservata ipocritamente la regola del non respingimento, questa trovata nei paesi terzi. L'Italia meloniana ha poco da gonfiare il petto per aver indicato la via con il modello Albania. A lanciare la moda fu Israele, quando per liberarsi di un tot di immigrati da zone di crisi, molti eritrei, etiopi, sudanesi, firmò nel 2014 un accordo triennale proprio con il Ruanda, che oggi troviamo in testa alla lista dei paesi disponibili a ospitare i nuovi Eurohub. All'epoca non finì bene, né si può dire che ebbe buon fine il successivo tentativo britannico, governo Boris Johnson, intralciato dalla Corte Suprema nel 2022. Ma l'Italia e più in generale l'Europa, a partire da oggi, non demordono. Con il governo Kigali l'affare è già ben avviato. Stesso discorso per l'Uganda. Il tasso di cinismo creativo è nettamente inferiore rispetto a Trump, che già distribuisce i suoi rimigranti facendo girare il mappamondo e puntando un paese a caso. Ha intasato di vietnamiti, laotiani, yemeniti e giamaicani il micro regno di Eswatini e ora, con il beneplacito della Corte Suprema, potrà scatenare la fantasia. Noi preferiamo l'usato garantito, il Ruanda con il suo expertise prezzolato e l'Uganda che ha già il suo da fare con 2,7 milioni di profughi fuggiti dalle guerre limitrofe. Uganda e Ruanda sono esempi plastici di democrature, con un uomo solo al potere da un numero esagerato di anni e la corrispondente soppressione di ogni dissenso. Oltre a questo, la prospettiva geografica e ai rispettivi interessi nel conflitto che tormenta il nord-est del Congo, oltre alla rinnovata benevolenza in USA e UE. In comune hanno anche relazioni molto cordiali con Israele, cosa che non scontata né gratuita a certe latitudini. Il Ruanda è diventato una tecnocrazia modello, con forniture securitarie di alto livello, un paese tutto fibra ottica e niente contraddittorio nei confronti di un capo supremo salito al potere nel 2000 come contraccolpo diretto del genocidio dei Tutsi e degli Uti non allineati. Al presidente Paul Kagame tutto si perdona. Un po' è il senso di colpa che ONU e Francia hanno motivo di provare per l'inazione fatale al tempo. Un po' è la suddetta e già sperimentata disponibilità a prendersi migranti indesiderati di paesi amici o semplici conoscenti. In Uganda non va meglio. Il presidente Museveni è al potere addirittura dal gennaio 1986 e dall'alto dei suoi 82 anni tiene testa al 75% degli ugandesi. I giovani, che avrebbero già scelto il basco rosso dell'ex rapper Bobby Wine se la sua candidatura non fosse stata brutalizzata per due tornate elettorali consecutive. La criminalizzazione della comunità LGBTQ è tratto saliente delle sue politiche afro-vannacciste.
Tra i soggetti indiziati per essere trasferiti ci sono quelli considerati pericolosi, che verranno sicuramente trattati con i guanti. L'Italia preelettorale non vede l'ora. Altri paesi già pensano di consorziarsi per costruire i loro centri. Le deputate verdi olandesi, Strik e Stoltenberg, in avanscoperta nei giorni scorsi, confermano che non ci sono le condizioni, ma che ciò malgrado i due paesi in questione sono pronti a ospitare qualsivoglia hub. C'è il capitolo soldi, tradotto sommariamente come investimenti, ma è evidente. Succede con Libia, Tunisia, Egitto, che il costo vero dell'asse Meloni-Bruxelles è per metà l'arma di ricatto che consegniamo a simili interlocutori, per l'altra metà il precipizio di giustizia e umanità che si fa regola. Questo l'editoriale poteva essere più leggibile di Marco Boccitto sul tema dell'entrata in vigore del regolamento rimpatri dell'Unione Europea. C'è una telefonata, vi lascio con un po' di musica.

non è vero, non c'era la telefonata, c'era solo lo squillino. Volevo dare spazio a un altro tema, vediamo, il tema forse della flessibilità, ce ne possiamo anche... possiamo dare, diciamo, nessuno spazio, ci leggiamo magari giusto i titoli con cui la stampa mainstream gli dà spazio, vediamo, dal Corriere ci possiamo leggere a pagina... perché ho pensato che stesse sul Corriere, perché me lo sono appuntato, ma invece non lo trovo. Quindi vediamo, ce lo prendiamo magari da un'altra parte. Vediamo sul Domani se c'è, che spazio gli viene dato. Già giusto gli articoli, perché il Domani dice, i titoli scusate... Gli italiani non fanno la spesa, ma Meloni pensa solo al voto, rincari pesanti sugli alimenti, proteste in Calabria, anche Tamoil mette il tetto alla benzina, il viceministro Leo evoca la crisi della Grecia, poi è costretto a correggere, l'Italia è solida. Tutto questo perché Bruxelles respinge la richiesta di flessibilità della Premier. Sempre nella stessa pagina dice, crisi dell'energia, serve più Stato nei settori strategici. Che quali sono i fatti dietro questo passo? Gli italiani potrebbero dover tagliare il consumo di frutta e verdura, questo l'abbiamo già letto della prima pagina. Dietro le statistiche dell'Istat c'era la realtà, gli acquisti sono quotidiani, sono sempre più difficili. Il livello della benzina verde e il gasolio ai livelli di inizio agosto. No, scusatemi, niente, un fallimento totale il mio, perché non riesco a trovarvi più l'articolo che sintetizzava un po' quello che è successo. Vediamo qui dal Corriere della Sera che l'UE frena, ma sul nodo inflazione spiragli dall'Eurogruppo. Meloni scrive a von der Leyen, si tenga conto dei prezzi per valutare la spesa. La Premier porterà il tema al Consiglio europeo dei 15, la Grecia sta con l'Italia. Poi ci sono gli avvisi di Draghi, che Dio ce ne scampi il libri. L'avviso di Draghi ai leader europei, crescita, la BCE da sola non basta. E poi energia e difesa, 28 miliardi in 2 anni, ma le spese militari saranno più basse. Ieri il vertice dei leader ha deciso la richiesta di scostamento in manovra dote da 14 miliardi. A prima vista la risposta un portavoce della Commissione europea ha dato all'ulteriore richiesta di flessibilità del governo italiano potrebbe sembrare una porta in faccia a Meloni. In realtà fonti UE ammettono che la questione sollevata sul nodo dell'inflazione e del nuovo patto di stabilità è un tema e l'Italia si appresta ad affrontarlo con un alleato importante, il presidente dell'Eurogruppo pronto a sostenere le ragioni italiane, questo dice la stampa. Per leggere meglio i messaggi arrivati da Bruxelles è utile riannodare il filo della giornata. Ieri mattina, durante il consueto briefing quotidiano, la Commissione europea è stata interrogata sulla richiesta italiana di maggiore flessibilità davanti alla crisi energetica. In realtà abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri, ha replicato la portavoce Paola Pigno, lasciando trasparire una certa chiusura. Poi ha passato la parola al funzionario responsabile degli affari economici, che ha aggiunto: c'è effettivamente un'iniziativa molto importante sul tavolo. Fin dall'inizio dell'estate abbiamo esteso l'ambito di applicazione della cosiddetta clausola di salvaguardia nazionale prevista inizialmente per la difesa anche all'energia, proprio per offrire agli Stati membri i margini di manovra fiscale necessari ad adottare misure di risposta alla crisi energetica che stiamo affrontando. Della serie, abbiamo già dato tante concessioni, non ci rompete più, ma a quanto pare dovremo aspettare i prossimi giorni, perché la vicenda non è conclusa da quanto ci dicono i giornali. Quindi passiamo all'altro argomento, e questo non ci sta effettivamente appassionando. E quando sono le 9:35 vi vorrei leggere sempre dal Corriere, no, da Editoriale Domani, vediamo, a pagina 6,
a pagina 6, scusate questi buchi di lentezza, l'editoriale di è una pagina dedicata interamente a Israele, da quello che è successo sul volo aereo al virgolettato patriottismo di Netanyahu. Quindi passiamo totalmente ad altro argomento, torniamo sulla politica estera, cioè diciamo torniamo sull'estero, non sulla politica estera, quindi cronaca e politica. The Day After di Fly Dubai, Trump, ipotesi Iran, le falle nella sicurezza. Israele, in Israele infuria il dibattito sulle responsabilità del governo. Media all'attacco, un fallimento dell'intelligence, ci vuole più moderazione. Il premier cavalca la pista dello jihadismo, il copilota radicalizzato dall'Islam. Forse anche voi avrete notato come me che all'indomani di questo avvenimento, questo apparente attentato sull'aeroplano, tutti i media europei parlavano di disagio mentale, tutti i media israeliani parlavano di attentato, cioè ognuno la vedeva come la voleva vedere. Qui leggiamo l'inizio: all'indomani del fallito dirottamento aereo diretto a Tel Aviv da Dubai, la sventata strage acquista un significato allarmante dopo che il presidente USA Donald Trump ne attribuisce la responsabilità all'Iran. Così. In Israele, invece, dove il premier Netanyahu si è per il momento astenuto dall'incolpare Teheran, diventa un tema di campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 27 ottobre. Il paese si interroga sulle possibili responsabilità della leadership uscente, in primis del premier Netanyahu. Secondo quanto ricostruito sinora, il copilota umanita dell'aereo della compagnia Fly Dubai ha accoltellato il pilota di origine indiana, prendendo il controllo del volo con l'intento di farlo presumibilmente schiantare, uccidendo i passeggeri. Molti gli aspetti da chiarire. L'intervento di alcuni passeggeri israeliani ha impedito la strage, mentre i due piloti fuori servizio che viaggiavano a bordo del volo hanno preso il controllo del velivolo e l'hanno fatto atterrare in Arabia Saudita. In serata, Donald Trump, alle domande dei giornalisti sull'eventuale collegamento con il tentato dirottamento dell'aereo, ha detto: stando a quanto sento, direi di sì, cioè che c'è un collegamento con l'Iran, ma ci stiamo lavorando proprio ora, aggiungendo che se la responsabilità iraniana verrà accertata, gli USA reagiranno con un colpo durissimo. La narrazione di Tel Aviv su quanto accaduto punta quindi a descrivere l'incidente come attentato stile 11 settembre, ma è proprio dall'attacco delle torri gemelle di New York che Israele ha aumentato le sue già alte misure di sicurezza sui voli. Una volta informato del dirottamento aereo, il governo israeliano ha potuto solo far partire due caccia militari che avrebbero avuto il compito di abbattere il velivolo prima che si schiantasse su un'area densamente popolata. Per questo i critici del premier si chiedono se sia stato fatto abbastanza per prevenire un attacco di questo tipo, visto che sventarlo a quanto pare sarebbero stati i civili e non gli apparati di sicurezza. Queste considerazioni sembrano essere oscurate dal protagonismo del premier in queste ore. Dal giorno dell'incidente Netanyahu si è impegnata a lodare l'eroismo dei passeggeri che hanno sventato la tragedia mettendo a rischio la propria incolumità. La narrazione pro Netanyahu sta spingendo sul fatto che il suo avvertimento via video del giorno prima su possibili attacchi esterni era solido e che quindi lui è l'uomo giusto per la sicurezza. Quindi diciamo il dato è che Netanyahu sta sfruttando totalmente a suo favore questo evento. Netanyahu e i suoi alleati sembrano intenzionati a capitalizzare politicamente un episodio che, stando alle informazioni attualmente disponibili, presenta due scenari possibili, attacca il quotidiano di Haaretz. Il quotidiano Haaretz, quotidiano israeliano. I due scenari sono: o si è trattato di un fallimento dell'intelligence e della sicurezza che il governo avrebbe dovuto prevenire, oppure è stato un gesto isolato di un pilota privo di motivazioni nazionaliste, nel qual caso il precedente avvertimento di Netanyahu risulterebbe irrilevante. Nessuna delle due ipotesi offre grandi motivi per esultare.
E poi c'è un articolo dedicato al film Nazza, che viene dalla prima pagina, firma Gigi Riva, però adesso vediamo se per sommi capi ce lo riusciamo a leggere. Sempre nella pagina a fianco di Editoriale Domani: i coloni terrorizzano i palestinesi di Israele, abbiamo paura che brucino la nostra città. Quindi diciamo quello che il dato è che proseguono ovviamente gli attacchi da parte dei coloni in Cisgiordania, anche in Galilea. Gli estremisti stanno imponendo i loro avamposti nell'indifferenza della polizia, e racconto agli abitanti: dopo Gaza e Cisgiordania, ora tocca a noi. Le minacce di Smotrich, la festa è finita. E il tema qui ovviamente che riguarda la Palestina lo troviamo anche sul Manifesto, che ne parla a pagina 8. Non è un film, così Israele restringe Gaza. I titoli sono: dallo sfollamento al concentramento, la linea gialla avanza da est a ovest e lascia a 2 milioni di persone solo il 30% dello spazio. E poi Nicola Perugini a pagina 9: la risposta dell'esercito a Gaza legalizza il genocidio. Nel suo lungo comunicato stampa, l'esercito israeliano costruisce una barriera di categorie legali per spiegare la violenza genocidaria che ha sferrato su Gaza. Quindi tutti ancora continuano a parlare del film Gaza. Danno collaterale, sono tutti virgolettati: danno collaterale, proporzionalità, precauzioni, mitigazione del rischio, obiettivi militari, presenza di civili, scudi umani, minacce immediate. È attraverso queste categorie che l'esercito cerca di trasformare la sua guerra di eliminazione della popolazione palestinese in una guerra normale, in una discussione sulle procedure con cui la violenza sarebbe stata autorizzata e controllata senza alcun rapporto con gli effetti. Questa operazione, ci dice Nicola Perugini, produce quello che possiamo chiamare camouflage umanitario. Non la negazione della violenza, ma la sua ricodificazione attraverso il linguaggio del diritto umanitario internazionale, applicato a un'offensiva che sta violando la Convenzione del 1948 sul genocidio. La morte dei civili diventa danno collaterale calcolato secondo gli standard degli eserciti occidentali. Il rischio per la popolazione diventa una variabile da mitigare. La distruzione di un edificio viene preceduta dalla sua designazione come obiettivo militare, la presenza di civili viene trasformata in un problema di targeting. Il linguaggio del diritto viene usato per offuscare la totale distruzione di case, scuole, ospedali, luoghi di distribuzione degli aiuti umanitari, chiese, moschee e l'uccisione di oltre 74.000 persone almeno, tra cui 20.000 bambini, senza contare le decine di migliaia di morti indirette causate è ancora in corso come risultato della distruzione delle infrastrutture che sorreggono la vita a Gaza. Questa era la risposta dell'esercito israeliano al film Gaza, che è, prima ancora che una smentita, un esercizio non sollecitato di autodifesa giuridica. Di fronte alle accuse che emergono dalle testimonianze dei sei stessi soldati, l'esercito non si limita a contestare i singoli fatti. Nel passaggio più grottesco, ci dice in conclusione dell'articolo, il comunicato dice che lo slogan "non ci sono civili non coinvolti a Gaza", slogan che trasforma l'intera popolazione in obiettivo militare, non fa parte della cultura dell'esercito. Peccato che quella espressione sia stata postata all'infinito dai soldati nei loro video, spruzzata con lo spray sulle case di Gaza, cantata come un inno e usata dal presidente di Israele per dare il via alla campagna di distruzione iniziata 3 anni fa e ancora in corso.

un po' in ordine sparso, vi leggo le ultime tre notizie che per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi. Mi scuso per oggi un po' frullatore. E dalla pagina 23 del Corriere, vabbè, c'è la notizia che abbiamo già dato perché sta su tutte le prime pagine dei giornali, molte, della donna che è sopravvissuta alla, a due iniezioni letali nel braccio della morte in Tennessee. La cosa, diciamo, era in carcere da 30 anni, era stata arrestata quando ne aveva neanche 18. E dopo 30 anni hanno deciso che diciamo, eseguivano la pena di morte come diciamo, con tentativo estremo di impedirla, su cui il tribunale si è espresso velocemente, però questa donna è sopravvissuta a due iniezioni, in questo momento si trova ricoverata in una struttura sottoposta a cure salvavita, dice il Corriere della Sera, perché effettivamente evidentemente per la legislazione americana forse a questo punto può sopravvivere e c'è anche una, diciamo, un boxino su qual è il farmaco utilizzato, questo giusto per descrivere la barbarie che abita dall'altra parte dell'oceano. E poi sulla stessa pagina, per nessun tipo di logico abbinamento, c'è la notizia riguardo l'aggressione omofoba a Bologna. Stava camminando in zona universitaria con due amici, una passeggiata come tante interrotta dagli insulti omofobi e dalle minacce di un ragazzo, senza alcuna provocazione, senza alcun gesto da parte nostra, l'uomo si è avvicinato con una bottiglia, ha raccontato una delle vittime. Poi sono partite le minacce di morte, le parole di odio, vi accoltello, vi ammazzo, froci sarà. Ne ha dette di tutti i colori. In due settimane la terza aggressione a sfondo omofobo nel centro di Bologna, tutte con caratteristiche in parte simili, parole d'odio e violenza gratuita. L'ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto mercoledì verso l'ora di pranzo. A denunciarlo è stato Giorgio Maria Cornelio, 29enne, originario di Macerata, residente a Venezia. Il poeta e performer era in città per un giorno. La paura più grande l'ha vissuta il suo amico studente universitario, anch'egli poeta di origini medio orientali. Gli ha dato un ceffone e gli ha rotto gli occhiali. Ora è spaventato, racconta Cornelio. Per disinnescare la situazione, strano termine, è dovuta intervenire la polizia, che ha individuato l'aggressore, un 24enne italiano che è stato denunciato. Si è percepito odio in quella reazione che ha riguardato anche me, aggiunge il 29enne, rabbia nei confronti del diverso. È questa la ragione alla base della sua decisione di denunciare l'accaduto. Non è che uno degli episodi in tutta Italia, prosegue il giovane, ne ho vissuti tanti. Questo è un preciso segnale di un clima di odio e ostilità verso l'altro, fomentato dalla politica. C'è uno sdoganamento dell'omofobia, ma anche della rabbia verso il diverso, lo straniero. Questi episodi non sorprendono con una politica che, invece di disinnescare la violenza, la arma. Solidarietà arrivata più tardi, a partire dal sindaco di Bologna, Elly Schlein, sono un po' teatrino, il circo mediatico. E questa, terza aggressione in pochi giorni a Bologna, diciamo, è andato di fatto. E concludiamo la rassegna stampa di oggi con un articolo che è in realtà uscito ieri, su, in questo caso dico giusto, editoriale Domani, perché è il sito del Domani, che riguarda il tema che ha attraversato questi microfoni in maniera intensa, soprattutto la scorsa settimana, ma che non vogliamo abbandonare, che riguarda le sanzioni USA, da Banca Etica a Mediterranea, l'Europa difenda la propria sovranità. Un articolo di Emanuela Del Frate di ieri pomeriggio, tardo pomeriggio, e ce lo leggiamo. La missiva indirizzata al governo italiano e al Parlamento europeo affinché vengano protette persone, organizzazioni e associazioni dagli effetti delle designazioni emanate americane
emanate senza un processo, senza un tribunale che verifichi le accuse, senza nemmeno un avviso preventivo o una consultazione con partner di lunga data, come ad esempio l'Unione Europea. Un appello alla Commissione Europea e al governo italiano affinché vengano protette persone, organizzazioni e associazioni dagli effetti delle sanzioni americane. Vabbè, domani ripete sempre, senza un tribunale, eccetera, l'abbiamo appena letto. Lo scrivono 14 organizzazioni della società civile italiana, da Mediterranea a Banca Etica, da Oxfam all'Arci, passando anche per Acri, Lega Coop, Altromercato e Gruppo Abele, insieme alla Federazione Europea delle Banche Etiche Alternative. Una lettera aperta che arriva a oltre un mese dal sanzionamento da parte dell'amministrazione Trump del collettivo degli attivisti digitali autistici Inventati, che forniva strumenti digitali liberi al controllo delle big tech. Collettivo costretto alla chiusura dopo essere stato designato dagli USA come Specially Designated Global Terrorist per non aver materialmente compiuto attentati, ma per aver fornito un'ampia gamma di servizi a, virgolettato, gruppi marxisti, anarchici e ad altre organizzazioni estremiste di sinistra negli Stati Uniti, in Europa e altrove. Sanzioni che hanno avuto come immediato effetto la chiusura dell'account PayPal dell'associazione di AI, l'oscuramento da parte di PIR, la no profit che gestisce i .org in tutto il mondo con sede negli Stati Uniti, del dominio autistici.org, e il congelamento del conto da parte di Banca Etica per paura di sanzioni secondarie che avrebbero implicato per tutti i loro clienti l'impossibilità di utilizzare, anche questo è un virgolettato, carte di credito e carte di debito che oggi dipendono dal sostanziale monopolio degli operatori USA. Una dipendenza che i firmatari definiscono strutturale, ricordando che secondo la BCE quasi 2/3 dei pagamenti con carta nell'area euro sono gestiti da operatori non europei e che in 13 paesi i pagamenti nei punti vendita dipendono interamente da circuiti internazionali. La nota di Banca Etica, questo era il titolo, scusate, non a caso è la stessa banca etica a inviare la lettera aperta, accompagnandola da una nota del presidente Aldo Soldi, che si sofferma proprio sulla chiusura del conto autistici Inventati, definendola una decisione sofferta e per cui stanno continuando a cercare soluzioni con l'obiettivo di smobilizzare le risorse del conto corrente, che ricordiamo infatti sono al momento, diciamo, nelle mani non utilizzabili, sono congelate. Ma scrive, vogliamo anche, sempre virgolettato, rendere evidente il problema politico nel suo complesso. Da soli non possiamo cambiare le cose, per questo stiamo cercando di costruire una rete ampia di organizzazioni per chiedere al governo e all'Unione Europea di compiere atti concreti a difesa dell'autonomia giuridica e finanziaria di chi vive e opera nella UE. I firmatari denunciano il rischio che le sanzioni unilaterali imposte da paesi terzi finiscano per escludere cittadini e organizzazioni europee dal sistema finanziario senza adeguate garanzie giuridiche. Una questione che sottolineano non riguarda soltanto le banche e la competitività europea, ma investe direttamente diritti, pluralismo e autonomia strategica dell'Unione. Il rischio, avvertono, è che il sistema finanziario diventi uno strumento di pressione politica indiretta, consentendo di fatto all'esecutivo di uno Stato estero di produrre conseguenze su soggetti europei senza efficaci meccanismi europei di verifica, riesame e tutela. Nella lettera le organizzazioni italiane affermano poi di sostenere le richieste già fatte dalle interrogazioni presentate al Parlamento europeo da Brando Benifei, Della Valle Tamburrano e Scuderi Salis, per cui si sta ancora aspettando una risposta scritta, così come quelle già avanzate da una serie di associazioni della società civile olandese, per chiedere all'AIA di, virgolettato, mettere in campo subito misure di tutela per i soggetti incensurati ingiustamente colpiti dalle sanzioni USA e di avviare un'azione più ampia per ripristinare la sovranità europea nel settore dei servizi digitali e finanziari. L'iniziativa non richiama solo il caso di autistici Inventati, pur dimenticando quelli delle ONG palestinesi, ma anche quello di Francesca Albanese e dei giudici e procuratori della Corte Penale Internazionale, che rischia di essere sanzionata dall'amministrazione Trump nella sua interezza. Tanto che i Paesi Bassi, dove ha sede la Corte Penale Internazionale, hanno chiesto alla Commissione Europea di preparare il blocking statute per proteggerla. La riforma e l'ampliamento dello strumento europeo è una delle richieste inoltrate dalle organizzazioni italiane. Chiedono che l'Unione Europea assuma una posizione netta sull'impatto sproporzionato delle sanzioni extraterritoriali sugli operatori finanziari europei e sui loro utenti, valutando ricorso allo strumento anticoercizione. Chiedono che vengano predisposte
tutele per le banche in modo che non siano costrette a interrompere i rapporti con organizzazioni e imprese ingiustamente colpite da sanzioni estere, così come un'azione diplomatica nei confronti dei paesi terzi responsabili di tali provvedimenti e la creazione di un'infrastruttura digitale e finanziaria europea indipendente a partire dall'euro digitale come priorità strategica. Le organizzazioni chiedono inoltre un meccanismo europeo di tutela e riesame con un interlocutore istituzionale e organismi indipendenti ai quali persone e associazioni colpite possano rivolgersi per ottenere assistenza, valutazione tecnica e tutela dei propri diritti. E quindi grazie all'articolo di Emanuele Del Frate che ci fa capire che qualcosa si muove, che qualche controparte piano piano si sta individuando. Questa era la lettera a firma di Mediterranea, Banca Etica, Oxfam, Arci, Acli, Legacoop, Altromercato, Gruppo Abele e Federazione Europea delle Banche Etiche. Sono le 9.58, io direi che quasi mi dispiace di avervi letto questo articolo in conclusione e non inizio di rassegna stampa. Comunque noi ci fermiamo qui per oggi e proviamo a fare la nostra consueta, dopo qualche minuto di musica, consueta corrispondenza con tutte le iniziative che si svolgono in Italia per la Palestina e contro il DDL antisemitismo. Vi lascio un qualche minuto di musica, vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e che le programmazioni della radio prosegue per tutta la mattinata e poi per tutto il pomeriggio e poi per sempre. Un saluto a tutte e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. E continuo a parlare perché si è spento il computer, eccolo, abbiamo riacceso e quindi ci ascoltiamo qualcosa.

0: E vediamo se siamo riusciti a prendere il collegamento. Pronto?
1: Pronto, sì. Ti sento
0: ciao,
1: bene.
0: Buongiorno. Ci racconti qualcosa di quello che ci senti? Ci racconti come di consueto quello che avviene in Italia su le battaglie, le lotte per la Palestina?
1: Sì, allora, cominciamo adesso, facciamo tutta l'escursione.
0: Sì, sì.
1: Allora, aspetta un attimo che prendo i pezzi di carta.
0: Allora, evidentemente per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori non c'eravamo preparati abbastanza, ma per
1: sì, allora,
0: sempre per scontato.
1: Ci siamo?
0: Sì, ci siamo.
1: Allora, oggi come sommario ci sono ovviamente le mobilitazioni in tutta Italia contro il DDL antisemita, che antisemitismo che trova oggi l'aula alla Camera, e non si conclude oggi ovviamente la disanima né il procedimento avviene per votazioni sui singoli articoli, poi c'è una votazione finale che è prevista entro il mese di ottobre, però è estremamente significativo perché l'altro ieri in commissione al voto, ovviamente il governo compatto, la cosiddetta opposizione, ABS e Movimento 5 Stelle votano contro, il Partito Democratico abbandona l'aula, capite bene le contraddizioni che hanno all'interno quel partito, e quindi è veramente una cosa pessima quello che è avvenuto, e Italia Viva, cioè Renzi, vota a favore, e non si poteva fare altrimenti. Quindi questa è la situazione. Oggi pomeriggio a Roma dalle 2 è prevista la mobilitazione sotto Montecitorio, staremo in tanti e tante lì sotto, quindi avviamoci perché sarà un'altra delle battaglie verso il 10 ottobre, che ovviamente è il significativo terzo anno di genocidio e di lotta per la Palestina libera. Dentro il sommario c'è anche l'allarme critico per i prigionieri della Sumud flottiglia tunisina, che sono 7, sono in galera ormai da 7 mesi e se ne annunciano altri 4, c'è uno di loro che si è messo a fare anche lo sciopero della fame, le condizioni erano già critiche con lo sciopero della fame, per cui c'è necessità, come indica la flottiglia, di mobilitarsi un po' in tutte le occasioni. Poi lunedì 5 ci sarà uno streaming in tutta Italia del film Palestina 36, dove tutto è cominciato, questo dice l'incipit del film, sarà bene, questo avviene in tutte le sale cinematografiche, non avviene dentro le case, insomma, di cui si può già vedere questo film da tempo. È molto molto importante questa iniziativa perché prende corpo insieme a quello che sono state gli ultimi eventi, dove Nazza ovviamente mette il dito nella piaga assolutamente, qualcuno l'ha paragonata ovviamente alla Norimberga, insomma, no? Per capire a che paragone siamo arrivati, ovviamente, eccetera, dove ieri in un comunicato stampa dell'IDF israeliano c'è stato uno scagliarsi contro in maniera feroce nei confronti di Nazza, ma in questa ferocia ovviamente c'è anche la rivendicazione del genocidio, cioè si possono uccidere i civili perché i civili parteggiano ovviamente per la Palestina, capite che evidenza da questo punto di vista. Va bene, allora oggi è venerdì 2 ottobre, lo dicevo, insomma, ci sono le manifestazioni, ho detto di quella di Roma, ieri c'erano state a Milano, a Treviso, a Monza e a Vicenza, oggi a Bologna alle 18.30 in Piazza del Nettuno, a Mantova nel Piazzale delle Poste, a Firenze nello spazio Alfieri, ad Ancona nella piazzetta Corso Carlo Alberto, a Varese in piazza Montegrappa, a Siena in piazza Tolomei, a Catania in via Etnea, a Chieti in via Vico, a Venezia al Ponte delle Griglie, a Siracusa in piazza della Prefettura, a Terni in piazza della Repubblica, a Modena in piazza Matteotti, a Brescia in largo Formentone, a Morbegno in piazza Santi Antonio. Ce ne saranno molte di più, queste sono quelle che abbiamo ricevute e così ve le trasmetto. Però non c'è solo una mobilitazione sul DDL Antimafia. A Palermo alle 16 in Piazza Politeama, e in questa marcia che la Piazza Politeama a Piazza Indipendenza si svolge il sudario dei bambini di Gaza, che sapete è lungo un 150 metri. E a Membro alle ore 18 in corso cinema palestinese presso la Cascina Terra Buona. A Catania alle 20:30 all'Arena Argentina ci sarà un concerto per la Palestina. A Trieste alle ore 10 in Liceo Dante la pace unisce il mondo. A Milano comincia oggi e finisce il 4, c'è questa tre giorni all'Auditorium Cerri, Biblioteca Lambrate. Pronto?
0: Ci sono. Sono qui.
1: Biblioteca Lambrate, ci sarà il festival Human Week 2026, e a Monfalcone, che è in provincia di Trieste, cioè legato a Trieste, ci sarà la quarta marcia mondiale per la pace, che comincia con questo film nel Kinemax, nel Cine Kinemax, How to Feed the Planet. A Roma invece in piazza Nucitelli, qui al Pigneto, alle ore 18 Solidali con la Palestina. A Leverano in provincia di Lecce alle ore 20 in piazza in Borgo Gargani Palestina libera tutti. A Firenze alle 21:30 presso lo spazio Alfieri la proiezione di Otherland e Palestina 36. A Prato alle 17:30 in piazza San Francesco il sudario a Prato. A Tavernelle in Val di Pesa, che è in provincia di Firenze, alle 18 in piazza Matteotti voci della Palestina. A Sesto Fiorentino alle 18:30 in piazza Rapisardi Palestina Mon Amour. E a Cagliari alle 17:30 in piazza Nepida 36, mai più mine antipersone, riconvertiamo la Valsella. E sapete che in Sardegna tante sono le fabbriche militari, e questo è molto importante perché sono le mine antiuomo che dovrebbero essere vietate, cosa che invece è molto in discussione. E allora arriviamo poi a sabato, un sabato ancora di grandi mobilitazioni, dove ad Ancona dalle 9 della mattina alle 23 di sera, verso la piazzetta Corso Italia Alberto, presso la piazzetta Carlo Alberto, presidio per la resistenza palestinese. A Palermo alle ore 18 in piazza Sante 1, Palermo con la Palestina che resiste. A Milano all'Auditorium Baldoni alle 17:30 Italia chiama Palestina, voci, storie e azioni per la Palestina. A Bologna alle ore 19 nell'aula Capecchi dibattito sulla resistenza palestinese. E ancora a Milano alle 19:30 il CSA presso il CSA Lambretta ci sarà un dialogo tra Francesca Albanese con Milano in Movimento, che è una delle associazioni che ci dà spesso molte informazioni sull'Interland milanese. A Milano però, come sempre ogni sabato ormai da quel lontano 10 ottobre del 2023, alle ore 16 a Piazzale Rureto ci sarà il corteo in solidarietà con i prigionieri palestinesi in Italia. Sapete che il 9 di ottobre ci sarà il ricorso in Cassazione di Annun e Riyad, si prevede la possibilità della concessione, ovvero della eliminazione del mandato di cattura, e poi il 10 saremo in piazza per rivendicare la libertà di tutti i prigionieri, che sono ben 6 fino a questo momento. E a Udine e al parco Moretti ci sarà il No Pride, cioè ci sarà il Pride ma sarà un no al genocidio, e alle 15 ci sarà il corteo. A Roma alle 17:30 presso Piazza della Maranella, il corteo per la Palestina verso il 10 ottobre. A Galbiate, in provincia di Lecco, le ore 20:30 al Circolo Arci, motivazioni per la Palestina. Ad Alessandria, alle ore 18, presso il Cine Cristalli, il film Nazza. A Cuneo, presso l'Open Baldini, alle ore 18, il libro Immaginando Gaza. A Pisa, alle ore 16:30, in piazza 20 Settembre, il sudario di Gaza. A Pisa, a Sesto Fiorentino, dalle ore 9:30 alle 21, in piazza Raprisardi, altre guerre, futuro nelle nostre mani. A Napoli, dalle ore 9:30 alle 18, presso l'asilo, per un mondo senza guerre. A Gatteo, in provincia di Forlì, alle 14:30, in piazza Vesi, marcia della pace del Rubricone. A Pignedoli, in provincia di Reggio Emilia, presso la chiesa Sant'Agostino, alle ore 20:30, lettere, canti, prigionie e lotta per la pace. Queste erano le iniziative per sabato, cioè per domani 3 ottobre, ed arriviamo a quelle della domenica del 4 ottobre. Ah, dimenticavo, domani, che è una cosa molto importante, domani sabato sempre a Bruxelles ci sarà una fortissima delegazione, quindi una manifestazione del movimento dei fenicotteri, sapete, albanesi, quelli che hanno ormai sconvolto la realtà dell'Albania, che si oppongono alla vendita dell'isola nel sud dell'Albania al genero di Trump, che significherebbe farne un'enorme residence per ricconi e quant'altro, un'espropriazione della terra albanese. E il movimento ha messo in piedi veramente decine di migliaia ogni volta di iniziative, con j'accuse nei confronti del governo, sapete che fa un balletto ogni tanto con la signora Meloni e vuole ha accettato, come dire, di costruire le detenzioni all'estero per i migranti, come ormai farà più o meno tutta l'Europa. Quindi il movimento dei fenicotteri si trova dalle 16 alle 19 presso la rotonda Schumann, che è la rotonda che sta davanti, la vediamo tante volte in televisione, davanti alla Commissione europea, davanti a quell'enorme palazzone, quindi siamo al centro di Bruxelles. E il titolo è L'Albania non si vende. Mi sembrava importante non solo recuperarlo, ma ne abbiamo dato più volte l'adesione. Domenica 4 ottobre a Bergamo, alle ore 18, in via Marzaneca, Marzaneca 33, ci sarà la presentazione del libro Ogni mattina a Jenin. A Forlì, alle ore 8:45, in piazza Saffi, In bicicletta per la pace. E più o meno alla stessa ora, alle 9:15, partirà da Cesena in zona ippodromo un'altrettanta biciclettata. Confluiranno tutte le biciclettate a Forlimpopoli e poi arriveranno insomma a Bertinoro, presso i Giardini della Rocca, dove ci sarà la conclusione una cena comune. A Roma, alle ore 18, presso Villetta Social Club, ci sarà la conclusione dell'iniziativa su il festival Beit al-Falestin, quindi vale la pena ancora. Le iniziative cominciano venerdì, quindi venerdì 2, domani sabato e infine domenica. Uno sguardo, un passaggio alla villetta si può sicuramente fare, ne vale la pena. A Firenze, alle ore 10, in piazza dell'Isolotto, Insieme per la pace, nel circuito dei Heyrain Fest. E arriviamo, giusto per darne comunicazione, per non lasciare vuoti, nella prima fase della prossima settimana, lunedì 5 a Padova, alle ore 18,

0: da vari cinema a livello nazionale, almeno una trentina, in contemporanea appunto. Si farà alle ore 21 il film Palestina 36, e giusto per darvene comunicazione, il 7, che è un mercoledì, a Lecce alle ore 18 in piazza Germenati ci sarà il corteo per la Palestina. Valeva la pena pure questa darla come comunicazione, è una manifestazione che si svolge giù in fondo allo Stivale in provincia di Lecce. E per concludere queste annotazioni, alla fine della scorsa settimana, il 28 a Liverpool, davanti alla sede del congresso dell'ABUR, sapete, c'è il nuovo segretario che si è largheggiato con varie indicazioni. Ovviamente la cosa più decisa che ha fatto comunicazione è quella del ritorno dell'Inghilterra nell'Europa, quindi la fine della Brexit, ma ce ne vorrà ancora, eccetera. Beh, dentro questo congresso però c'è stata al di fuori una protesta molto molto rumorosa per la Palestina, e non hanno gradito anche questo nuovo labo, per esempio, così che ci sono stati ulteriori 16 arresti, e nella continuità della repressione delle iniziative di solidarietà con la Palestina, che dal 2025 ha visto già 3.000 arrestati. Pensate come stiamo messi in questa Europa, a maggior ragione nel rientro anche dell'Inghilterra nell'ambito della UE. Poi dell'allarme critico sui nostri militanti della Sumud Flottiglia in Tunisia, già l'ho detto, lo voglio solo ricordare che sono da 7 mesi in galera, se ne annunciano altri 4 per loro, stanno facendo sciopero della fame e qualcuno anche lo sciopero della sete. Bisogna avere sostegno e umanità per loro. Poi c'è questa storia simpaticissima, ovvero molto importante, che fa parte del boicottaggio e della resistenza nello stesso tempo. Israele aveva costruito anche un'altra arma strategica, che erano i bond di sostegno ovviamente alla propria economia e via di seguito. Aveva fatto questi bond e se li voleva vendere qui in Europa. C'è stata una fortissima mobilitazione, soprattutto in Irlanda, ne hanno fatto fuoco e fiamme. Sapete, l'Irlanda, quella che ha boicottato la partita anche con Israele, che poi per maggioranza di votazione dei giocatori ha giocato in un clima molto effervescente, ha vinto pure, questo c'è stato pure. E c'è stata una grande mobilitazione dal basso, un po' per tutto, non ce ne siamo quasi accorti, non vi abbiamo partecipato. Ci sono state raccolte di firme, petizioni, appelli e la segnalazione addirittura anche alla Corte Penale Internazionale, e alla fine la mobilitazione ha vinto e l'Europa ovviamente si è ritratta laddove ci avesse avuto qualche intenzione, e Israele non può raccogliere denaro per i propri risparmiatori. I bond israeliani non si possono vendere in Europa, e con questo finisco, almeno qualche cosa ogni tanto di buono c'è.
1: Ti ringrazio tantissimo per questo excursus enorme, ancora tanto movimento, e grazie di avercelo raccontato tutto. Scusa se sembravamo morti da questo lato del microfono, in realtà ti stavamo ascoltando con attenzione, e grazie mille, ci sentiamo la prossima settimana.
0: Ciao di nuovo, buona giornata a voi.

0: Radio Onda Rossa, data 7.900 MHz nella modulazione di frequenza.
1: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
2: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.
3: Anchi se queda la clave.
4: Estás escuchando Radio Onda.

0: La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
1: Radio Onda Rosa, you don't know, sin?

Buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate, ben ritrovata a tutto quanto a un nuovo spazio radiazionale sull'87.9 di Radio Onda Rossa, quando sono che le 10 e in questo momento 43 minuti primi di questo venerdì 2 ottobre. Ormai abbiamo iniziato veramente l'ultima parte di questo 2026 che se ne andrà senza pena, senza gloria, veramente, come praticamente tutti gli anni, lasciando guerre, lasciando fame, lasciando ingiustizie, tutti i compiti che ci portiamo a casa nel cercare, nel tentare di fare, no, un mondo migliore. Sì, no, non siamo riusciti, diciamo, quei voti necessari in questo di avere, creare, trasformare questo mondo che ci è capitato, anzi non ci è capitato, che abbiamo fatto diventare così, in una cosa un pochino migliore. Quindi dobbiamo veramente rivedere i nostri voti, dobbiamo continuare a fare i compiti, perché anche nel 2026 non ci siamo riusciti a fare di questo mondo un posto, diciamo, abitabile, con certa dignità per tutti gli esseri umani, senza distinzione di nessun tipo. Stiamo lavorando, no? Da 50 anni in Radio Onda Rossa, dal 1977, prova a fare attraverso la comunicazione, la militanza, la politica di questo mondo un mondo migliore. Certo, non ci siamo riusciti, non è solo responsabilità nostra, continueremo a farlo mentre ci sarà la radio, no? Come mezzo di comunicazione più potente, più meraviglioso al mondo, che ci tiene comunicazione, che ci tiene insieme, che fa sì che voi che ascoltate attraverso l'87.9 o grazie alle bontà della tecnologia, grazie al www.ondarosa.info, ovunque nel mondo, e noi facciamo parte, diciamo, di questa comunità bellissima, come dicevamo, da 50 anni. Come da 50 anni lo 06 49 17 50 è disponibile, il numero di telefono, la linea telefonica aperta come sempre per appunto interagire, stabilire una comunicazione, mettere in comune e andare avanti saldando delle discussioni, cercando come sempre, diciamo, e come abbiamo detto dall'inizio di questo redazionale, cercando di creare una realtà migliore per tutti, tutte e tutti. Di quello si tratta. Questo spazio redazionale oggi sarà, ve lo anticipo, un pochino una specie di continuazione, almeno all'inizio, perché ho alcune cose che vorrei condividere con voi. Sarà una specie di continuazione della rassegna stampa. Ci sono alcune cose da leggere, ve lo posso dire subito. Faremo riferimento a queste minacce, così dice, come dire, la parte del Corriere della Sera dedicata a Roma: minacce di strage, metal detector a scuola. Poi ne parleremo di quello. Stiamo parlando di una minaccia di sparatoria a Tor Bella Monica, al liceo Amaldi. Su questo approfondiremo, perché poi abbiamo informazioni su queste chat, no, dove si condividono delle informazioni, dei pareri, delle opinioni, e che un po' ci faranno rendere conto della situazione che si vive a Tor Bella Monica, nello specifico almeno con il liceo Amaldi. E poi ci sarà una lettura, cioè vi proporremo una lettura riferito ai 50 anni dell'anniversario, un anniversario importante. Stiamo parlando del movimento femminista qua a Roma, la Casa delle Donne, dove si vede, per esempio, io sto vedendo, io ve lo commento, così voi avete un'idea, appunto, come i colleghi, i compagni, diciamo, della rassegna stampa fanno ogni mattina. Rassegna stampa che, tra l'altro, faccio parentesi, ovviamente quella d'oggi la troverete tra pochissimo sul www.ondarosa.info. Quindi nell'edizione d'oggi di domani, no, che paradosso, si vede giustamente una foto, no, dell'occupazione del Palazzo Nardini, via del Governo Vecchio, per la Casa della Donna il 2 ottobre del 1976. Quindi questa domenica ci sarà un'assemblea pubblica per l'anniversario, di questo ne parleremo, 50 anni della Casa della Donna qui a Roma, e noi leggeremo questo articolo di Barbara Leda Kenny di domani, che non siamo riusciti a leggere
leggere, a commentarvi, a condividere nella rassegna stampa del giorno d'oggi. Così andrà avanti un po' questo spazio redazionale, diciamo come una specie di continuazione della rassegna stampa. Per il resto, detto il numero di telefono, si può ripetere, certo di sì, forse c'è da qualcuno distratto, qualcuno che ancora dopo 50 anni non sa che lo 06 49 17 50 è il numero di telefono di Radio Onda Rossa. Come sempre questa voce vi suggerisce, cercate di trovare il momento giusto di chiamare se effettivamente voi volete interloquire con noi qua nello studio principale di Via dei Volsci, ok? Nel frattempo, diciamo, prima di iniziare con queste letture, almeno queste due che vi ho anticipato per oggi, un po' di musica, perché la radio è pure quello. Quindi si inizia musicalmente questa mattinata dello spazio redazionale di Radio Onda Rossa. E si fa così, con Alice in Chains, del disco Dirt. Wood. Un po' di anni 90 che non guastano mai. Almeno questa parte degli anni 90. La musica, la cultura, l'arte, il movimento. Tante altre cose, come tanti altri anni o decenni, sono da dimenticare. Questo ce lo possiamo tenere. Alice in Chains, 7.9 di Radio Rosa. Wood.

E si torna subito in voce dopo la doppietta di Alice in Chains e Pearl Jam per iniziare musicalmente questo spazio redazionale che, come abbiamo detto a modo di anticipo all'inizio, sarà una specie, almeno per ora, di continuazione della rassegna stampa. Perché? Perché volevamo condividere con voi questo articolo di domani, dell'edizione ovviamente d'oggi di domani, che parla del 50° anniversario della Casa della Donna, no? La Casa Internazionale delle Donne, oggigiorno, che, come dicevamo, fa 50 anni, non poco di meno. Quindi vi condivido, vi leggo questo articolo che si chiama Spazi per il Femminismo, la Casa delle Donne compie 50 anni, articolo di Barbara Leda Kenny. Dice così questo articolo: il 2 ottobre 1976 il Movimento di Liberazione della Donna occupa Palazzo Nardini in via del Governo Vecchio a Roma. In pochissimo tempo il palazzo viene abitato da tanti e diversi collettivi femministi. Diventa uno spazio in cui sperimentare, fare, stare. Nei 7 anni dell'occupazione in palazzo ospita un consultorio, un asilo nido, una ludoteca, redazioni di giornali e di radio, centri di documentazione, collettivi di quartiere, di scuola e di università. È lì che si organizzano le prime manifestazioni contro la violenza sulle donne e per la legalizzazione dell'aborto. Il gesto politico non si limita a rivendicare uno spazio, lo riempie subito di ciò che rende possibile fare politica: la cura delle figlie e dei figli, la salute, l'informazione. Le donne occupano un posto dove incontrarsi fuori dalle mura domestiche, un luogo solo per donne. Il Governo Vecchio non è lo sfondo del movimento femminista, è una delle condizioni materiali. Da via del Governo Vecchio, il femminismo si sposterà al Palazzo del Buon Pastore a Trastevere, occupato nel 1987 e assegnato ufficialmente nel 1992, anno in cui nasce la Casa Internazionale delle Donne. I 50 anni di oggi non misurano lo stare in un edificio, ma la durata di una pratica che ha cambiato sede e, con la assegnazione, anche condizioni, da spazio sottratto a spazio riconosciuto. Una storia con un filo comune: avere un luogo in cui fare femminismo. La casa ci ricorda il percorso che spesso fanno le rivendicazioni delle donne. Con il riconoscimento cambia il tipo di lavoro, che non è più conquistare e difendere un posto, ma tenerlo, amministrarlo, renderlo praticabile a chi di quella storia non ha fatto parte. Se diventare un'istituzione autogestita richiede nuove forme e competenze, ma promette durabilità, questa permanenza in realtà è sempre conquista. Infatti, così come succede per i diritti, anche per l'istituzione di genere, niente è mai dato per una volta per tutte. Solo pochi anni fa, la Giunta Raggi ha tentato di sgomberare il femminismo dal Buon Pastore. La casa diventa un'istituzione, ma il principio fondativo era e rimane la relazione tra donne, una pratica che oggi non può che passare per le genealogie. Questi 50 anni hanno visto fare irruzione diverse generazioni di femministe. Molte di noi hanno trovato qui donne più grandi che le hanno accompagnate e nel frattempo sono arrivate altre dopo di noi. Riconoscere quelle genealogie fa parte del metodo, non è una forma di cortesia. La genealogia però funziona nei due sensi. Chi eredita non riceve un patrimonio da custodire intatto, porta nuovi linguaggi, pratiche e domande. Il lesbofemminismo e il transfemminismo che oggi attraversano il Buon Pastore non sono un'aggiunta alla storia iniziata nel 1976, sono il modo in cui quella storia continua ad avere effetti. Il confronto e a volte il conflitto tra percorsi diversi è parte del funzionamento di un luogo come questo. Per questo la casa è memoria, ma è anche altro. La memoria la teniamo ben conservata negli archivi, ma un luogo politico si conserva usandolo. Ha bisogno di essere abitato, e abitare vuol dire anche lasciare che chi arriva porti la propria disposizione delle stanze. Custodire una casa e tenerla viva sono due modi di prendersene cura, e a forza di questo luogo sta nel poter tenerle insieme. In una fase in cui i diritti conquistati sono sotto attacco e i corpi delle donne e delle altre soggettività restano oggetto di propaganda politica, avere un luogo dove pensare, di sentire e organizzarsi non è un patrimonio da celebrare, è un'infrastruttura oggi più che mai necessaria.
sia perché sono sempre meno gli spazi in cui incontrarsi per fare politica, sia perché sempre di più le relazioni politiche sono mediate dagli schermi, mentre le pratiche hanno bisogno di corpi, di incontri in cui svilupparsi. Non è un caso che il programma di questo mese tenga insieme la memoria e questioni che storia non sono ancora, come la violenza sessuale e il consenso, al centro dell'incontro del 19 ottobre. Il mese di iniziativa, che si apre domenica 4 ottobre con un'assemblea al Buon Pastore, aperta alla città, e prosegue con l'incontro nazionale delle case delle donne di tutta Italia tra il 24 e il 25 ottobre e con il reading La Casetta degli Attrezzi Femministi il 31, ha senso se... Oltre a ricordare, serve a decidere come proseguire. La casa ha dimostrato di saper durare, può ora mostrare che sa anche cambiare, restando un posto propulsore e trasformativo. Questo l'articolo di Barbara Leda Kenny nell'edizione d'oggi del Domani, per ricordare, per omaggiare, per fare memoria sui 50 anni quindi della Casa delle Donne, la Casa Internazionale delle Donne, oggi lì a Trastevere, però nata giustamente con l'occupazione del Palazzo Nardini a Via del Governo Vecchio, no? Un 2 ottobre del 1976, articolo diciamo che era rimasto fuori dalla lettura, non perché non si voleva, perché a volte ci sono tante cose, ci sono altri, come dire, impegni, semplicemente volevamo proporlo in questo spazio redazionale come continuità della rassegna stampa. Ne vale la pena, perché giustamente oggi sono 50 anni, no, di vita, di lunga vita, militanza politica, femminismo, transfemminismo, della Casa della Donna, la Casa Internazionale delle Donne, in questi giorni. E ovviamente io vi suggerirei di essere attenti a quello che sarà il programma, che un po' nella fine, verso la fine di questo articolo, ci ricordava Barbara Leda Kenny. Noi continuiamo con questo spazio redazionale, ancora si parlerà, come dicevamo, in una specie di rassegna stampa, di quello che sono state le minacce di stragi, no, con i metal detector a scuola nel liceo Amaldi a Tor Bella Monica, perché abbiamo forse qualche informazione per aggiornare questa vicenda, della quale parla il Corriere della Sera, non il suo apartato che fa riferimento a quello che succede a Roma. Ancora quindi un altro po' di musica in questo spazio razionale, quando ormai abbiamo passato di 3 minuti le 11 del mattino, e poi si torna ovviamente in voce.

0: Радио.
1: Радио Onda Russa. La voce
2: della cultura antagonista. Antagonista.
3: Siete in ascolto di Radio Onda Russa 87 900 900 900.
4: La voce dei senza voce della cultura antagonista.
5: La radio che non campa d'aria. Io n'abio. Radio Onda Russa, la radio che non si pia.
6: Questa è Radio Onda Russa.
7: Onda Rosa 87.9 FM.
8: Radio Onda Rosa, you don't know, sin?

Ancora in voce sull'87.9 per la città dei Roma nella modulazione di frequenza, per il resto del mondo il www.ondarossa.info ovviamente. Si continua con questo spazio redazionale che un po' sarà la continuazione, dicevamo, della rassegna stampa, nel senso che adesso approfondiremo su un articolo del quale abbiamo fatto riferimento, no? Sto parlando delle minacce di strage, metal detector a scuola, così dice quindi il Corriere della Sera su ciò che succede a Roma in riferimento al liceo Amaldi di Tor Vella Monaca, all'ingresso del liceo a Tor Vella Monaca, perquisiti gli studenti da poliziotti in borghese. L'operazione era stata tenuta segreta. In alcune chat arrivate alla dirigente scolastica si annunciava una sparatoria. Il prefetto ha ordinato il blitz. Dice così, diciamo, almeno la prima pagina di questo articolo, e poi noi approfondiremo con un po' di informazione, una specie di riassunto, diciamo, che ci ha mandato un compagno che giustamente lavora nel liceo Amaldi di Tor Vella Monaca per raccontarci il suo punto di vista, il suo parere di ciò che è successo ieri mattina. Preparatevi, il terrorismo diventerà una materia del liceo Amaldi. Giovedì ci sarà una sparatoria e moriranno 89 persone. Queste sono le frasi su una chat anonima di studenti del liceo Amalfi che ha fatto scattare nel tardo pomeriggio di mercoledì un allarme senza precedenti. E così ieri mattina gli agenti del commissariato Casilino, su input di prefettura e questura, hanno organizzato un servizio di controllo con i metal detector portatili fuori dal liceo classico e scientifico di via Domenico Parasacchi a Tor Vella Monaca. I poliziotti in divisa e in borghese hanno fermato all'ingresso tutti gli studenti per procedere alle perquisizioni personali e di zaini e zainetti. Alla fine delle verificazioni, non sono state trovate armi o altri oggetti d'offesa. Nessuno si aspettava una procedura di questo genere, anche perché l'operazione è stata tenuta segreta per evitare che potesse scatenare il panico. Al corrente dei controlli solo la dirigente scolastica della Amaldi, Valeria Santilli. Così dice in prima pagina, diciamo l'inizio di questo articolo che ha come titolo minaccia di strage metal detector a scuola. Per completare questa informazione io appunto vi leggerò una specie di riassunto che ci è arrivato da un compagno che lavora nel Amaldi di Tor Vella Monaca. Quindi un po' la situazione era stata la seguente, cioè in un gruppo Instagram che si chiama Sporet Amaldi hanno scritto dei messaggi di minacce settimana scorsa, messaggi anonimi perché sul gruppo si scrive solo in anonimo, dice questo riassunto, così ci racconta il compagno che lavora nella Amaldi. Dal lunedì ci stava sia nelle sedi a Tor Vella Monaca che in quelle a Castelverde una volante della polizia fuori scuola senza che sapessimo il perché, ok? Questo dal lunedì. Ieri quando siamo arrivati a scuola ci stavano dei checkpoint all'entrata di entrambi i plessi con 5-6 poliziotti ognuno che perquisivano gli zaini di tutti gli studenti. In aggiunta avevano il metal detector, come giustamente ci racconta anche l'articolo del Corriere della Sera. Oltre ai fatti, continua a raccontarci questo compagno, più o meno si conoscono, la cosa è che non è stato comunicato nulla al corpo docente oltre agli studenti ovviamente. Ci siamo ritrovati questa scena senza nemmeno sapere il perché, con la polizia che alla richiesta del corpo docente su cosa stesse succedendo non dava risposta. Le prime due ore di lezione non si sono svolte perché sono riusciti a entrare tutti intorno alle 10:30 del mattino. Diversi studenti, soprattutto i primi, erano molto provati o preoccupati, alcuni arrabbiati perché dicevano che se qualcuno voleva fare una strage era perfetta la situazione in quanto tutta scuola è stata bloccata all'ingresso per 2 ore. Poi è stato possibile fare questa cosa a seguito di una circolare di gennaio, ricordiamo, questo ci aggiunge il compagno per capire il perché anche è stata possibile prendere diciamo questa misura, quindi a seguito di una circolare di gennaio scorso a firma di Valditara Piantedosi, che prevede questi protocolli a seguito di richiesta del solo dirigente scolastico alla questura, ok? Questo è un po' quello che un compagno docente che giustamente lavora al liceo Amaldi di Tor Vella Monaca ci raccontava, ci faceva questo specie di riassunto per completare
parlare un po' o per avere un parere più personale di ciò che l'informazione del Corriere della Sera ci racconta in questo articolo che si trova addirittura in prima pagina e poi continua in pagina 2 e 3. Che ne so, che vi devo dire? Stiamo arrivando a livelli preoccupanti, cioè in tutti i sensi, no? Dalle possibili minacce alla possibilità di, non dico militarizzare perché non sarebbe il termine corretto, no? Tanti, e forse anche con giusta ragione, potrebbero vedere in queste misure, misure necessarie per prevenire queste cose. Forse sarebbe anche il caso di prevenire di qualche forma le minacce disparatorie, no? Prima che diventassimo gli Stati Uniti d'America, con tutto ciò che quello comporta. Però va bene, forse mi sbaglio io. Volevamo condividere questo, come dire, approfondimento con un parere personale di, una, di giustamente un compagno che lavora alla Maldi de Tor Beramonega, con questo riassunto per capire di cosa si trattava un pochino meglio questo, questo articolo che giustamente abbiamo condiviso anche nella rassegna stampa. Andiamo ad ascoltare ancora un po' di musica quando abbiamo passato di 15 minuti, le 11 del mattino di questo venerdì 2 ottobre, in uno spazio redazionale che vi racconterà qualche altra cosa, soprattutto riferito al palinsesto di Radio Onda Rossa. C'è una new entry, come si suol dire, una novità nel palinsesto per questa domenica, ve la racconterò, e poi lasciamo la possibilità di sempre comunicarsi allo 06 49 17 50 se volete, se avete bisogno, se desiderate di farlo. Per il resto sicuramente forse oggi finisce presto questo spazio redazionale e poi darà passo a un compagno automatico che farà le vostre delizie con una buona selezione musicale, e poi sì, vi racconto quello che vi dovete aspettare per il giorno d'oggi nel palinsesto di Radio Onda Rossa. Nel frattempo una tripletta, ve lo anticipo subito, di Pang, Bad Religion, Against the Grain, Entropy.

E veniamo a questa tripletta di punk con i Black Flag del disco In My Head, Out of This World, sull'87.9 di Radio Andarosa. Quanto ci vuole per svegliarsi, forse per alcuni che ancora sono un pochino addormentati della routine e la quotidianità di questo sistema. Quindi continuiamo con i Black Flag, Out of This World.

0: tua radio.
1: Radio Onda Rosa, you done no scene.

dai, si torna ancora un pochino in voce. Vi avevo detto che vi avrei voluto parlare di una cosa riferita al palinsesto di Radio Onda Rossa per i prossimi giorni, anzi di una new entry, di una novità. Perché? Perché questa domenica 4 ottobre a partire dalle 11 ci sarà una nuova trasmissione. Stiamo parlando di Tasche Vuote, una trasmissione di classe con classe, ok? Quindi dal 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13, ovviamente su Radio Onda Rossa, sia nella modulazione di frequenza per la città di Roma nell'87.9, sia per il resto del mondo intero nel www.ondarossa.info, senza dimenticarci il DAB per Perugia e Terni. E attenzione, di cosa va queste Tasche Vuote, che penso io le conosciamo tutte, tutti e tutte. E tutte abbiamo sperimentato, no? In un momento della nostra vita, se abbiamo un vero senso di appartenenza alla nostra classe, cioè la classe lavoratrici, tutti noi credo che abbiamo sperimentato prima o poi queste tasche, questa sensazione, questa realtà, più che sensazione, direi questa realtà concreta, no? Di Tasche Vuote. Tasche Vuote quindi è una trasmissione strutturata in tre sezioni. Nella prima puntata, questa del 4 ottobre, queste tre sezioni saranno: prima vertenze, quindi chiuso il birrificio Birra del Borgo a Borgo Rosse, una vicenda emblematica, la voce dei lavoratori in lotta, quelle che si sentiranno in questa puntata. Poi un'altra parte, diciamo un'altra sezione della puntata, la prima puntata di questa domenica di Tasche Vuote, sarà dal governo e dal Parlamento i provvedimenti economici, sociali e sul lavoro delle ultime settimane. E poi l'ultima parte si parla di sanità, aumento delle tariffe, definanziamento del sistema sanitario nazionale, privatizzazione, un attacco al salario indiretto. Poi ovviamente ci saranno i microfoni sempre aperti per raccogliere considerazioni, suggerimenti e critica di ascoltatrici e ascoltatori. Quindi tenete presente che questa domenica, quindi 4 ottobre, inizia una nuova trasmissione sull'87.9, stiamo parlando di Tasche Vuote, una trasmissione di classe con classe a partire dalle 11 ogni due domeniche dalle ore 11, di nuovo lo ripeto, non guasta mai, alle ore 13. Me ne approfitto, colgo l'opportunità, già che ci siamo, per parlare della domenica. Ricordate che la domenica, no, porto un po' d'acqua verso il mio molino, c'è sempre Militanta Birra, ok? Dalle 18 e poi le dita nella pressa, no? Alcuni dei riferimenti del palinsesto per la domenica di Radio Onda Rossa. Non vuol dire che siano le uniche, però alcuni, quindi considerate queste dritte che vi do per ascoltare Radio Onda Rossa la domenica in buona compagnia. Per oggi, già che stiamo parlando di palinsesto, visto che dopo qualche canzoncina che vi proporrò questo spazio redazionale finirà, alla fine un'oretta di spazio redazionale per tenervi in compagnia, dicevo, cogliamo l'opportunità anche per ricordarvi il palinsesto di questo venerdì, ok? Perché siamo arrivati a giustamente il fine settimana. Ci sarà il Ponte Radio, ci sarà Split a partire dalle 16, poi le faremo sapere la trasmissione della redazione musicale alle 18. Voli Pindarici non credo che ci sia, alle 19.30, questo ve lo dico. Alle 20.30 ci dovrebbe essere Fondamentale, poi alle 22 la replica di Blues Night per chiudere radiofonicamente la giornata d'oggi con Notturno Elettronico a partire dalle 23.20, che vi farà compagnia per buona parte della notte. Così il palinsesto per oggi, ok? Cosa vi dovete aspettare per oggi? Sempre all'ascolto, domani ricordate che comunque è sabato, ma c'è e ci sarà la rassegna stampa e pure i reazionali. Domani si parlerà della Francia, quindi io vi direi, se volete capire sempre di più con aggiornamenti, con interventi, con audio e testimonianze direttamente dalla Francia, per capire meglio cosa sta succedendo in Francia, per vedere se i francesi, che io capisco, voi italiani, anche a me, diciamo da non italiano solo per il passaporto, diciamo non nato e cresciuto qua, questo voglio dire semplicemente di fronte alla legge, come chiunque di voi. Però dico, da non nato e cresciuto qua, forse non mi stanno così antipatici come voi, a priori, no? Parlando un po' degli stereotipi, però
dobbiamo riconoscergli che loro, come si dice, quando si incazzano, quando vogliono far valere i loro diritti, o meglio detto difenderli, forse lo fanno un pochino meglio degli italiani, eh? Questo lo dobbiamo riconoscere. Quindi anche se ci stanno un pochino antipatici, per tanti motivi che non sarò io a, diciamo, commentarli, ad approfondire su questi motivi per i quali, parlando sempre di stereotipi, forse i francesi non vi stanno nella media molto simpatici, li dobbiamo riconoscere loro che forse, ripeto, forse difendono i propri diritti di fronte agli attacchi di questi governi neoliberisti un pochino meglio rispetto a noi italiani, voi italiani o chi abita, no, dentro le frontiere, chiamiamolo così, dello Stato italiano. Quindi, per capire di nuovo cosa succede in Francia, io vi consiglierei di domani ascoltare la rassegna stampa e anche i redazionali, perché ci sarà materiale rispetto a questo, ok? Quindi, prima di salutarci, ancora un pochino di musica, visto che sono le 11:30, lo 06 49 17 50, ancora aperto per un po', poi questa voce vi saluterà e vi lascerà con un compagno automatico. Nel frattempo noi dal vivo proponiamo questa versione di Go With The Flow, The Queens of the Stone Age, e a volte ci vuole semplicemente quello, lasciarsi andare e andare, no? Lasciarsi portare dal flow. Go With The Flow.

0: Ancora un'altra dopo questa potente versione.
1: There was a guy.
0: La conoscete, Monkey Gone to Heaven.

0: E ora sì, si torna, almeno questa voce, torna per l'ultima volta in diretta sull'87.9 quando sono le 11.37 minuti, primi 38, anzi, di questo venerdì 2 ottobre. E ormai per salutarvi abbiamo anticipato quindi quello che dovete aspettare per il palinsesto di Radio Onda Rossa in quello che si riferisce alla programmazione d'oggi, al palinsesto d'oggi proprio di questa giornata. Abbiate sempre come riferimento il www.ondarossa.info, ok, per ascoltare i redazionali, le notizie, le trasmissioni, ok, per essere al tanto anche delle iniziative come le anguille al bilancione occupato l'11 ottobre, ok, iniziativa di musica, arte e politica a sostegno di Ror. Manca ancora, però ovviamente ci avete la possibilità di sapere di cosa si tratta di questo anguille al bilancione questo 11 ottobre, ok, a benefit di Radio Onda Rossa. Quindi come sempre il www.ondarossa.info come riferimento per tutte queste cose. Voi restate sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ovviamente mandiamo un saluto particolare a chi si vede privato dalla propria libertà personale, speriamo di essere stata una grata compagnia in quelle bruttissime, orrende circostanze e situazioni. Per tutti voi, sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre attenti, attenti, attenti a come collaborare con Radio Onda Rossa, una radio senza padroni né padrini, ma è una radio che non campa d'aria, perciò ha bisogno di voi, l'altra parte della comunità di Radio Onda Rossa che da 50 anni funziona come megafono di tutte le lotte, di tutte le realtà, di tutte le soggettività che vogliono essere silenziate o che fanno fatica forse a far sentire come si dovrebbe la propria voce. Per questo sta Radio Onda Rossa come un megafono collettivo, come un megafono comunitario che permette giustamente di espandere alcune idee, farle arrivare oltre e di più, tutto grazie alla radio che continuerà a campare, perché stiamo parlando di forse il migliore e più meraviglioso mezzo di comunicazione che l'essere umano abbia mai inventato. Finora non c'è prova contraria, direi, quindi vedremo in un futuro. Grazie a voi quindi, come dicevamo, dell'ascolto, della pazienza. Restate sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Buona giornata a tutti voi, buona lotta qualsiasi essa sia, sarà sicuramente. Alla prossima, comunque e sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Alla prossima.
1: Un segnale che disturba. Radio Onda Rossa.

0: 001, intestalo a Radio Onda Rossa, via Revolce 56, 00185, Roma.
1: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: E sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che pega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali.
6: E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi namo, fatevi coraggio, fate buona fantasia e finire subito.
5: Sì, da campana.

0: tavolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
2: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
1: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
2: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
1: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
2: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro.

0: Radio spore mille trecento quinquanta nove kilo hertz ame.
1: بامور ذي الحبس بوراش نصبار ندادو سميل أسميل أني ذان خدم ثغاش أندن حسب السن ذي الحيل أقلاغ ذي الهم نستوحاش أثيك مات
2: Ponte Radio, una trasmissione costruita collettivamente
3: da 7 radio auto-organizzate.
4: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
5: Onda Rossa,
2: Neanderthal, Eustachio,
4: Quar,
5: Blackout,
4: Spore.
6: I frammenti del nostro passato occidentale, culturale e ideologico di cui il fascismo si servì per i propri scopi sono pronti e attendono ancora di essere plasmati in una nuova sintesi, anche se in modo diverso. Il nazionalismo, la forza essenziale che in primo luogo rese possibile il fascismo, non solo sopravvive ma acquista vigore. È sempre la principale forza coesiva tra i popoli e le nazioni. Quegli ideali di politica di massa su cui il fascismo costruì il suo stile politico sono vivissimi, pronti ad assorbire e a sfruttare i miti idonei. Così scrisse lo storico George Mosse, tra i massimi studiosi dell'immaginario fascista, nel suo classico L'uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste, nel 1982, almeno pubblicato in Italia nel 1982 dalla Terza. E quel monito non solo conserva la sua fondatezza e attualità, ma nell'Italia e nell'Europa di oggi fa squillare il campanello d'allarme con molta più forza di quando fu scritto. Tra gli elementi che il fascismo storico utilizzò per costruire il suo stile e che ci ha lasciato come insieme di frammenti oggi potenzialmente utilizzabili per nuove sintesi fasciste, ci sono edifici, monumenti, nomi di vie, parchi e quartieri. Intorno a questi segni urbani, circondati di cattive memorie, amnesie selettive e rinnovata propaganda, si combatte una guerra o almeno una guerriglia semiologica. Monumenti sono stati abbattuti, altri sono ancora al loro posto, edifici hanno cambiato uso, altri sono in stato di abbandono, altri ancora sono soggetti di discordia, vie e piazze sono state rinominate, altri hanno ancora i vecchi nomi fasciste e coloniali e ce ne saranno pure di nuove. Buongiorno radioascoltatori, radioascoltatrici, state ascoltando Ponte Radio, oggi a carico di Radio Spore. Questo che vi leggevamo all'inizio lo trovate sul sito di Resistenza in Cirenaica e andremo ad ascoltare una persona del collettivo della Federazione delle Resistenze che ci racconterà un po' il festival che c'è stato a Bologna a metà settembre, Resistenza in Cirenaica appunto, e anche della Federazione delle Resistenze. Ma adesso iniziamo con gli Offlaga Disco Pax. Robespierre.

ed espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Mi risposi che i giacobini avevano ragione e che terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non

0: E siamo qua al telefono, Jadel Andretto. Ciao.
1: Ciao.
0: Jadel fa parte di Resistenza in Cirenaica, che è nato a Bologna 10 anni fa, giusto?
1: 12, però
0: 12,
1: giusto.
0: 12 anni fa, e da 2 anni c'è un festival Resistenza in Cirenaica, appunto quest'anno siamo alla seconda edizione, è stato un paio di settimane fa, a metà settembre, a Bologna e si è tenuto in diversi luoghi. Volevamo lasciare la voce a te per farci raccontare un pochino cos'è Resistenza in Cirenaica e perché è nato in questi 12 anni. E cosa avete fatto, ad esempio la guerriglia odonomastica e il festival, come è nata l'idea poi di farlo e come è andato quest'anno?
1: La Resistenza in Cirenaica è un cantiere culturale permanente, o perlomeno noi lo definiamo così, che nasce da un'intuizione. Una decina d'anni fa, 11 anni fa, 12 anni fa, insomma, più o meno, ci siamo ritrovati in diverse persone, soprattutto abitanti del rione Cirenaica, di Bologna, e semplicemente osservando lo spazio che attraversavamo tutti i giorni, ci siamo accorti che questo spazio raccontava due storie. Una era la storia della resistenza al nazifascismo, perché la maggior parte delle strade del rione Cirenaica di Bologna sono dedicate a partigiani, tutti maschi, che sono caduti o che hanno combattuto per la liberazione della città di Bologna. Alcuni di loro hanno addirittura vissuto nel rione, e nel rione c'era anche la sede del CUMR, cioè il Comando Unico Militare dell'Emilia Romagna, da cui partì l'ordine per l'insurrezione del 21 aprile 1945, e c'era anche una tipografia clandestina, cosa che abbiamo tra l'altro scoperto nel corso delle nostre attività. Ed è anche una delle tappe dei percorsi urbani, delle camminate urbane che facciamo per
0: Giusto, perché
1: portare
0: voi
1: avanti.
0: fate appunto delle camminate per le varie strade del rione e a volte anche avete modificato in modo simbolico i nomi di alcune vie in ottica anticoloniale.
1: Esattamente, esattamente. Ed è proprio qui che, insomma, arriva la seconda parte della nostra riflessione, nel senso che le strade del rione Cirenaica fino al 1949, quando ci fu una seduta lampo dell'allora guidata dal sindaco Dozza, che cambiò gli odonimi, cioè quindi i nomi delle strade, ecco, fino ad allora, fino al 1949, le strade del rione erano tutte, o più o meno quasi, dedicate alla celebrazione dell'impresa, tra grosse virgolette, coloniale italiana, e soprattutto in Libia, perché il rione venne edificato nel 1911, proprio durante la guerra italo-turca, che poi l'Italia vinse e conquistò la Libia, la sottrasse all'impero ottomano. E da lì partì l'impresa coloniale in Libia, e quelle strade avevano nomi legati. Ad esempio c'era via Cirene, via Bengasi, via Homs, via Tripoli, via Due Palme, che non è un odonimo così esotico, no? Due Palme ricorda una battaglia. Bene, allora attraversando questi spazi ci siamo resi conto che c'erano due storie. Una era la classica storia nascosta in pieno sole, che è quella del colonialismo italiano. Il colonialismo italiano è una storia lunghissima, dura quasi un secolo, comincia nel 1869, quindi pochi anni dopo l'Unità d'Italia, e finisce ufficialmente, senza contare il neocolonialismo, nel 1960. Quindi è quasi un secolo di storia, e se tu apri un libro di storia, ad esempio, da scuola, delle superiori, delle medie, o quello che vuoi, ti accorgerai che il colonialismo italiano viene relegato a pochi paragrafi, e di solito coincidono con l'epoca fascista. In
0: Sì,
1: realtà è
0: infatti
1: un'epoca molto
0: praticamente
1: complicata.
0: è inesistente nei manuali della
1: Sì,
0: scuola.
1: totalmente. In realtà invece, appunto, è una storia lunghissima, articolatissima, fatta di terribili eventi, di tragedie, di campi di concentramento, di deportazioni, di massacri, di stermini di massa, di uso di armi improprie, insomma, chi più ne ha più ne metta. Una storia devastante, con conseguenze che ovviamente si protraggono tutt'oggi. Ti faccio un solo esempio: l'Eritrea ce la siamo inventata noi. Abbiamo diviso una parte dell'Etiopia e ci siamo inventati l'Eritrea, e il conflitto che c'è stato in corso tra Etiopia e Eritrea, in fin dei conti, appunto, deriva anche anche da quell'operazione lì. Quindi ci sono diverse ricadute. Ecco, quella storia lì appunto era nascosta in pieno sole e proprio la primissima cosa che abbiamo fatto è stata quella di andare a trovare l'unico odonimo, l'unico nome di strada rimasto legato a quell'impresa lì, che era proprio Via Livia, che tra l'altro è l'asse portante del rione Cirenaica. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di cambiare nome. Abbiamo detto, no, vabbè, Via Livia, siccome la Livia era anche il luogo del colonialismo pre-fascista in cui le masse proletarie avrebbero trovato il sol dell'avvenire, anche il Partito Comunista e il Partito Socialista allora decisero di lasciare quell'odonimo lì. Ecco, noi nel 2015, nottetempo, abbiamo cambiato il nome di Via Livia e l'abbiamo trasformata in Via Vinca Kitarovic, già Via Livia, come gli altri odonimi del quartiere che dicono appunto che sono Via Paolo Fabbri, già Via Tripoli. L'abbiamo chiamata Via Vinca Kitarovic perché era una partigiana, quindi intanto una donna, che ha combattuto nella resistenza italiana a Bologna e poi a Modena, anche se era croata e lei venne deportata da un'altra colonia, quindi dalla Croazia, perché non parlava italiano,
0: Italiano, ok.
1: si era rifiutata di sottostare all'italianizzazione forzata, quindi giovanissima, a 15 anni, viene deportata a Bologna, poi riesce a scappare. Si unisce alla resistenza, combatte a Bologna, combatte a Modena, sopravvive. Alla fine della guerra le chiedono anche perché non sei tornata in Croazia quando ne hai avuto gli insomma, quando ne hai avuto l'opportunità. Lei disse perché il fascismo va combattuto ovunque ci si trovi. E secondo noi era assolutamente la figura giusta per poter raccontare la resistenza, le resistenze, e quindi resistenza in Cirenaica, al nazifascismo. Ovunque, no? E quindi le resistenze al nazifascismo in Italia, ma anche le resistenze al fascismo fatte in Africa contro gli italiani, o anche, ad esempio, come nel caso di Lio Barontini, che è uno dei nomi delle strade della Cirenaica. Ecco, Lio Barontini è invece proprio uno che era andato in Etiopia ad addestrare le truppe partigiane etiope, gli Arbegnaci, contro i fascisti italiani. Poi lui aveva combattuto in Spagna, in Francia, in Cina. Insomma, una specie di Che Guevara, se vogliamo, italiano, di cui varrebbe la pena raccontare di più la storia. Comunque, quella prima volta noi cambiamo l'odonimo e abbiamo fatto un evento con incontri, abbiamo raccontato la storia di Vinca Kitarovic suonando, c'erano dei cori di bambini che cantavano canzoni partigiane italiane, canzoni partigiane jugoslave, e c'erano migliaia di persone, tanto che arrivò anche una pattuglia, una polizia, e si fermò a guardare, perché di fronte a migliaia di persone c'è poco da fare.
0: Sì, avete
1: Quella
0: anche
1: prima volta.
0: pubblicato tre libelli, no? Se non
1: Sì, abbiamo
0: sbaglio.
1: pubblicato quattro, in realtà, quattro
0: Quattro? Ok,
1: libri,
0: mi sono persa il
1: sì,
0: quarto.
1: quindi ci sono varie cose, tra cui anche il racconto di quella prima epica giornata. In realtà poi ci siamo anche accorti che quel primo atto di guerriglia odonomastica, come poi l'abbiamo chiamata, non era proprio a fuoco, no? Cambiare il nome di Via Livia e rinominarlo Via Vinca Kitarovic fu bellissimo, anche una specie di performance, però non era proprio a fuoco. Quindi abbiamo deciso di cambiare un po' i nostri interventi, non cambiamo più i nomi delle strade, ma li aumentiamo. Da allora non abbiamo più cambiato il nome di Via Livia, ma ogni volta che viene tolto l'adesivo in questione lo rimettiamo e abbiamo trasformato Via Livia in Via Livia, luogo di crimini del colonialismo italiano. Questa è una delle nostre varie performance, attività e di diffusione della cultura. Ecco, diciamo, insomma, noi interveniamo con la cosiddetta guerriglia odonomastica a seconda dei casi in diversi modi, come lo richiede il luogo, come lo richiede le persone che lo attraversano e con una riflessione comunque di tipo rigoroso. E abbiamo sempre nel collettivo, ci sono degli storici, ci sono persone che si occupano nello specifico di storia del colonialismo o di storia del colonialismo in determinati paesi. Insomma, noi ci muoviamo sempre diciamo, con una certa sicurezza rispetto a quello che facciamo, diciamo, siamo decisamente inattaccabili su questo.
0: Invece riguardo i festival, no? Che appunto è partito l'anno scorso questo aumento, questa resistenza in Cirenaica aumentata, resistenze in Cirenaica aumentate. Siete partiti con questi festival e quest'anno, appunto, dicevamo prima, c'è stata la seconda edizione. E ti volevo chiedere come l'avete declinata.

0: le esperienze e piano piano abbiamo cominciato a fare assieme, a fare delle attività e delle azioni contemporaneamente, si è creata questa federazione. Ogni città ha una sua autonomia, un po' come i pianeti della federazione di Star Trek, però poi decidiamo delle cose assieme e molto spesso anche ai festival collaboriamo e vengono a darci una mano. L'anno scorso quindi è stato proprio un modo di festeggiare 10 anni e 5 anni, due date tonde, no? E abbiamo visto che portare una conoscenza orizzontale in un rione popolare come quello della Cerenaia Popolare, ma strano perché non è totalmente popolare, è un po' misto, diciamo. Però insomma l'idea era di portare persone che potessero trasmettere delle conoscenze anche a livello altissimo accademico, però a livello della strada, perché noi siamo sempre sulla strada, e quindi abbiamo cominciato ad invitare accademici, storici, sociologi, urbanisti e li abbiamo portati, che ne so, a casa di quartiere, nei bar frequentati del quartiere, abbiamo fatto delle passeggiate urbane con loro, e quindi a un certo punto ci siamo accorti che diffondere la conoscenza in questo modo, fare in modo che tra loro parlassero anche persone che venivano da ambiti completamente diversi e che parlassero con gente normale che magari aveva delle curiosità, è stata un'esperienza eccezionale. Noi non abbiamo istituzioni alle spalle, non abbiamo sponsor, facciamo tutto così, di nostra
1: Autogestito,
0: fonte,
1: autoorganizzato
0: totalmente
1: e
0: autogestito.
1: autofinanziato.
0: E abbiamo visto che c'è stata una risposta enorme, sia delle persone che abbiamo invitato, ma anche delle persone che attraversano la città, che hanno riempito gli spazi della Cerenaica a centinaia, a migliaia, il primo anno. Quest'anno abbiamo rifatto questo festival, abbiamo deciso di farlo ogni anno, l'abbiamo chiamato definitivamente, si chiamerà sempre così, Decolonizzare l'immaginario, e si terrà tutti i weekend di settembre attorno al 12-13, cioè il weekend prima che inizi la scuola, perché collaboriamo anche con dei ragazzi delle superiori, perché vogliamo che sia veramente aperto a tutti, anche a tutte le età. E quest'anno ci sono stati vari focus che, come dire, erano dei puntini anche distanti tra loro. Alla fine abbiamo tirato delle linee tra questi puntini ed è emersa una figura con il suo senso. C'erano vari focus, ad esempio, ovviamente il colonialismo italiano, dei focus sulla storia, dei focus sugli archivi, la resistenza ecologica,
1: E poi diversi formati anche, no?
0: delle
1: Tipo il
0: performance artistiche. Sì,
1: fumetto,
0: certo.
1: la musica, insomma.
0: Il cinema, sì, poi noi nasciamo anche proprio con quest'idea che, ad esempio, quello che chiamiamo gli storytelling, o modo di raccontare la storia, magari accompagnati da musicisti, no? E quindi diventano una specie di performance, una specie di concerto psichedelico punk mentre si raccontano delle electro post-punk mentre si raccontano qualcosa che ha a che fare con la storia, no? Ed è un modo veramente nuovo, se vuoi, di farlo. E la risposta è eccezionale. Ci siamo sorpresi nuovamente. Non pensavamo di poter superare l'affluenza che c'è stata l'anno scorso. Invece, così è successo. Nonostante i media tradizionali, la stampa locale, non proprio non parli di noi, non si occupi delle nostre attività. Poi, però,
1: Ma bastava passarci, io ci sono passata una delle sere, infatti confermo che era abbastanza gremita. Beh, gremito il giardino dietro la casa di quartiere della Cerenaica,
0: ma
1: c'è
0: io
1: pieno
0: credo sia,
1: d'usaio.
0: mi piace anche, sì, una battuta, nel senso che a un certo punto, dopo 3 ore di incontro sugli archivi, le persone erano ancora lì,
1: Erano ancora
0: tutte
1: lì.
0: molto, molto attente e anche vogliose di andare avanti e scoprire altre cose sugli archivi. Ecco, forse le resistenze in Cerenaica sono anche quelle, sono la stamina delle persone che ha voglia di stare lì ad ascoltare una cosa che sulla carta sembra pesantissimo, invece era molto interessante perché era trasversale, no? E quindi c'erano registi, persone che lavorano al cinema, persone che lavorano all'archivio fotografico del colonialismo, e a parlare di archivi, sì, sulla carta sembra veramente una cosa da spararsi in testa, invece era interessantissimo e le persone sono rimaste lì. Oppure quest'anno abbiamo provato a fare una passeggiata urbana di notte, perché insomma sono stati 3 giorni con 50 eventi, quindi ti lascio immaginare.
1: Bisognava in qualche
0: Cosa
1: modo
0: devo dire, la persona
1: incastrare.
0: che ha ideato l'evento di quest'anno, che è Mariana Eugenia Califano, che è una storica ed è noi, la federazione come il comandante, ma insomma lei è la direttrice scientifica e artistica del festival, è stata incredibile, ha organizzato una cosa incredibile ed è riuscita a mettere assieme 50.

0: quanta persone per 20 eventi in 3 giorni. A un certo punto ci siamo anche chiesti: ma riusciremo mai a fare questa passeggiata urbana che è una delle nostre caratteristiche? Forse dovremmo rinunciare, però ci siamo resi conto che non era possibile e quindi abbiamo deciso di farla di notte. Abbiamo azzardato questa cosa. Di solito sono io, insieme ad altre 2 o 3 persone che faccio queste passeggiate, e mi sono anche chiesto: vabbè, dai, insomma, facciamola di notte, se ci sono anche solo 10 persone va bene. Ce n'erano 70-80 e sono rimaste lì fino all'1:30 di notte. È stato incredibile, è stato incredibile. Non so che
1: Grandi
0: può sembrare
1: energie.
0: un entusiasmo
1: No,
0: esagerato,
1: no,
0: perché poi una
1: chiaramente.
0: ci organizza, però è stato bellissimo, è veramente bellissimo, ed è fatto dalle persone. È lo stesso se sei un accademico, un curioso, un artista, uno che passava di lì, ma insomma alla fine è veramente il magma ribollente che si è dimostrato questo festival, è qualcosa che ci dà anche l'entusiasmo per continuare, perché è veramente faticoso.
1: E ce lo trasmetti questo entusiasmo, sinceramente. E prima di lasciarti andare, ti volevamo chiedere anche se ci parlavi un pochino di questo progetto di cartografia, non saprei se si può chiamare anche quello d'onomastica o meno, però sicuramente di cartografia resistente, Benny Wise, che avete presentato domenica, se non sbaglio.
0: Ne abbiamo parlato domenica, certo, è un progetto che va avanti anche questo da diversi mesi, forse quasi 2 anni. È tutto nato quasi per caso. Prima di fare il festival dell'anno scorso, quindi il primo festival, abbiamo fatto gli stati generali della federazione. A Bologna sono arrivati le persone delle altre città e di varie cose abbiamo discusso. E a un certo punto, mi sembra, le ragazze di Lodi hanno detto: noi abbiamo la cittadinanza onoraria a Mussolini, a Lodi, ma voi a Bologna non avete questo problema. Io ho detto: no, per fortuna no. Poi però ho detto: boh, ma perché dico di no? Sono sicuro di questa cosa. Sono andato a guardare e ho scoperto che Bologna ha ancora la cittadinanza onoraria a Mussolini. E quindi ho cominciato a chiedermi perché, come funzionasse e quante fossero le città, i paesi, le frazioni, i villaggi che avessero ancora la cittadinanza onoraria a Mussolini. E ho scoperto che non esiste un elenco ufficiale, non c'è un archivio che dica questa cosa. Esistono solo dispacci dell'ANPI, ad esempio da sedute comunali, relazioni dei comuni, soprattutto moltissimi articoli della stampa locale. Ho scoperto che la cittadinanza onoraria a Mussolini è in migliaia di località in Italia, e quindi mi sono messo lì con un po' di pazienza, ho cominciato a creare una mappa. Però avevo bisogno di una mano, io non è che posso mettermi a scartabellare. O perlomeno l'ho fatto e lo continuo a fare, però ogni tanto qualcosa mi sfugge naturalmente, no? Non è che posso mettere a scartabellare tutta la stampa locale, tutte le delibere comunali di tutte le frazioni di tutti i comuni d'Italia. Ne ho trovate parecchie, per fortuna ho lanciato l'appello e molte persone hanno cominciato a mandarmi delle segnalazioni. Ah, nel mio comune ho scoperto che. Oppure, ho chiesto all'assessore comunale, magari di una piccola frazione, di un piccolissimo comune, e lui mi ha detto che indagherà. Poi, insomma, via via la cosa è partita e ci sono addirittura persone, amministratori pubblici, che hanno scoperto dalla mia mappa, dalla nostra mappa, che il luogo dove vivono è infestato, come diciamo noi, da questa presenza maligna di Benny Wise, poi ti racconto anche perché si chiama così, e da questo genius loci malevolo. E grazie per la nostra mappa hanno immediatamente fatto un'interrogazione in comune e molti comuni hanno cominciato a levarla, hanno addirittura scoperto di averla senza saperlo prima e hanno cominciato a levarla. Il caso ad esempio di Bentivoglio, un paese qua vicino a Bologna, la vice sindaca mi ha chiamato e mi ha detto: oh, ho scoperto che siamo infestati e quindi adesso faremo la votazione per disinfestarci, e così è stato ed è una cosa eccezionale. Poi, facendo questa mappa, ho scoperto cose incredibili, no? Allora, diciamo, io ho individuato 4 tipologie di località. Ci sono le città infestate, cioè le città che hanno la cittadinanza onoraria, a luce dai tempi del fascismo, cioè dagli anni 20, non l'hanno mai tolta. Bene, quelle sono città infestate. Poi ci sono le città disinfestate, sono le città che, con una delibera comunale, hanno tolto l'onorificenza al duce. Poi purtroppo ci sono le città reinfestate, cioè sono quelle città, quei luoghi, quei villaggi, quelle frazioni che hanno votato e che hanno deciso di riconfermarla, quindi sono
1: Ci
0: reinfestate.
1: sono, mamma.
0: E ce ne sono tantissime, beh, una è Bologna,
1: Ah, perfetto. Chi se lo sarebbe mai aspettato?
0: sì, no, perché uno degli argomenti principali di no? Di operazioni di questo tipo in cui non viene tolta la cittadinanza e ti dicono no, ma voi non facciamo cancel culture. No, voi state facendo cancel culture, cioè cultura dell'occultamento. Fare cancel culture, cioè cancellare la cultura, cancellare la storia, significa confermare l'onorificenza Mussolini. Cioè stai dicendo che è un cittadino onorevole, no? Quindi stai cancellando tutta la storia, tutto il disonore. No? Insomma, è complicato. Poi c'è un'altra tipologia di città, cioè le città che sono infestate da altre presenze oscure, altri gerarchi, tipo Milano. Milano non ha la cittadinanza onoraria a Mussolini, ma ha la cittadinanza onoraria a vari gerarchi. Poi c'è Trento, che ce la sia al Duce che ai suoi sgherri. E poi ho scoperto solo di recente un'altra stranissima categoria, unico caso in Italia, quello di Sona, un paesino in provincia di Verona, che non ha dato la cittadinanza onoraria a Mussolini già negli anni 20. Cioè c'era stata una proposta e loro si rifiutarono già negli anni 20. È l'unico caso in cui questo è successo. Poi ci sono casi eclatanti, no? Uno potrebbe pensare, senza nulla togliere alle persone che vivono lì, però ad esempio, che ne so, Latina. Molte persone sarebbero portate a dire, no, beh, sicuramente Latina ce l'ha. No, Latina fu tra le prime città, subito dopo la guerra, a togliere la cittadinanza alla Duce. Ci sono altri casi stranissimi, in cui, ad esempio, in provincia di Treviso, un comune ha tolto la cittadinanza a Mussolini con un voto congiunto tra la sinistra e un assessore leghista. Oppure ci sono dei luoghi in cui invece delle giunte a maggioranza PD ha votato per riconfermare la cittadinanza Mussolini. Insomma, sto scoprendo scenari stranissimi che hanno a che fare.
1: Molto interessanti e inaspettati, sì. Devo dire.
0: Sì, inaspettati per un certo punto.
1: Beh, oddio, inaspettati nel senso che magari appunto uno Latina se lo sarebbe aspettato, invece no, Bologna non se lo sarebbe aspettato, invece sì.
0: Esatto, perché Bennywise, perché è l'ultima cosa, Bennywise perché abbiamo fatto una crasi tra Benito, Benny, e Pennywise, il clown malvagio che infesta la città di Derry dei romanzi di Stephen King.
1: Dove troviamo la mappa? Se la volessimo consultare.
0: La mappa, come tutto il resto delle nostre cose, basta cercare il nostro sito che è www.resistenze.com. plurale in cirenaica.com, quindi www.resistenzainciranaica.com. Lì ci sono vari articoli che parlano di Bennywise, ma abbiamo deciso di mettere anche la pagina proprio Bennywise. Tu clicchi lì, ti si apre una pagina e puoi aprire il link direttamente alla mappa libera. E c'è un indirizzo, che è il nostro indirizzo quaderni di cirene@gmail.com, in cui puoi mandarci le eventuali segnalazioni.
1: Perfetto.
0: Devo dire che l'ultima segnalazione che è arrivata, ad esempio, è quella di Brescia, che due giorni fa si è finalmente liberata Bennywise.
1: Oh. Bene, con questa buona, chiamiamola, notizia,
0: certo.
1: Ti salutiamo, grazie per quello che ci hai raccontato, lunga vita alla Federazione delle Resistenze, Cirenaica e altrove nel mondo,
0: certo.
1: E niente, un caro saluto. Giadele Andreto, per Resistenza in Cirenaica. Grazie.
0: Grazie mille.

E non potevamo parlare di Benny Wise, ovvero Benito in veste Pennywise, senza ascoltarci i Pennywise, per l'appunto Pennywise. Così come non potevamo ascoltarci una canzone che arriva dall'Etiopia, Alemayehu Eshtete di Terechete Valeu.

Resistenza in Cirenaica ha scelto di rispolverare la tradizione folclorica dei cantastorie e, come scrive Wu Ming-Uno nell'articolo in un articolo su Linus, dice: a Bologna in Emilia negli anni si è sviluppata una peculiare forma di reading concerto, di declamazione narrativa su musica. L'esperienza di CCCP ha influenzato l'esperimentazione di band come Massimo Volume, Starfuckers, Flaga Disco Pax, sperimentazioni che a loro volta si sono ibridati con l'approccio alla lettura scenica di vari scrittori. Su tutti Stefano Tassinari, teatranti, anche musicisti provenienti dal jazz e dal punk. Resistenza in Cirenaica riprende questa tradizione e si avvale spesso di una miscela di performance artistica, trekking urbano, reading concerto e guerriglia odonomastica. Il brano composto ad hoc per una di queste camminate barra performance artistiche. Quindi ci ascoltiamo i Butan Clan, Predappio Walking.

0: E prima di salutarvi, dopo la prima parte di Ponte Radio, di questo Ponte Radio registrato da Radio Spore, vi presentiamo la puntata di Tinala, un programma di Radio Spore a tema zucchero. La prima materia prima venduta a grossissima scala nel mercato internazionale, la cui produzione e commercializzazione fa parte dei rapporti coloniali di diversi paesi con altri paesi, con le persone che ci abitano e con le persone schiavizzate che ci lavorano. Uno dei tanti esempi dei rapporti fra il commercio e il colonialismo. Quindi vi salutiamo da Radio Spore, Ponte Radio, come ogni venerdì dall'1 alle 15. Ciao! Ponte Radio, una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
2: Neanderthal,
0: Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout,
1: Spore.
4: Latina. Musica e parole di qua e di là dell'Atlantico.
5: Oggi troviamo lo zucchero dappertutto. È presente nell'80% dei prodotti alimentari processati e più del 20% delle calorie consumate nel mondo. Ma non è sempre stato così. Da elitista ed esotico, il consumo dello zucchero, droga performativa e motore occulto della rivoluzione industriale europea, è diventato massivo nel XIX secolo, permettendo agli operai di reggere ritmi di lavoro sfiancanti nelle fabbriche, grazie a un apporto energetico sostenuto e sempre più accessibile a buon mercato. A sua volta, l'espansione di questo calorico stimolante si basava e si basa tuttora sulla divisione internazionale del lavoro, che assegna ai paesi latinoamericani il ruolo di fornitori di materie prime agricole e minerarie e di manodopera economica. Il suo controllo è passato dagli imperi coloniali alle multinazionali. Si potrebbe insomma dire che la storia del capitalismo si può leggere attraverso la storia dello zucchero. Come scriveva il botanico Bernardin de Saint-Pierre già nel XVIII secolo, non so se caffè e zucchero siano essenziali alla felicità dell'Europa. So però bene che questi due prodotti hanno avuto molta importanza per l'infelicità di due grandi regioni del mondo. L'America fu spopolata in modo da avere terra libera per piantarli. L'Africa fu spopolata per avere le braccia necessarie alla loro coltivazione. Questo è Tinala.

E partiamo con la più famosa delle cantanti di origine cubana, la regina della salsa, Celia Cruz. Lo zucchero saccarosio è un composto che si trova naturalmente in molte piante, ma l'industria zuccheriera lo estrae solo da due piante: la canna da zucchero, 86% della produzione mondiale, e la barbabietola, il 14% restante. La materia prima dello zucchero è un prodotto estremamente effimero: 12 ore dopo il taglio, nel caso della canna da zucchero, e 3 giorni dopo, nel caso delle barbabietole, inizia a deperire e perdere lo zucchero. Questa caratteristica affetta direttamente gli agricoltori, che possono perdere il raccolto, ed incide anche sull'importanza del consumo locale. Solo un 30% infatti dello zucchero viene venduto nei mercati internazionali. Le due piante vengono coltivate in modo diverso. La canna da zucchero è una coltivazione intensiva e tipica da latifondo, perché il suo ciclo di crescita è diverso da quello delle altre coltivazioni. La barbabietola invece è una coltivazione da rotazione, che deve essere combinato con altri prodotti per non prosciugare il terreno. Prima del tardo medievo, lo zucchero era prodotto, già con l'impiego di schiavi, nel mondo arabo, nel Mediterraneo, Nord Africa, Sicilia, penisola iberica. Più a nord l'uso si diffuse solo in età moderna. Raro e costoso, questo prodotto era un indicatore di rango e veniva usato nelle medicine e in cibi pregiati. L'elitismo dello zucchero sarebbe iniziato a cambiare con la colonizzazione dell'America. Gli spagnoli sono stati i primi a coltivarla, ma i loro interessi si sono più concentrati nelle miniere di oro e di argento. Al contrario, il Regno Unito e Francia avrebbero dato più importanza alle piantagioni di cotone, cacao, caffè e soprattutto, appunto, zucchero. Sidney Mintz, nella sua Storia dello zucchero tra politica e cultura, un classico dell'antropologia e della storia sociale, analizza le conseguenze politiche e sociali della produzione della canna da zucchero, che si legano alla colonizzazione, alla schiavitù, alla profonda modificazione degli assetti paesaggistici e sociali, soprattutto nell'America Latina. Per la produzione e commercio dello zucchero furono schiavizzati milioni di africani, e chi dedicò più sforzi sono stati i britannici. Per loro il controllo di questo mercato, che da allora non ha mai smesso di crescere, è stata una spinta enorme nel sorpassare altri imperi come quello spagnolo o quello portoghese.

0: fare la caña de azúcar.
1: Víctor Jara, a Cuba. Dire Cuba e dire zucchero. La storia dell'isola, della sua cultura e delle sue miserie ha a che fare con lo zucchero. Nei secoli XVII e XVIII, le Antiglie erano le Sugar Island. Barbados è stata la prima isola che ha piantato per l'esportazione. Poco dopo, questo modello si è riprodotto in Giamaica e in Haiti. In tutti questi luoghi le piantagioni di canna da zucchero sono state associate a una struttura sociale speciale che causa una rigida stratificazione sociale e tensione razziale. La rivoluzione e posteriore crisi di produzione in Haiti a fine del XVIII secolo mette Cuba nel centro della produzione. Questo modello si consolida con l'arrivo degli inglesi all'isola di Cuba. Da questo momento l'economia dell'isola è girata intorno allo zucchero. Hanno iniziato ad arrivare schiavi in modo massivo e a fine Ottocento Cuba era già il primo produttore ed esportatore mondiale di canna da zucchero. E una prospera oligarchia locale comprava nuove terre per stendere le lucrative piantagioni. In questo modo è cambiato il regime della terra, si è consolidato il latifondo. Ed è qua, infatti, che si sviluppa la produzione di zucchero in zone non tropicali, attraverso la barbabietola. Questa è stata una manovra di Napoleone per cercare di contrarrestare il potere commerciale che i britannici ottenevano dal suo dominio sulla canna da zucchero tropicale, cubana soprattutto. In più, con la rivoluzione indipendentista portata avanti dagli schiavi in Haiti nel 1793, si erano accesi i campanelli d'allarme per gli europei, il sistema coloniale schiavista si sentiva leggermente minacciato e il governo napoleonico perfeziona l'estrazione del saccarosio dalle barbabietole e inizia la costruzione delle fabbriche zuccheriere e la coltivazione intensiva in Francia. Europa passa così da importatrice a esportatrice di zucchero, lasciando agli Stati Uniti il ruolo di grosso acquirente dello zucchero antigliano. Da questo momento gli Stati Uniti diventeranno i veri proprietari delle Antiglie, Cuba inclusa. La fine del sistema schiavista a Cuba nel 1881 fomenta una rivoluzione industriale nei Caraibi, che affetta un po' al processo di fabbricazione dello zucchero, ma soprattutto alle persone. I braccianti non sono più schiavi, a cui dare peraltro da mangiare tutto l'anno, ma lavoratori obbligati a cedere la sua forza lavoro al mercato e che lavorano solo 4 mesi all'anno. Il resto dell'anno affrontano la miseria come possono. Non è una coincidenza, infatti, che Fidel Castro reclutasse 3/4 dei guerriglieri tra chi nelle piantagioni ci lavorava. Questo ce lo dice Galeano nelle Vene aperte dell'America Latina, un libro imprescindibile per capire la storia delle Americhe. Il libro però è stato scritto nel 71 e la storia dello zucchero, e non solo, a Cuba è radicalmente cambiata. Se subito dopo la rivoluzione lo zucchero era memoria dell'umiliazione, successivamente la sua produzione sarebbe ridiventata la locomotiva dell'economia isolana, con l'aiuto dei trattori importati dall'Unione Sovietica e col cambiamento anche nelle condizioni di lavoro. Oggi però, per quanto sia strategica, la produzione di zucchero si è drasticamente ridotta, da 8 milioni di tonnellate a soltanto una. E si è arrivati a dover importare zucchero da altri paesi per coprire i compromessi di esportazione. Sicuramente l'embargo degli Stati Uniti, anche la siccità e la mancanza di previsione economica hanno influito, ma la debacle è iniziata con la caduta dell'Unione Sovietica, principale importatore di zucchero e venditori di macchinari, fertilizzanti e petrolio.

questa era Omara Portuondo, cantante cubana di Son. Omara è nata in un quartiere povero della Habana, figlia di un noto giocatore di baseball e di una signora di origine benestanti e spagnole che è scappata al matrimonio dell'alta società che l'aspettava e si è trasferita negli Stati Uniti con sua figlia e il suo marito giocatore di baseball. Omara è diventata conosciuta internazionalmente dopo il disco Buena Vista Social Club, di cui avremo modo di parlare un'altra volta. Parlavamo prima del libro di Mintz, che ricostruisce anche la diffusione dello zucchero e dei cibi dolci in Inghilterra e la niente affatto scontata formazione della domanda di zucchero in Europa. Per la sua produzione, commercio e consumo potremmo dire, con l'antropologo cubano Fernando Ortiz, che lo zucchero è il figlio prediletto del capitalismo. La storia dello zucchero disegna un progressivo spostamento dall'alto al basso della scala sociale, e questo è consentito fra l'altro a metà 800 dal crollo dei prezzi dovuto alle misure di libero scambio e all'abbattimento dei dazi. Il massiccio consumo di zucchero e tè, l'altro prodotto stella del colonialismo britannico, fu fondamentale per garantire questo sistema in Inghilterra. In più è un ruolo giocato dal sistema di fabbrica che assorbe sempre più le donne, modificando gli usi alimentari tradizionali e scoraggiando la preparazione domestica di pane e porridge, che vengono sostituiti con cibi conservati a forte apporto calorico, pronti da mettere a tavola. In modo analogo, il tè di preparazione istantanea inizia a sostituire la birra fatta in casa. Oggi il vero negozio dello zucchero si trova infatti negli alimenti processati e un 80% dello zucchero che viene consumato, dal pan bauletto alla passata. Lo zucchero è il mascheratore perfetto per cibi di bassa qualità, per aumentare il volume stesso del cibo e per riequilibrare l'acidità di certi prodotti o aiutare la sua conservazione, permettendo così ai produttori di usare materie prime più scarse. Diversi collettivi e organizzazioni hanno chiesto più volte ai governi la limitazione della presenza di zucchero nella dieta, ma l'industria dello zucchero è una delle lobby più potenti al mondo.

Questo era il cantautore haitiano Manon Charlemagne con la versione in creolo della sua canzone Fini le colonie. Dopo il suo arresto a 15 anni, durante la dittatura di Duvalier padre, inizia a politicizzarsi e le sue canzoni engagé avranno una grande popolarità, tanta che dovrà esiliarsi durante la dittatura di Duvalier figlio, Baby Doc, il suo soprannome, che è successo al padre nel 71. Dall'altro lato della frontiera di Haiti, sulla stessa isola, c'è la Repubblica Dominicana, conosciuta in tutto il mondo per i suoi mari cristallini, le spiagge caraibiche, l'ottimo rum e la bachata. Ma dietro questa maschera c'è povertà, sfruttamento e razzismo. Questo ce lo rivela anche il libro di Raul Zecca Castelle, intitolato Come schiavi in libertà. Le piantagioni nella Repubblica Dominicana sono distese enormi, lì lo Stato non esiste. Tre compagnie ne fanno le veci, si spartiscono la gestione e i profitti, mentre la popolazione di migliaia di braccianti haitiani, per lo più, è costretta a sopravvivere tra stenti privazioni, in vere e proprie economie di enclave, isolate dal resto del mondo. Il razzismo contro i braccianti neri scappati dalle condizioni terribili della vicina Haiti fa da sfondo agli abusi di classe, di genere e lavorativi che subiscono i discendenti da veri schiavi. Oggi si ritrovano di nuovo sotto altri giochi, legati da altre catene, più difficili da scardinare forse, proprio perché invisibili. Sono perversi meccanismi burocratici, culturali e di coercizione economica. Questo sfruttamento ha nomi e cognomi. E lo zucchero domenicano, che sfrutta questa manodopera, è in mano a tre famiglie. Queste tre compagnie dominano il mercato.

Questa era Serenata Guaianesa, un quartetto vocale e strumentale di musica tipica e folclorica venezuelana. E la Guyana è una regione geografica, non solo un paese, è una regione nel nord-est dell'America del Sud, una formazione geologica piuttosto antica, una delle zone più antiche della Terra. Al suo interno ci sono le repubbliche di Guyana, Suriname e la Guyana francese, anche una regione venezuelana denominata la Guyana venezuelana e gli stati del Brasile del nord, come il Pará. Nella parte venezuelana della regione si trova Ciudad Bolívar, l'antica Angostura, che cambiò il nome in onore al liberatore, al libertador Simón Bolívar. Il 24 febbraio del 1832 è scoppiata la sublevazione dei neri che in Angostura e dagli stessi tempi della colonia lavoravano nelle case familiari dei bianchi. A petizione di Simón Bolívar, 12 anni prima, il congresso di Angostura aveva decretato l'abolizione progressiva della schiavitù in tutto il territorio nazionale, ma anche un po' col fine di sommare alla causa repubblicana bolivariana una grande quantità di schiavi che ancora non partecipavano nelle guerre indipendentiste. Questa decisione eliminava la norma di tradizione coloniale che diceva ventre di schiavo genera schiavo. In questo modo la schiavitù via via sarebbe scomparita. Nonostante il congresso di Angostura avesse abolito la schiavitù, nei grandi dipartimenti della Gran Colombia, ovvero Venezuela e Colombia e parte dell'Ecuador, la schiavitù ha continuato ad essere un problema, come potete immaginare. Era piuttosto lucrativa. E quindi gli schiavi neri, disperati, hanno preferito accelerare la strada verso la morte mediante la ribellione, piuttosto che adattarsi a questa ipocrita parsimonia dei potenti. La sublevazione è scoppiata il 24 febbraio del 1832. La canzone che ascoltavamo prima viene da quell'epoca lì.

gruppo Don Olimpo. La canzone originale però è della grande Mercedes Sosa, simbolo della lotta contro la dittatura argentina. Originaria di Tucumán, nel nord-ovest dell'Argentina, lì la principale produzione fino alla fine degli anni 60 è stata la monocoltivazione della canna da zucchero. E infatti suo padre era operaio di uno di questi zuccherifici, i cosiddetti ingenios. Il primo disco della Sosa si chiama infatti La voz de la safra è il raccolto dello zucchero. Negli ultimi tempi la produzione dello zucchero era rimasta in minifondi e cooperative, mentre i latifondi si erano convertiti alla coltivazione di frutta, soprattutto limone. L'Argentina è il principale esportatore di limoni al mondo e all'Unione Europea, e il 90% di questi limoni si coltiva in Tucumán. In Argentina parlare di zucchero ci fa pensare a un marchio, il marchio Ledesma, e non è una ditta con buona fama. Lo zuccherificio Ledesma è il primo produttore di zucchero in Argentina e uno dei maggiori produttori di bietanolo in Argentina. Però per molti dei cittadini di questo paese ascoltare la parola Ledesma non fa pensare a un logotipo, a un marchio, a una storia di successo imprenditoriale, ma piuttosto a uno degli episodi più truculenti, più truci dell'ultima dittatura militare. Nel nord del paese, infatti, i braccianti, stanchi della miseria, della fame, avevano iniziato a organizzarsi per esigere miglioramenti nella loro condizione lavorativa. Ma la dittatura è arrivata. La repressione si è incaricata di contenere e disciplinare sindacati e studenti. Il 20 luglio 1976 c'è stato un blackout nella città, nel municipio di Ledesma. All'inizio i vicini pensarono che si trattasse dell'ennesimo blackout provocato da qualche avaria o dalla riparazione delle installazioni elettriche, ma dopo si sono iniziati a sentire rumori strani di frenate di macchine, acceleramenti improvvisti, chiusura di portelloni e soprattutto urla. E i vicini di Ledesma hanno capito che stavano vivendo o quantomeno assistendo a un episodio di repressione e di sequestro. Uno dei primi e dei più truci dopo il colpo di stato dei militari 4 mesi prima. Questo blackout l'aveva prodotto il regime per creare terrore. 400 lavoratori e studenti sono stati sequestrati. 55 di loro fanno ancora parte di quell'elenco terribile di 30.000 desaparecidos della dittatura. Se il popolo argentino è riuscito a far sedere fra gli accusati a molti dei responsabili politici nel sanguinoso regime militare, non è successo lo stesso con gli imprenditori che sono stati complici di questi reati. Carlos Blaquier, presidente di Ledesma dal 1970, è stato dichiarato colpevole come complice nel 2012, non tanto tempo fa, per la privazione illegale di libertà aggravata di queste persone durante il blackout di Ledesma. Infatti all'interno della fabbrica sono stati rinchiuse molte di queste persone, ma ad oggi questi crimini rimangono impuni perché Carlos Blaquier è stato accusato, ma il processo

non è ancora finito. Questa zampa che abbiamo ascoltato prima si chiama La Safrera e fa parte del secondo disco, e quella originale fa parte del secondo disco della cantora, come piaceva definirsi a lei, Mercedes Sosa, dicevamo, ed è una delle grandi voci della canzone popolare latinoamericana, con radici folcloriche e impegno politico. Passiamo ad un'altra di queste voci, coetanea di Mercedes Sosa e anche esiliata. Questa volta però la voce è uruguaiana, ascoltiamo Alfredo Zitarrosa.

Canna da zucchero, perché non addolcisci il cagnaveral? Amaro mare. Le foglie secche del cagnaveral stanno bruciando e le canne nere dovrai voltare. Bisogna tagliarle. Tutto annerito e sudato come un animale, io sono chi sono. Mi spacco i reni per meno di un reale. Il lavoro nelle piantagioni di zucchero è molto duro. In Tina l'abbiamo già presentato Eva Illion, cantante afro-peruviana, della quale sentiremo la prossima canzone, del genere Landò, e che ci parla anch'essa del lavoro durante le raccolte di zucchero, le zafras. La canzone si fa riferimento al juguito guarapo. Il guarapo di cagna, è conosciuto in buona parte del Latin America, è il succo della canna di zucchero, che viene consumato come bibita rinfrescante ed energizzante, ma nel dipartimento dell'Amazzonia e nel nord-ovest del Perù il guarapo è anche una bibita alcolica ottenuta dalla fermentazione del succo di canna e che accompagna il lavoro nelle campagne, nelle feste popolari e anche religiose. È un po' simile alla più conosciuta ciccia, fermentato di mais o di frutta. Sia il guarapo che la ciccia sono stati vietati in diversi momenti, specialmente in coincidenza con l'inizio dell'industria della birra. Che coincidenza! Le argomentazioni erano la mancanza di igiene, una presunta tossicità alcolica. In realtà non è alcolicissima. Il guarapo, che sia alcolico o analcolico, viene ottenuto artigianalmente con il trapiche, un rullo di legno, una specie di mulino, e delle volte anche trasportabile, che potete trovare per le strade delle città sudamericane. Ed ecco quindi con voi Eva Illion e il suo Landò.

Prima parlavamo della coltivazione industriale dello zucchero, ma non è dappertutto così. Se siete stati in Colombia, probabilmente avrete assaggiato l'agua panela, oppure avrete fatto colazione con una bella cioccolata amara addolcita con questo prodotto, con la panela. Se non l'avete fatto e mai lo farete, ve lo consiglio. La panela, o papelone in Venezuela, prima ascoltavamo una canzone che ci parlava del papelone, e si ottiene dal succo della canna da zucchero, il guarapo, che si fa bollire ed evaporare finché non diventa una melassa. Questa melassa si fa essiccare in blocchi e viene fuori uno zucchero di canna non raffinato, che conserva quindi tutti i minerali, potassio, magnesio, ferro e vitamine varie. Ma questo non è solo una delizia gastronomica e nutrizionalmente importante. In Colombia è la base socio-economica di molte comunità indigene e contadine in tutto il paese, perché lì le grandi monocoltivazioni di canna convivono con la tradizione di una piccola produzione di panela, che continua a stare nelle mani di piccoli produttori, piccoli appezzamenti di terra e proprietà collettive anche di, ad esempio, dei trapiches, no? dei mulini. La canna da zucchero non vale quasi niente, proprio perché va male presto, ma la panela già trasformata è un po' diversa. Negli ultimi anni però si è complicato, perché se la legge dei 90 proteggeva questa piccola produzione lasciando la panela fuori dai registri sanitari, perché non è un alimento che va a male, adesso dal 2006 si esige che i trapiches artigianali diventino centri di produzione certificati che seguano diverse leggi e norme sanitarie, costringendo però di fatto alla chiusura di molti di questi piccoli mulini, con la scusa della sicurezza alimentare. Per diversi attivisti, comunità contadine e movimenti di base del Boyacá, Dipartimento del Centro Ovest, con queste leggi lo Stato colombiano sottomette allo stesso regime i piccoli produttori e i grandi industriali, sotto l'egida dell'efficienza e la competitività, e da anni le comunità contadine, gli attivisti, i movimenti di base stanno creando reti per difendere la distribuzione e il commercio della produzione contadina. Questa norma è funzionale al processo di agroindustrializzazione e presunta modernizzazione rurale, ma parallelamente avanza in Colombia con velocità un processo di accaparramento di terre e di speculazione di terreno rurale. La Colombia è il terzo paese più diseguale al mondo e il prezzo della terra si è triplicato negli ultimi anni. E questa povertà estrema nei campi, unita alla concentrazione della terra, alla privatizzazione dell'acqua, alla violenza prodotta dai paramilitari, gli sfollati che produce questa violenza, provocano l'abbandono della campagna. Il caso della Colombia è una sintesi delle contraddizioni e sfide che si vivono in America Latina. La crisi finanziaria internazionale ha portato gli investitori dappertutto nel mondo a scommettere sul mercato a futuro di alimenti, innescando un processo di speculazione terriera in ampie zone del mondo e provocando l'aumento dei prezzi di certe materie prime come la soia. In molti casi, di fronte a questo processo, ci sono movimenti di resistenza sociali che però vengono criminalizzati e combattuti dal potere con violenza, come i paramilitari colombiani o le milizie in Brasile, e che difendono gli interessi delle oligarchie locali associati alle grandi multinazionali. Nell'industria dello zucchero queste multinazionali sono giganti come la britannica Abbey Foods, proprietaria della catena di vestiti Primark, la tedesca Südzucker, la più grande produttrice di zucchero del mondo, la statunitense Cargill, della famiglia con più miliardari al mondo, anche la più grande impresa privata degli Stati Uniti.

Concludiamo questo viaggio nella storia dello zucchero, figlio prediletto del capitalismo, come dicevamo, facendo un brevissimo salto nel Brasile, primo produttore mondiale, 660 milioni di tonnellate è stata la raccolta dello zucchero di quest'anno, di cui metà destinate alla produzione di bioetanolo. Questo sottoprodotto dello zucchero ha molta importanza e l'anno scorso l'Unione Europea, in seguito ai vari protocolli per il clima, ha firmato diversi accordi con paesi come il Brasile per la produzione di etanolo. Le conseguenze però hanno subito iniziato a vedersi negli incendi che ci sono stati l'anno scorso in tutta la zona amazzonica per disboscare i terreni, piantare nuove coltivazioni, non solo la canna da zucchero, anche la soia. Questo disboscamento nell'ultimo anno, primo di governo di Bolsonaro, è aumentato di un 30%. E quindi finiamo con una canzone dei Sistema Solar, gruppo colombiano, erede dei Picos, la tradizione costiera dei sound system colombiani che mescola diversi generi. Chiudiamo con loro questo pezzo in cui proprio si dice confondere l'acqua dell'Amazzonia con agua e panela, con acqua e zucchero.

loro pistocci, cicciaie, sciugi e paglia. Ciao robobolice, ciao, sushi e pailera.

Ouais, dans ma rue. Ouais.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Tra qualche minuto si torna in diretta con il pomeriggio del venerdì su Radio Onda Rossa.

E allora, quando sono le 16 di questo 2 ottobre, di questo venerdì 2 ottobre 2026, comincia Split. Giunto ormai al terzo appuntamento di questa nuova stagione. E già trilla. E quindi dicevo, questo è Split, uno spazio dedicato alla musica hip hop in onda sulle frequenze di Radio Onda Rossa da 50 anni, sì, 50 anni, sulle frequenze del Lazio, di Roma e ora anche in streaming e in dub a Perugia e Terni. E quindi, come dico sempre, Radio Onda Rossa ha bisogno di tutti e tutte voi che continuate a sostenerla come avete sempre fatto in questi 50 anni, sì, questo è il 50° anno di trasmissioni. Quindi continuate a sostenerci, beh, è facilissimo, basta andare sul sito www.ondarossa.info. Lì trovate tutto quanto, informazioni, il tasto per le sottoscrizioni, ma anche le trasmissioni già andate in onda, che potete riascoltare o scaricare come volete.

c'è quindi Split tutti i venerdì su Onda Rossa con l'hip hop. E allora anche quest'oggi andiamo a cominciare

DJ Shadow insieme a Rande Jewels, Denzel Curry e Tia Corinne. Questa è Nobody Speaks Part 2.

arriva DJ Premier insieme ad Alchemist. Prime Minister of Defense. E c'è anche Evidence. Master Chemist. Questo è No Explanation.

0: A man is defined by his...
1: Kes ma Jeff.
2: E lui è Royce da 5 and 9. E questo è My Friend.

0: static selector.
1: Bumpy Knuckles.
2: One, two.
1: Don't do fake.

0: here, cuz.
1: Rolling. E lui è LL Cool J e questo è Farmers.

0: this shit.
1: Yo, Black Cat, you's a funny guy, man. I'ma miss you again.
2: E loro sono Public Enemy, questo è Rip Black Cat.

ancora quando sono le 17 in punto, finisce qui questa prima parte di Split, ma non è finita. Abbiamo ancora altro per voi. A cominciare dagli assalti frontali. Visto che il genocidio peggiora sempre di più, non accenna a fermarsi, anzi,

Ci sono più di 550 milioni di armi da fuoco in circolazione nel mondo. Significa che c'è un'arma da fuoco ogni 12 persone sul pianeta. La domanda è: come armiamo le altre 11?

0: Forse immaginare un mondo in cui non ci sia bisogno di sperimentare armi, spendere miliardi per fare la guerra, è un'ingenuità impensabile. Ma è impensabile anche credere che la gente possa continuare a morire senza sapere nemmeno il perché.
1: Io, strano Salamentos, faremo di basi, Sardegna, pisemmo di guru. A foras, aio!

0: Definisce me un male. Ma sfortunatamente per lei, io sono un male necessario.
1: Zingaro, il male necessario.

0: Diamogli George Benson.
1: E allora 17:25. Split per questo venerdì 2 ottobre termina qui. Anche per lasciare spazio a breve a una corrispondenza dalla Francia. E allora passiamo rapidamente ai saluti. E vorrei salutare innanzitutto gli studenti francesi che sanno come si fa. E quindi da questa voce un grazie a tutti e tutte voi che siete rimasti all'ascolto. Vi ricordo come sempre di sostenere la radio. I modi sono semplici, basta andare sul sito www.ondarossa.info. E poi tra poco arriverà la nuova scarceranda. E come sempre va un abbraccio fortissimo a chi è privato della propria libertà. E allora da questa voce per questo venerdì è tutto, vi saluto e vi do appuntamento sempre la prossima settimana sulle frequenze di Onda Rossa alle ore 16.

0: 17:30, sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 a Roma, dintorni e in DAB in tante altre parti, ma soprattutto
1: c'è lo streaming, c'è?
0: lo streaming lo stavo dicendo su www.ondarossa.info.
1: Ma perché io mi sento male e tu ti senti bene? Come
0: ma perché io ho una voce molto più meglio della tua.
1: No, non è possibile.
0: Comunque ringraziamo Split per il passaggio di palla. Andiamo avanti e cominciamo un piccolo spazio redazionale dove andremo a sentire un compagno che ci chiama dalla Francia, ci vuole dare un po' di aggiornamenti su appunto queste giornate di lotta, di mobilitazioni.
1: Tante cose stanno a succedere in Francia.
0: Sì, mano a mano questo sciopero, diciamo, si è ingrandito, si sono aggiunti prima gli studenti medi, poi quelli superiori. E appunto che proprio queste categorie di studenti sono tra quelle più bastonate, se vogliamo, dalla repressione in Francia, no? E repressione che Macron attua, anche se insomma sembrano insomma le ultime strascicate di un fine mandato appunto non gode più di una maggioranza che fino a qualche anno fa invece aveva. Adesso insomma gode di un gran malcontento in Francia Macron, e viene attaccato dai media, e su questo insomma niente di nuovo. E però insomma adesso tra qualche minuto ci mettiamo in contatto con questo compagno e sicuramente ci faremo due chiacchiere con lui, e perché d'altronde in Francia quando arriva la repressione le piazze non si vanno a attendere. Andiamo un po' a farci dare qualche altro dettaglio più in questi 3-4 giorni, insomma, anzi no, è vero, 2-3 giorni, insomma, si parla insomma di circa 2000 fermati per gli scontri.
1: Ah, fermati?
0: Sì. E quindi insomma qualche minuto ci sentiamo una canzoncina e ci mettiamo in contatto con il compagno francese.
1: Bene.

0: Allora, come detto poco fa, torniamo in voce sempre su Radio Onda Rossa e diamo il benvenuto ad un compagno francese, un amico delle realtà di San Lorenzo, che appunto ci voleva un po' raccontare quello che sta succedendo in questi giorni in generale in Francia, e quindi magari ti chiediamo un pochino di fare un cappello iniziale dove ci racconti quello che sta succedendo in questi giorni, come ci si è arrivato, e poi magari ti facciamo qualche altra domanda.
1: Ok, dai, buongiorno, ciao a tutti e tutte. Quindi vi parlo della Francia, proprio da un liceo dove sto lavorando, quindi la situazione in Francia è veramente impressionante, come è andata velocemente in poco tempo, e da un movimento abbastanza locale, in realtà da alcuni licei delle banlieue di Parigi, per arrivare fino a un movimento nazionale entro meno di una settimana, una cosa un po' grossa che ormai sta arrivando ai livelli di mobilitazione del 2005-2006, quindi sono cose che non sono state viste da anni, da vent'anni.
0: Certo. Perdonami, raccontaci un attimo proprio l'inizio di questa mobilitazione, appunto. È vero che
1: ci sono i licei delle banlieue di Parigi, che sono quelli che hanno il meno di materiale, di soldi, cioè che hanno il più grande numero di problemi. Tutta la scuola pubblica in Francia adesso ha dei problemi gravi, perché lo Stato francese da anni non prende più i soldi ai ricchi e dice non c'è più denaro nelle tasche dello Stato. Ecco, e questo problema si ritrova un po' per tutti i servizi pubblici. Sì. Che questi ultimi 10 anni abbiamo ridato tanti soldi ai miliardari e ai milionari, che la Francia adesso a livello assurdo di inegualità, ineguaglianza a livello di tasse, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi i servizi pubblici non funzionano più, perché lo Stato smette di dare i soldi, e perché dice che non c'è più i soldi. Quindi le vittime più grave di questi problemi sono ovviamente le popolazioni periferie.
0: Certo.
1: Ecco. E quindi nelle scuole pubbliche di alcune città delle banlieue di Parigi c'erano dei problemi, tipo fa 45 gradi in classe, c'è il tetto che crolla, c'è la pioggia dentro la scuola, ci sono delle cose così. E quindi alcuni licei di zona si sono messi a muoversi proprio per questa situazione, che è una situazione abbastanza globale, ma anche specifica a questi questi licei, e che almeno in circostanze in amplitudine più grave in questi licei che in altri posti dalla Francia. Però c'è questo problema, si ritrova anche fuori da queste città, e fuori di questo c'è una rabbia sociale che non si è espressa da alcuni anni, e c'è il fatto che anche tutti gli spazi alternativi, spazi di democrazia, ci sono tolti passo a passo, e arriva che abbiamo una gioventù che ha meno libertà della mia. I ragazzi di liceo ora hanno meno libertà della gioventù, delle persone della mia età, che ho 20 anni di più di loro. E quindi infra la Francia, che ha sempre avuto progressi a livello delle libertà, e soprattutto delle libertà della gioventù nel Novecento, in tutto il XX secolo, cioè ogni generazione aveva sempre più diritti, spazi della precedente, e invece adesso no, e quindi direi che anche questa situazione partecipa molto dall'Arabia, dal fatto che questa Arabia si è difesa, eccetera, perché possiamo prendere tanti esempi degli spazi di libertà che sono spariti, eccetera, e direi che ha creato le condizioni per fare per diffondere e sviluppare questa, a livello nazionale, questa rabbia.
0: Certo, e d'altronde, insomma, come ci raccontavi, il sistema scolastico francese, d'altronde come quello italiano, viene smantellato a favore del riarmo, no? In questi momenti, dove bisogna investire in armi piuttosto, appunto, che rendere agibili le cose, quelle basilari, come appunto le elezioni, che in Francia, adesso leggevo, circa il 10% delle elezioni non sono garantite proprio per mancanza di
1: professori,
0: esatto. Hanno i livelli di stipendi molto molto bassi, quindi c'è un malcontento da parte dei ragazzi, delle famiglie, dei docenti, e questa roba qua, appunto, si riversa in
1: ma poi è ancora più grave, perché adesso in questi licei, da dove sono partite le prime proteste, sono i licei dove l'acqua non si può bere, dove l'acqua è contaminata. In uno liceo pubblico in Francia, che è la quinta potenza economica al mondo, che è a 30 chilometri dal centro di Parigi, scherziamo? Cioè, non si può bere l'acqua in tutto il liceo. È così la situazione.
0: Certo,
1: situazione di un paese impoverito, è una situazione assurda.
0: Allora, andiamo un attimo, se ti va, a parlare di quello che è successo proprio invece in questi giorni, quando poi è partita la mobilitazione, perché abbiamo anticipato poco prima di metterci in contatto con te dei grandi numeri dei fermati, insomma, parliamo di circa 2000 persone fermate, di una repressione, appunto, che da parte del governo su gli studenti in particolare, insomma, negli ultimi anni si è sentita molto, e quindi, se ti va, ti chiedo anche un po' di raccontarci quello che sta succedendo, perché appunto proprio oggi, certo, insomma, sono successe cose anche abbastanza gravi, quindi se ti va di prendere parola.
1: Certo, noi il numero di fermati ormai ha superato i 3000, e ci sarà ancora di più, perché non abbiamo ancora i numeri di oggi, la repressione è altissima. Ci sono 3 persone già mutilate, 2 ragazzi hanno perso un occhio, una ragazza in ospedale in condizione grave dopo aver ricevuto un proiettile di gomma del LBD sui seni, proprio, quindi hanno proprio sparato verso il suo cuore. Ce n'è uno che ha perso tutte le denti, si è fatto distruggere la mâchoire, non so dirlo in italiano, mi dispiace, non potrà parlare per 6 settimane, e ha perso tutte le denti, perché gli hanno sparato in faccia una granata ad un metro di distanza. E ci sono 2 ragazzi che hanno perso un occhio, già per il bilancio, che non è completo, perché non ho ancora avuto il bilancio di tutta la giornata di oggi. È stata ancora una grande giornata di lotta, ma ancora una grande giornata di arresti, di fermi, di violenza da parte della polizia, e stanno mobilitando un livello di repressione assurdo, molto impressionante. E oggi in Francia il Ministero dell'Interno ha chiuso 400 licei.
0: Esatto. Per impedire che... Spieghiamo un attimo, perché appunto quando parliamo di repressione in Francia le occupazioni sono praticamente, è stato creato un sistema ad hoc per renderle impossibili, perché vengono chiuse preventivamente, dicei, giusto?
1: Sì, la chiusura così non si faceva sui licei, si è fatta un po' su alcune università nel movimento del 2018, ma era una cosa un po' straordinaria. Ma quando chiudono le l'istituto scolastico, qualsiasi sia, bloccano un po' la situazione, perché impedisce di bloccare il liceo, perché se entri sei un delinquente, e delinquenza è un delitto di entrare in un liceo se il liceo è chiuso. Quindi può aiutare ad avere una risposta dalla polizia, perché far entrare la polizia dentro la scuola è molto difficile in Francia, perché c'è una legge che protegge la scuola, è uno spazio protetto dalla polizia fin dal 650. E da rivolte dei paesani durante la monarchia, quindi è una situazione molto vecchia, e quindi far entrare la polizia dentro le scuole si deve fare con la collaborazione e l'approvazione della direzione della scuola, di una parte dell'amministrazione, validato dal prefetto, validato dal ministro dell'interno. Cioè non è un intervento che si fa così in 5 minuti.
0: Chiaro, molto chiaro.
1: Però invece se la scuola è chiusa e se ci sono dei studenti che provano di entrare per tenere un'assemblea pubblica, assemblea generale dentro di scuola, proprio dentro i muri, quando hanno deciso di chiudere, e allora sei un delinquente e posso far venire la polizia entro 5 minuti senza avere approvazioni di nessuno, ecco,
0: certo.
1: Basta.
0: Diciamo che la risposta appunto dei compagni più giovani fuori le università, i licei e anche le medie, appunto, è quella di organizzare i picchetti. Ci dicevi insomma che in questi giorni sono stati chiusi 400 scuole chiuse in generale.
1: 400 scuole chiuse dal ministero oggi. Ma fuori dalle scuole chiuse dal ministero ci sono state 526 chiuse dai propri studenti.
0: Certo, ovviamente, quindi, perché poi gli studenti non è che stanno ad aspettare la chiusura, ma ovviamente si organizzano al contrario. Continui.
1: Siamo arrivati a più o meno un migliaio di licei bloccati in diversi modi, e anche una trentina, quarantina di università che stanno raggiungendo adesso il movimento. Ma per i licei, quando parlavo di repressione, si deve parlare anche fuori dalla violenza di polizia, della diffusione di massa di queste pratiche, che in una città piccola come la mia c'era stamattina per 2 ore e mezzo l'elicottero, che la prefettura ha deciso di usare i droni contro i blocchi di liceo. È una cosa assurda, si tratta di cortei di 500 ragazzi di 15 anni, che ormai prendiamo la polizia antisommossa in numeri assurdi, gli elicotteri, i droni contro ragazzi di 15 anni. Ecco, è uno stato poliziesco, uno stato di guerra. La situazione della mia città stamattina, nemmeno nel 68 non si era mai vista. Quindi è una cosa molto impressionante, perché è una cosa che non è solo nella mia città, ma in tutte le città e anche piccole città di destra, in una zona poco urbanizzata, non con poca mobilitazione, poca roba che succede, eccetera, e succedono delle mobilitazioni grosse e una repressione di livello altissimo. Avevo l'impressione di essere alla ZAD o di Notre-Dame-des-Landes o a Parigi durante la loi travaglio e i gilet gialli. Cioè, nella mia città una situazione così non si era mai vista.
0: Certo, assolutamente.
1: Senti, vedo le immagini che a Tolosa è la stessa cosa, ci sono gli elicotteri tutto il giorno sopra la testa dei studenti, sopra i licei, eccetera. Cioè, fanno la guerra ai licei, ecco, punto, basta.
0: Ok, visto che ci siamo, ti chiedo velocemente se puoi, insomma, di un commento, diciamo, su come i media istituzionali mainstream stanno trattando questa questione. Insomma, se ti va di fare velocemente una riflessione su questo.
1: I media stanno provando di dare la colpa alla France Insoumise, il partito di Mélenchon, il più grande partito di sinistra ora in Francia, cioè, perché come questo partito sta avendo dei risultati buoni nei sondaggi, hanno paura e preferiscono, cioè, come nel 1936 dicevano piuttosto Hitler che il Fronte Popolare, e preferiscono la Le Pen invece di Mélenchon, perché la borghesia ha paura e non vuole nemmeno condividere un centesimo dei suoi soldi, perché Mélenchon non è una sinistra rivoluzionaria, eccetera.
0: Certo.
1: Però dicono che la colpa di Mélenchon, che la colpa della France Insoumise, che sono tutti gli eletti della France Insoumise che organizzano i cortei. Cioè, certo. Questo è veramente una
0: appunto è un grande classico, cercare di sviare l'attenzione, diciamo, dell'ascoltatore medio della notizia da quali sono le vere cause, no? Delle mobilitazioni. Questo qua, diciamo,
1: sì, poi le mobilitazioni dei Pischelli si dice sempre, anche nel 68, che sono strumentalizzati, che loro non sono in capacità di pensare, che sono troppo piccoli, che sono troppo giovani, che quindi c'è forse ci sarà ovviamente da qualche parte un'adulta che decide per lui e che decide per loro e che li porta e che fa il capo di tutte queste mobilitazioni. E questo era un'accusa che esisteva già nel 68 e che esisteva nell'86, eccetera. Però avere questo tipo di argomento usato contro il principale partito di sinistra, dove l'ex ministro dell'interno Bruno Retailleau ha detto che dobbiamo vietare il partito La France Insoumise, cioè l'ultima volta che abbiamo in Francia vietato un partito di sinistra era proprio sotto Vichy, sotto Pétain, nella seconda guerra mondiale, sotto la dittatura fascista. Quindi non si tratta solo di dire sono manipolati da adulti, eccetera, no, si tratta di usarlo come strumento di repressione contro la sinistra.
0: Sono
1: e
0: loro
1: contro
0: stessi,
1: il grande partito
0: di sinistra, certo.
1: Di opposizione.
0: Certo. Allora ti faccio velocemente anche un'altra domanda, ti chiedo un po' di poterci fare un po' un immaginario delle prospettive dei prossimi giorni, insomma, perché 1000 persone al giorno in più bloccate con questo clima in cui appunto si spara ad altezza uomo con fucili, sì, è vero, con fucili che magari hanno proiettili di plastica, però fucili che appunto fanno saltare occhi a manifestanti, come in questo caso, come dicevi tu, anche a giovanissimi.
1: Oggi a Tolosa hanno fatto uscire i fucili d'assalto, antiterrorista HKG36, che sono questi che sono stati dati in dotazione contro il terrorismo dopo gli attacchi del 2015 a Parigi, e non hanno sparato, però hanno minacciato la folla di liceali a Tolosa questo pomeriggio con questo. Abbiamo il video, abbiamo le foto, è incredibile. Cioè, adesso c'è la polizia francese che minaccia con fucile d'assalto antiterrorista e arma di guerra vera, non cioè, veramente questo è un materiale militare e non è, quando diciamo, il gas CS arma di guerra, no, questo è un'arma con proiettili di ferro che spara 25 proiettili di ferro entro 30 secondi, ecco. Parliamo di questo, di un mitragliette, di una mitra. E quindi questo è il livello che abbiamo adesso, però sta creando anche un'onda di volontà di opponersi a questo stato di polizia. E, c'è una chiamata allo sciopero che è partita dai sindacati dell'educazione per il 6 ottobre, però adesso lo sciopero si sta diffondendo anche verso altre professioni e altri settori dell'economia e dei lavoratori.
0: Certo.
1: Quindi assistiamo a però c'è ancora un po' di di sconosciute, perché c'era una data del 17 ottobre, una data gilet gialli, eccetera, però aspettare fino al 17 ottobre è troppo tardi, quindi certo, la data del 6 ottobre è molto interessante, ma aspettiamo altre date, vediamo se lo sciopero si diffusa in altri settori di lavoratori. E vediamo anche, penso che la settimana prossima vedremo tutte le università entrare nella danza.
0: Certo, e quindi insomma diciamo il prospetto è quello che la massa di persone coinvolte all'interno insomma della mobilitazione cresca ancora e insomma speriamo che
1: A livello studentesco la massa c'è, la massa oggi è arrivata al livello del 2006, quindi di 20 anni fa, però il 2006 era un livello che si è arrivato dopo 3 settimane, un mese di cortei. Qua in meno di una settimana siamo passati da 500 nella piccola città a c'è 2000 qui, 3000 qui, 5000 qui, 7000 qui, 4000 qui, eccetera eccetera. È veramente una situazione molto interessante, molto impressionante, perché la data del 17 ottobre l'avevamo già tutti in mente e aveva già un po' di visibilità, però questa esplosione di rabbia della gioventù crea uno spazio e un calendario molto diverso ed è molto interessante, perché dobbiamo anche capire che tra poco ci saranno le elezioni presidenziali. Certo. In Francia, sin dal momento in cui votiamo per il presidente dal 1965, perché prima il presidente non era eletto all'elezione diretta, eccetera, al suffragio diretto, ormai dal 1965 non c'è stato mai un movimento sociale così vicino alle elezioni, perché anche una gran parte della sinistra fa parte di partiti e vogliono mettere tutta l'energia per la campagna elettorale, e quindi no, non serve a niente andare in sciopero, andare a fare i cortei, perché tutto si risolverà con la presidenziale, con le elezioni, eccetera, e quindi mettono tutta la loro energia per questo. Ma stavolta ho l'impressione che i sindacati vogliono seguire un po' questa rabbia che arriva da fuori di loro e che sembra di avere per la prima volta abbastanza spazio e potenza molto prima di un'elezione presidenziale. È una cosa che non si era mai vista. Un'altra cosa da dire è che i servizi di polizia e del primo ministro hanno detto che per la prima volta vedono un'alleanza tra i liceali di centro città e i liceali delle periferie, e che si sta vedendo una convergenza molto forte tra popolazione che prima avevano difficoltà ad avere convergenza vera. Quindi questa situazione è molto interessante, speriamo che continua, speriamo che vada bene, però dobbiamo anche organizzarci contro la repressione, visto il numero di persone fermate, di persone che stanno per andare a processo, e ci saranno migliaia di processi entro questi prossimi giorni.
0: Proprio per questo infatti ti chiediamo anche nei prossimi giorni insomma di tenerci aggiornati su questi sviluppi, insomma.
1: Sì,
0: va bene. Non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa in merito, altrimenti appunto rilancerei un appuntamento appunto tra pochi giorni.
1: No, direi che vabbè, c'è la data del 6 che martedì, che è interessante, perché ci sarà lo sciopero che adesso era prima nell'educazione, ma adesso è uno sciopero che tocca tutti i servizi pubblici, e vediamo, abbiamo appena ricevuto un comunicato di sciopero dei lavoratori delle energie, quindi ci saranno tanti altri settori che faranno lo sciopero questo 6 ottobre, ma c'è anche lunedì appuntamento liceo e università, e lunedì mattina ci sono decine di assemblee chiamate in tutte le università di Francia, quindi vedremo la settimana prossima l'arrivo dei studenti e dei lavoratori, almeno per la data del 6, però gli studenti ci saranno poi ogni giorno, faranno assemblea eccetera, ma hanno anche lo Stato anche la possibilità di chiudere l'università come lo stanno facendo per i licei, però i sindacati chiedono a bloccare il lockout o il lockdown delle scuole, e avremo anche delle riunioni la settimana prossima per vedere come noi lavoratori dell'educazione possiamo anche impedire o bloccare un po' la volontà del governo di usare questo modo per impedire la rivolta. Ecco, e quindi aspettiamo un po' la seguita. Vorrei dire un abbraccio a tutti i compagni che hanno perso la libertà, sia temporaneo o per un momento più lungo, che ormai adesso ci sono 2500 ragazzi di liceo che sono in cella in Francia per queste giornate, ma pensiamo anche a tutte le persone che non hanno la libertà, e dobbiamo continuare di lottare e di creare legami e solidarietà internazionale. Grazie.
0: Grazie a te. Allora ti chiediamo se l'ultima cosa, se c'è una canzone, un inno che in questi giorni insomma sta raggruppando un po' tutte quante le varie mobilitazioni, oppure niente. Li salutiamo e ci sentiamo prossimamente.
1: Beh, stranamente a livello musicale, su tanti video TikTok e Twitter diffusati dai Pischeli, c'è una canzone dei Gilet Gialli del 2018 che apparentemente è molto sentita, molto usata nei filmati dei cortei, nei filmati dei scontri, è una canzone che fa Gilet Jaune, è una canzone che non avevo sentita dal 2018, e vabbè, ora i Pischeli la stanno usando in la metà dei video che vedo. Stanno usando questa canzone.
0: Eh sì, anche su questo qua magari nei prossimi giorni, poi quando vi risentiamo dedichiamo anche un po' uno spazio al passaparola sui social e questa roba qua di quanto ha preso lì in Francia. Comunque per adesso ti ringraziamo, ti salutiamo e ci aggiorniamo sicuramente nei prossimi giorni.
1: Dai,
0: un abbraccio, ciao.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Allora, 18.03, torniamo tra pochissimo, giusto il tempo di mettere una canzone, e il palinsesto di Radio Onda Rossa continua con Le faremo sapere.

0: Che dobbiamo fare? Volevamo cominciare la nostra trasmissione preferita di tutto quanto.
1: Sono 18.06, non lo so.
0: Allora, bentornati e bentornati all'ascolto di Rifaremo Sapere, la trasmissione musicale a cura della redazione musicale di Radio Onda Rossa, che è tra le altre cose anche una radio musicale curata della persona del presidentissimo,
2: il magnifico presidente,
0: il magnifico presidente, il illustrissimo direttore artistico e il discreto scopino.
2: Discreto, ha detto te, io non aggiungo
0: oggi
2: altro,
0: insieme a noi c'è anche un altro
2: un
0: altro compagno che adesso magari troveremo una mansione qua Radio Onda Rossa, qualcosa da fargli fa,
2: qualcosa da fargli fa, troviamo
1: c'è sempre,
0: c'è sempre qualcosa da fa, non c'è proprio sempre qualcosa da fa, perché poi comunque non è che siamo così accoglienti come ci piace dipingerci, mo vediamo se sto ragazzo
1: dipende, ecco, per esempio adesso si è presentato,
0: si è posto bene,
1: bene,
0: ha portato la birra, ha portato la birra, e questo basta e avanza per essere uno di noi. Comunque, dicevamo, trasmissione musicale come funziona? Funziona che abbiamo una mail ondarossa@ondarossa.info alla quale potete inviare le vostre proposte musicali e noi le selezioniamo tra le centinaia di migliaia che ce ne arrivano, sono le migliori, e ci andiamo a fare una telefonata, una chiacchierata con gli artisti, sentiamo le canzoni, ma non solo, perché poi nella seconda parte della trasmissione facciamo un sacco di roba bellissima che però adesso non abbiamo tempo di fare.
2: Ma quanto parli,
0: esatto,
2: oggi?
0: Musica, ma mettimi una musica diretta,
2: no,
0: fa il lavoro tuo.
2: Qua ancora dobbiamo parlare di un paio di cose.
0: Che ti è successo questa settimana? Dimmi.
2: Questa è la seconda puntata di questa nuova stagione.
0: Seconda puntata.
2: Appunto, io insomma anche in questa nuova stagione non ho ricevuto notizie riguardo la mia retribuzione.
0: Allora, se tu
2: quindi questo è un argomento secondo me da discuterne ampiamente, perché insomma,
1: provvederemo al raddoppio della
2: al raddoppio già
1: emolumenti.
2: L'anno scorso hai fatto sto giochetto che non mi è piaciuto per niente.
0: allora triplichiamo,
2: il triplo di zero è sempre zero, cioè non si può triplicare.
0: Vabbè, a te come ti viene in mente devi venire a battere soldi a sta radio che non c'è
2: mai no, ma è nel mio ruolo di presidente, insomma, no, di direttore artistico, mi spetta insomma una retribuzione adeguata.
0: Ma ce l'hai una canzone o no, direttore?
2: Sta già andando.
0: Ok, allora sentiamoci una canzone che così chiamiamo gli artisti di oggi. Che poi tra l'altro sono di Roma quelli di oggi.
2: Ah, bene.
1: Andiamo dalla finestra.
0: Andiamo dalla finestra. Oh!

0: Eccoci. Bene, rieccoci qua in onda.
1: Eccoci qui in onda e diamo il benvenuto agli ospiti di oggi.
0: Chi abbiamo oggi come ospite?
1: Oggi abbiamo i Pearl Moth. Ho detto bene, ragazzi? Pearl Moth.
2: Pearl Moth.
3: Buonasera.
1: Benvenuti ragazzi. Allora, noi siamo, diciamo, la trasmissione.
4: Scritto come? Per Pearl Moth.
1: Pearl Moth con la
4: finale. Perla.
3: Perla e falena.
4: Ah, falena, ok.
1: Va bene. Allora, diciamo che siamo una trasmissione musicale un po' atipica, perché siamo proprio
0: molto poco musicale, direi.
1: E molto antipatici, soprattutto, quindi non è che ci sprecciamo molto nel presentare i nostri ospiti, ma vi diamo l'opportunità incredibile di farlo da soli. Presentatevi.
3: Dai,
1: chi siete, da dove venite, quanti siete, che fa, da dove andate?
3: Allora, siamo in 5, oggi per fortuna siamo anche in 5 effettivamente, cioè, ci siamo tutti. Io sono Marco, sono chitarrista ritmico e mi occupo anche di altre cose a livello di produzione, robe del genere. Poi
5: io sono Francesco, sono chitarrista solista, ma anche io mi occupo, insomma, di altre cose più sul tecnico al lato.
6: Sono Romolo, sono una batteria, mi occupo di fare rumore.
7: Io sono Tiziano, bassista, e suono e basta. Poi non do neanche opinioni.
1: Ma quello lì è un ottimo presupposto per essere un bassista.
0: Esatto, ottima mossa.
8: E io sono Camilla e canto. Tanto scrivo, vabbè.
1: Va bene, questi siete voi singolarmente, ma insieme che cosa fate? Chi siete? Come...
3: Siamo gli schiavi di Camilla, sostanzialmente.
0: Maria.
3: Fieramente, tra l'altro.
1: Cioè,
3: siamo
1: chi
3: una
1: piace,
3: band...
1: infatti.
3: Sì, assolutamente. siamo i Pearl Moth, siamo una band alternative rock e altre cosette varie di Roma. Abbiamo appena fatto uscire un dischetto. E niente, questo, siamo qua. Ci piace fare la musica.
1: Ok. Primo disco che fate uscire?
3: Sì, primo full length, sì, esattamente. Abbiamo fatto uscire alcuni EP, cioè un EP e vari singoli, tra cui alcuni che stanno dentro al disco.
1: Ok, alla grande. Allora, diteci la prima canzone che volete far ascoltare.
0: Esatto, io comincerei subito a far ascoltare qualcosa.
1: Così gli leviamo la sete col prosciutto.
3: Ok, facciamo Rotten State, se siete d'accordo.
0: Siamo assolutamente d'accordo.
1: Sì.
0: Poi adesso lentamente, diciamo, la troveremo
4: tutta la responsabilità
0: e ve la faremo anche ascoltare.
1: Sì, sono tutti problemi vostri.

0: Ale,
1: rieccoci qua in voce. Io ho una domanda, non avete detto che età avete più o meno?
2: Ah, dai, innanzitutto volevo dire grazie per averci fatto sentire Rotten State così, perché mi sembra un po' di sentirla come una musica d'attesa di un call center ed è bellissimo.
0: Cioè, scusa, non ho capito, stai parlando di onda rossa al call center, forse tu non hai capito con chi stai a parlare, Chicco.
2: No, assolutamente. È una suggestione mia.
0: Ecco, la suggestione, bravo.
2: La musica venisse usata come musica d'attesa del call center di un reparto psichiatrico, per esempio, perché è la cosa più indicata, secondo noi, per Rotten State.
1: Comunque, vabbè, abbiamo... Avete un'alta opinione di voi, quindi?
2: Sì, abbastanza.
0: Vabbè.
2: Per rispondere alla domanda, sì, abbiamo io, Camille e Francesco abbiamo sui 30 anni, io quasi 32, Francesco anche 32, Camilla 30, Romolo non mi ricordo.
0: Vabbè, dai, insomma
1: quella è l'età,
0: insomma,
1: diciamo.
0: Cioè, avete tutti quanti, siete giovani, belli a voi. E allora, noi sappiamo che questo album è uscito la settimana scorsa, è fresco fresco, e com'è andata?
2: È andata abbastanza bene, credo, no?
3: Sì, vabbè, normale, per quanto si può andare indipendenti, sì, senza, appunto,
2: abbiamo fatto
3: un
2: bel release party al Wishlist la sera prima, e è venuto un sacco di gente, ci siamo divertiti un sacco, hanno suonato altre bravissime band e niente, quindi...
0: Beh, mi sembra che sia andata bene, allora, perché dite... C'ha ragione qua il direttore artistico, vi buttate troppo, giuro, che... No, dai, comunque, marcio, appunto, artisti in
1: solo che voi siete qua, insomma, non migliorerà molto la situazione. Questo, no, vi avverto, per cui, insomma, così lo sapete già da prima.
0: Non dovevate, no, appunto, artisti indipendenti. Quindi, diciamo che è un progetto che non ha nessuno dietro che vi spinge. Avete autoprodotto tutte quante le canzoni, registrato, mixato, masterizzato, insomma. Se vi va un po' di raccontarci dall'inizio alla fine come è stato il processo, se l'avete fatto insieme, in che maniera, cioè, da quello che ci avete detto siete un gruppo vero, no? Noi qua ce ne passano tanti di gruppi, da chi fa rap, quindi nemmeno c'ha c'ha gli strumenti, ma esatto, c'ha le basi come
2: sì,
0: un producer.
2: Siamo una band,
0: voi siete una band da sala proprio.
2: Sì, abbiamo praticamente iniziato prima a registrare alcune cose insieme a Marco Fabrizi, che salutiamo, che ci ha dato una grossissima mano all'inizio.
3: Che ha prodotto, esatto, è compositore.
2: Sì. E poi diciamo che principalmente i pezzi sono evoluti suonandoli in saletta. E poi li abbiamo registrati tutti da soli, e anche grazie all'aiuto di Romolo, che è un fonico di Cristo, e
3: il nostro batterista,
2: un sacco di microfoni molto belli
0: che funzionano molto bene, bravo.
2: Abbiamo registrato, prodotto, missato, masterizzato tutto da soli, sostanzialmente.
0: Bene, allora non
1: io
0: so.
1: Passerei a sentire un altro pezzo.
0: Ok,
1: già
0: questo
1: che ci siamo.
0: Lo scelgo io. Questo qua è Favorite Flower.
1: Dai, il nostro rischio e pericolo.
2: Grazie.

0: belli. Anche io sono molto fan del mio fiore preferito.
1: No, invece appunto a me mi veniva in mente, specialmente per l'inizio del pezzo, che è assolutamente diverso dal pezzo precedente, sentivo quasi degli echi di un gruppo losangelino degli anni 80 che si chiamano X. Non so se conoscete.
2: Grazie.
3: Porca miseria.
2: Grazie.
1: Magari. Perché qua lo Scopino non li conosce, per cui insomma purtroppo ha a che fare degli ignoranti.
0: Vabbè, non lo so se non li conosco. Come vado a dire se li conosco?
4: Che giovane pure lo Scopino, quello.
1: Sì,
0: non... Certo, io ho anche io sui 30 anni. E, allora, ricordiamo a tutti, a chi si è appena messo all'ascolto, che questa le faremo sapere. E siamo in diretta con il gruppo che quest'oggi si sta un po' raccontando, i Pearl Moth. E, quindi avete sentito la seconda canzone, Favorite Flower. Qual è il vostro fiore preferito, ragazzi?
5: Rispondi tu per primo.
6: Boh, il plumbago forse.
5: Ci sta.
0: Allora, perché secondo me ce n'è solo uno giusto, però poi ognuno... va bene, andiamo oltre. E, no, invece allora il presidente c'aveva una domanda per voi.
4: Sì. Qual è la domanda? Sì.
1: Vabbè, il presidente è un po' impreparato quest'oggi.
0: Allora, la domanda è se avete altri concetti,
4: anche tu questo a posto mio.
0: Se
4: no?
0: Ci avete altri concetti da qui a breve in previsione, appunto per
1: e poi magari di chiedere anche della loro attività live.
0: I concerti live.
1: Sì, no, tu hai detto il prossimo concerto, invece magari
4: anche quelli vecchi.
0: Io ho detto i prossimi. L'album è uscito la settimana scorsa, poi
4: insomma, voi siete un gruppo che suonate.
0: Vabbè, comunque stiamo litigando tra di noi, cioè diamo spazio agli artisti.
1: Litighiamo con loro, giustamente.
5: Nessun problema. Spero che sia la nostra musica a fare questo effetto, perché ci farebbe godere un sacco.
0: No, è una cosa che fa avanti così da anni.
5: Va bene, ok. Vabbè. No, comunque per adesso non abbiamo in programma nessun live, stiamo un attimino capendo come muoverci, perché è un bel casino organizzarsi sia a Roma che in giro per l'Italia e magari prima o poi pure fuori, qualcosina. Però no, per adesso non abbiamo nessun live.
6: Però penso che organizzeremo qualcosa comunque nel prossimo futuro.
0: Vabbè, forse
6: abbiamo messo tutte le nostre energie su questo release party che abbiamo fatto la settimana scorsa, quindi adesso stiamo un attimo recuperando.
0: No, comunque scherzi a parte, noi qua ne parliamo spesso con gli artisti, di quanto appunto è difficile il mondo della musica indipendente, e soprattutto insomma
4: trovare gruppi locali che

0: perché
1: sì, noi in realtà è bello il fatto che da quando abbiamo iniziato a suonare live, che ormai è forse un paio d'annetti, sì, una cosa del genere, e abbiamo conosciuto un sacco di gente in realtà, cioè nel senso, alla fine tipo il motivo per cui per adesso non abbiamo nulla di fissato è perché ci pesa un sacco il culo tendenzialmente, però in realtà
2: mi sembra un'ottima ragione questa.
1: Sì, assolutamente,
3: cioè nel senso è un ottimo presupposto per essere artisti.
1: Come?
3: È un presupposto per essere artisti.
1: Sì, assolutamente.
4: Però ad esempio, cioè, abbiamo avuto modo di conoscere un po' di altre band che stanno a Roma, cioè comunque ci si dà una mano a vicenda, andiamo tutti a vedere i live degli altri, comunque è molto figo, quindi, e poi ci si passa live se sappiamo che magari qualcuno sta cercando una data, quindi comunque la comunità c'è, okay. Quindi questo ci fa piacere.
3: Beh, e anche questa roba qua comunque
2: sì, anche a noi fa piacere c'è una scena insomma che si muove.
3: Sì, perché poi
2: appunto molti artisti ci hanno detto che hanno gravi difficoltà a suonare, specialmente qui a Roma, dove i locali sono un po' quello che sono.
3: Sì, infatti loro dicono che c'è la scena che comunque c'è un giro di solidarietà che appunto è una roba, è vero che ci fa piacere, però sicuramente mi sembra di capire che anche per questo genere che potremmo dire, noi non parliamo mai di generi, quali faremo sapere, questo genere che potremmo catalogare tra il rock e il progressive, no nemmeno il progressive, il grunge.
1: Sì,
3: no? Nel senso comunque
1: ce li accogliamo, sì.
3: Sapere che c'è una scena solidale ci fa piacere, ma mi sembra di capire che di posti, di locali che accolgono questa roba ce ne siano pochi.
1: Sì, ce ne sono un po' pochini e più che altro sono un po' difficili da raggiungere spesso, però appunto cioè, se non fosse per diciamo per lo spirito di comunità che un po' c'è fra la gente che si muove nell'underground romano, sì, sarebbe abbastanza difficile.
3: Certo, perché
1: trovare.
3: I musicisti sono tutti scappati di casa che vanno in questi posti assurdi a suonare portando amplificatori grandissimi che costano tantissimo e prendendo meno soldi di quello che costa l'amplificatore con il quale stanno suonando. E va bene, dai, ci andiamo a sentire un'altra canzone. Scegliete voi.
4: Quante canzoni facciamo sentire ancora? Questa è l'ultima o ce ne saranno altre?
3: Ce ne sarà un'altra, dai.
4: Allora, per i Rings che parla un po' della comunità.
1: Esatto, sì.
3: Sì, però l'avete detto tutti insieme, quindi non si è capito.
1: Ah, ok, per i Rings è la penultima del disco.
3: No, non è vero, l'avevo capito, ma stavo prendendo tempo.
1: Perfetto.
3: Perché non ci abbiamo una regia qua Radio Onda Rossa, è tutto quanto fatto improvvisato, capito?
2: Sì, e poi il presidente ha i suoi tempi.
3: Aspetta che la faccio ripartire però.

0: Ipermot su Rai Onda Rossa 87.9. E bella, dai, regà. Non so se ve l'ha detto prima il direttore che canzoni molto diverse l'una dall'altra.
1: Sì, sì.
2: Sì, sì. Ci teniamo abbastanza a questa cosa. Cioè, in realtà è tipo abbastanza successo organicamente, non è che ci abbiamo troppo riflettuto. Però visto che tipo penso sia dovuto al fatto che ci ascoltiamo veramente tipo letteralmente di tutto, non figurativamente di tutto, e quindi c'è finita dentro un po' di tutta la roba che ascoltiamo in maniera diversa, diciamo, ecco.
1: Ma questa a me mi sembra una cosa assolutamente buona. E allora passiamo alla domanda di rito.
0: Sì, assolutamente.
1: A cui accennava, la domanda di rito è questa, insomma: come mai avete scritto a Radio Onda Rossa? E se la conoscevate già da prima?
0: E ci aspettiamo una risposta onesta
1: e sincera.
2: Allora, onestissima, allora io sì, la conoscevo già da prima, però non conoscevo questo show qua. Mi è stato consigliato da un vostro ascoltatore, che ne approfitto per salutare, Luca, non dico il cognome per privacy.
0: Menato.
2: Però lui mi ha consigliato di scrivervi e di mandarvi il...
1: Vabbè, noi siamo stupefatti che appunto addirittura mi hanno consigliato una trasmissione.
0: Hai fatto il tuo secondo errore, hai detto che siamo uno show.
2: Ah, e come si dice? Cioè,
1: no, comunque io prenderei le distanze da questo vostro amico, perché insomma non è un, non
3: a me
1: mi
3: piace
1: un buon
3: show,
1: consiglio.
3: Nessuno da me piace, uno show mi
1: vabbè,
3: piace.
1: Insomma, questo è uno show, cioè
0: allora,
1: è evidente che fa
0: allora,
1: balletti.
0: Restiamo concentrati sugli artisti, restiamo concentrati sugli artisti, compagni. E allora, domanda di rito, tu non la conosci, tu la conoscevi, poi?
1: Poi c'è scritto.
4: Sì, io la conoscevo.
0: No, è tutta un'altra cricca, vogliamo sapere.
3: Questo della band.
1: È un interrogatorio praticamente.
2: Si conosce
0: bene, vabbè, allora non ve la spieghiamo, l'importante però è che la sosteneva.
2: Anch'io la conoscevo, non il format però sì.
0: No, a parte gli scherzi.
3: Cioè, ecco, format mi piace di meno, show era invece una bella.
2: Diteci voi
1: come no, le faremo sapere show.
0: Noi siamo l'illustre redazione musicale di Radio Onda Rossa. Noi siamo l'illustre redazione.
3: Anzi, abbiamo loro, le faremo sapere show.
1: Esatto, ci hai dato un ottimo suggerimento. Va bene, insomma, allora siamo ai saluti.
0: Sì, siamo ai saluti, ma non prima di chiedervi di indicare a chi appunto è all'ascolto come trovarvi, come trovare la vostra musica, come eventualmente disgraziatamente mettersi in contatto con voi.
2: Ok, siamo su tutti i social. Vai.
5: Sì, esatto, ci possono trovare su tutti i social e poi siamo su tutte le piattaforme d'ascolto, si può ascoltare sia gratuitamente diciamo su alcuni siti, se no siamo anche su quelle on demand.
0: Allora, mo ve lo diciamo noi un consiglio per diventare famosi, se volete diventare famosi. Bisogna abbandonare i social, raga, questa qua è l'unica soluzione. E quindi io invece dico a chi è, che vi può trovare anche su SoundCloud se vuole, che lo stesso a suo modo è un social musicale, però appunto diciamo che stanno meno imbrogliati degli altri. Quindi
5: esatto, lo dicevo gratuitamente su alcuni anche, quindi
0: vi ringraziamo. Vi salutiamo. Passateci a trovare in radio, esattamente, oppure alle iniziative della radio, così ci conosciamo e magari insomma si stringono altri legami con tutta quanta la cricca della musica vostra, che magari qua ci passano meno spesso rispetto agli altri, esatto. E dai, grazie ancora, un abbraccio, ci andiamo a sentire la canzone di apertura dell'album, e così ricordiamo anche il titolo, Feverish Wild Things. Dai, un abbraccio, ciao belli,
2: grazie mille, un abbraccio,
1: ciao.
2: Ciao.

0: Allora, prima del momento più atteso della settimana, qui a Le faremo sapere la vostra trasmissione preferita, io volevo condividere con voi un vizietto che c'ha il direttore artistico.
1: Che vizietto?
0: Questo dei coni gelato confezionati.
1: Vabbè, ognuno c'ha i suoi, insomma, ci sono vizietti peggiori, insomma, d'altra parte.
0: D'altra parte ci sono vizietti peggiori. E non possiamo negare.
1: Il gelato al cioccolato, insomma, dice anche un famoso cantante tra i miei preferiti, che si chiama Frick Antoni.
0: Frick Antoni. Va bene.
1: I gelati sono buoni.
0: I gelati sono buoni.
2: E fa anche un chinotto ogni due ore.
1: Esatto, esatto.
0: Va bene,
1: allora
0: continuiamo appunto questa trasmissione con lo spazio redazionale, quindi andiamo subito con il pensierino della settimana.
1: Subito così,
0: no, hai detto che volevi fare il pensierino della settimana.
1: Sono felicissimo appunto perché questa settimana abbiamo la grandissima Laura Pausini.
0: Mi sembra di averla sentita da qualche parte, sì.
1: Sì, l'hai sentita da qualche parte sicuramente, vedi, al presidente piace.
0: Laura Pausini era quella che non
1: perché
0: voleva cantare.
1: Perché in partenza il suo tour europeo, perché insomma ormai lei è famosa in tutto il mondo.
0: E guarda caso,
1: avrà detto
0: una stronzata talmente grossa per far parlare di lei. Vai, faccia sentire.
1: No, dice Laura Pausini: dico sempre che voglio fare le cose sul serio, ma io sono nata contadina e contadina rimango.
2: Oh, vedi?
0: Quindi contadini,
2: Laura Pausini, una di noi.
0: I contadini fanno le cose fatte a cazzo di cane, quindi questo sta dicendo Laura Pausini.
1: No, insomma, se facessero tutti come lei, i contadini sarebbero
0: invece di farle sul serio,
1: insomma.
0: Invece di farle sul serio, fatele come Laura Pausini.
1: Una canzoncina di quelle che tu non conosci.
0: Ah, metti gli X, dai.
2: Gli X.

0: merda sto microfono, porco due.
1: Preferisco gli ex.
0: Mamma mia. Le faremo sapere la tua trasmissione preferita. Oh, comunque, raga.
2: Ero impreparato, sì, lo confesso.
0: Insomma. Si sentiva che era la stessa batteria, la stessa tastiera, la stessa chitarra registrata dentro lo stesso studio di The Doors.
1: Si sentiva
0: chiaro e tondo, cioè nel senso proprio prima dell'attacco della voce.
1: No, comunque, diciamo che Ray Manzarek, che era il produttore di questi ex,
0: suonano alla porta. E
1: quindi
0: suonano,
1: che facciamo?
0: Speriamo che sia qualcuno che ha portato dei soldi o delle birre. Io mi auguro questo.
1: Io spero le birre.
0: Anche perché comunque i soldi per la radio, dico. Perché questa radio è dal 77, quasi 50 anni, che funziona senza nient'altro che le donazioni.
1: Esatto.
0: Di chi. Chissà, c'è una mina vagante. È tornata. Sì, quasi
1: non è quasi.
0: E niente,
1: non
0: quindi
1: è quasi 50 anni, è 50 anni.
0: 50 anni, questa c'è la discussione, cioè, allora 06 49 17 50. Sono 50 anni quando facciamo 50 anni oppure quando già stiamo per fare i 51? Capito qual è la domanda, no?
1: Secondo me, quando si compie il 50° anno è finito il 50°
2: esatto,
1: anno.
2: Arriva a compimento.
1: Si entra nel 51.
0: E che succede? Si entra nel 51.
2: Infatti noi siamo già nel 50°
1: anno.
0: Vabbè, basta con la matematica.
2: Esatto. Parliamo di cose
1: 06 49 17 50, chiamateci per
2: come per esempio Tony F.
0: Tony F ci ha chiamato,
2: ha attaccato duramente il nostro presidente perché ha cominciato a dire tutta una serie di
0: il presidente della Gionda Rossa?
2: Certo, perché era chiaro che era lui l'obiettivo, che ha cominciato a dire che gli zuccheri fanno male, troppa pasta fa ingrassare, sì. Bisogna tenere una linea snella.
0: Ce l'aveva col presidente.
2: È chiaro che ce l'ha col presidente,
1: è vero,
2: con chi
1: è vero.
2: Altri?
1: Ne abbiamo parlato, perché poi a un certo punto abbiamo litigato, dice allora io faccio e fai quello che ti pare.
2: E lui si è messo a dieta.
0: Quindi ha fatto un dissing contro di te già,
2: sì,
0: è partito
2: sì,
0: già un dissing, ma possiamo monetizzare sul nostro canale TikTok?
1: Lo faremo,
2: lo faremo sicuramente.
0: Cercateci su TikTok, le faremo sapere /tik/talk e troverete il presidente in veramente
1: abiti ad amitici.
0: E anche un pose, ma questo i nostri ascoltatori già lo sanno.
2: Sì. Poi c'è da dire un'altra notizia interessante, sì? Kanye West. Insomma era stato diciamo bannato in moltissimi stati, era stato giudicato insomma il benvenuto in moltissimi stati per i suoi concerti, anche in Russia dove appunto sembrava che avesse mantenuto delle date, e insomma c'è stato addirittura non so quale ministro russo ha detto che gli amici di Hitler non sono bene accetti in Russia e quindi
0: aspetta,
2: non sono neanche in Russia.
1: Kanye West è amico di Hitler.
2: E beh, insomma, vendeva le magliette con le svastiche, ha fatto dichiarazioni sul fatto che Hitler era tanto una brava persona, per cui insomma.
0: Allora, il tour era tutto esaurito, ma gliel'hanno annullato. Non ho capito per quale motivo, però, cioè, nel senso, chi è che gli ha detto che c'ha. Che fa
1: salute.
0: Con Hitler?
1: Grazie.
2: No, un ministro, anzi, una ministra russa.
0: Una ministra russa. Ha detto
1: io
0: che
1: non
0: c'ha
1: ci
0: che
1: credo
0: fa
1: che in Russia ci stanno le ministre donne.
0: Vabbè, parole.
1: Insomma. No, non lo so. Parole.
0: E va bene, ce l'hai una canzone di questo?
2: Certo,
0: dai, mettiamo una canzone e poi andiamo col secondo momento per te tutta la settimana.

0: Allora, noi non è che attacchiamo i pilotti così a buffo. Comunque, nella corrispondenza che abbiamo fatto prima di Rifaremo Sapere con un compagno dalla Francia, è venuto fuori quanto delle mobilitazioni in Francia sono state spinte sui social. I musicisti che abbiamo spiegato oggi parlavano appunto di come ci si trova sui social, e TikTok, appunto, che è un social, c'ha un bel impatto sul mercato economico mondiale. È stato quantificato l'impatto che ci ha avuto nel 2025 in America, e parliamo di una stima di 81 miliardi di PIL smossi, e la bellezza e la bellezza di 410 mila posti di lavoro. Basta, non vi dico nient'altro. E momento più atteso della settimana numero 2.
1: Ah, eccoci qua, un attimo che andiamo qua.
2: Intanto che il direttore cerca, no?
1: No, è già tutto pronto.
2: Ah. No, perché tu a un certo punto al compagno di prima gli hai fatto una domanda: qual era la canzone più usata?
0: Sì, un vecchio coro del 2018 dei Giri a Gialli.
2: E lo cerchiamo?
0: No, non me la sento. Dai,
1: allora passiamo al momento clou di questo show, come sì. È stato definito.
0: Oh,
1: giustamente.
0: Dai, show, varietà.
1: Sì, insomma,
0: abbasso
1: allora,
0: gli americani.
1: La classifica dei dischi show più venduti, cioè i più venduti. Oh. Insomma, a noi fa sempre piacere sapere chi sono i più venduti.
0: Onore a loro.
1: Grandi onore a loro. E al primo posto abbiamo 22 Simba con Miria.
0: Miria. Ah, 22
1: tu lo conosci
0: Simba.
1: 22 Simba?
0: 22? No, 22 non l'ho mai visto, ma sentito?
1: Ma sentito manco io.
0: Manco tu? Vabbè,
1: al secondo posto
0: qualcuno se lo sarà sentito.
1: Esatto,
0: comunque.
1: Sarà al primo Simba. Posto è Island Universal Music, tra l'altro, insomma, per cui
0: Island è Island, sei Island.
1: Al secondo posto Tutto è possibile, Geolier.
0: Geoli è Tutto è possibile, tranne il primo posto quando si tratta di Simba 22.
1: Lo so. Però al terzo posto sono New Entry, che tra l'altro si è dichiarato anche lui, diciamo, solidale con Eddie Sheeran.
0: McLemore.
1: Biagio Antonacci con Mustang.
0: Aspetta, c'è un cortocircuito. Biagio Antonacci sta in classifica al quarto posto?
1: Al terzo posto.
0: Non ci posso credere.
1: Nuova entrata.
0: Con Mustang, che sarà Mustang.
1: No, Mustang, io lo leggo come
0: scrive. Ma come si scrive Mustang diverso da Mustang, secondo voi?
1: Se va di Mustang, c'è da
0: Hai ragione, leggo Mustang.
1: Al quarto posto
2: poi italiano sarà Mustang, no?
1: Esatto, Biagio Antonacci è italiano, quindi Mustang. Al quarto posto abbiamo Vangelo di Shiva.
0: Vangelo di Shiva, sia lodato il nome suo sempre.
1: Che se noi ci ha pensato bene prima di questa cosa.
0: Beh, per grattatevi voi.
1: Al quinto posto, 101esima settimana, tutta vita sempre,
0: tutta su una pinna, su una
1: tangenziale. Come mi rende felice tutto questo?
0: Ma secondo te, Olly, ce la fa a tenere un chilometro di una pinna con lo scooter 50?
1: Ma certamente, Olly può tutto, insomma. D'altra parte sono 101 settimane che sta nei primissimi posti di classifica dei dischi più venduti, per cui insomma non gli è precluso nulla. Al sesto posto, anche qui in salita, chi di Uggi, anche gli eroi muoiono, ma lui ancora
0: lui ancora invece chi di Uggi comunque ci dicono che è un grande.
1: Al settimo posto è uscito anche il suo libro, per chi volesse leggerlo, insomma.
0: Ma di chi, scusa?
1: Di Bresh, con il disco si chiama Mediterraneo dopo il mare, tra parentesi.
0: Sì, è grande Bresh, smacchiatore multiuso.
1: Ottavo posto, Comuni Immortali, Achille Lauro, e anche qui
0: Aghilone Nazionale. Aghilone Nazionale.
1: Al nono posto, anche qui una nuova entrata, Sono Lucio Dalla.
0: Sono Lucio di Lucio Dalla.
1: Ah, sì, insomma.
0: Sarà contenta Francesca Michelin.
1: L'RCL Records, appunto, ha ripubblicato qualche pezzo di Lucio Dalla per fare due soldini, che il poveretti si sa che, insomma. Al decimo posto abbiamo una grande sorpresa, che abbiamo Dio lo sa, secondo di Geolier, quindi nei primi 10 posti due dischi di Geolier.
0: Allora, quello di prima si chiamava
1: Ave Maria. Tutto è possibile.
0: Tutto è possibile, a quest'altro abbiamo detto
1: Dio lo sa, atto secondo.
0: Ah, ok, quindi ci sarà anche un atto primo che ha fatto un flop.
2: Comunque, nella classifica di CD vinili a musica 7,
0: sempre più venduti.
2: I più venduti, Lo dico perché questo ci riguarda
0: onor
2: più di vicino.
0: Cronaca.
2: No, perché noi vecchietti ci divide musica a sette.
0: Te sto
2: a
0: dire onor di cronaca.
2: Mustang è primo.
0: Mustang.
1: Ah, hai capito, forse dichiarazioni a favore della Palestina di Antonacci.
0: Allora,
2: al terzo c'è un unplugged degli Alice in Chains.
0: E al secondo perché è saltato?
2: Miria di 22 Simba.
0: Ah, c'è sempre come? Miria di 22 Simba.
2: Gli Europe al quarto posto. Lucio Dalla al quinto.
1: Scongelati durante gli Europe.
0: No, ma sarà come Lucio Dalla.
2: Linkin Park al se Michael Jackson all'ottavo.
0: Vabbè, ma...
2: Gino Paoli al nono.
0: Un gelato al limone.
2: E questo Macello lo conoscete?
1: No, non ho il piacere.
0: Cello, come? Non abbiamo parlato di Cello.
2: Macello.
0: Ti ricordi?
2: Macello, tutto.
0: Sì,
2: tutto.
0: Qualcosa avevamo detto di Cello comunque. Forse a microfoni spenti. Vabbè, comunque.
1: Sicuramente.
0: 18:57, se volete notiziole,
2: io vi posso dire che Gali ha detto che tutti dovrebbero vedere Nazza.
0: Nazza sarebbe il documentario fatto dai due registi palestinesi che
1: registi israeliani.
0: Scusa, ho sbagliato.
2: O meglio, non più israeliani probabilmente.
1: Eh sì, perché li vogliono cacciare e fargli qualsiasi cosa, chiaramente.
0: Sì, che ha bancato i botteghini in questi giorni, tanto insomma che rimarrà ancora di più nelle sale, sì. Gali, anche Gali ha detto di andare a vedere Nazza, ci fa piacere. Vasco Rossi invece dice niente, non ci interessa. E, no, metti la musica, no? Cioè, se
1: okay, io sono pronta qua, se il presidente alza il volume... È già
2: stavo
1: partita.
2: Leggendo Laura Pausini, la violenza è una catena che si può spezzare.

0: Tom Morello.
1: Eh sì, era lui, Tom Morello con i Kneecap. Niente male.
2: Notiziola. Live Nation ha cambiato il responsabile dell'ufficio legale. Dopo 20 anni di militanza come responsabile dell'ufficio legale di Live Nation, a novembre Michael Rowles lascerà il suo incarico per assumere il ruolo di consulente esterno. Al suo posto arriverà Dahuhu, da un decennio consulente legale di Amazon e attualmente responsabile legale di Chewy, store online americano dedicato alla vendita per prodotti di animali. Allora, questa roba qua, insomma, diciamo che si inserisce in un contesto abbastanza particolare. Ne abbiamo parlato diverse volte la scorsa stagione. Live Nation non si trova in un buon momento legalmente parlando. Perché? Perché c'è questa mega causa in tantissimi stati come si dice, abuso di posizione dominante sul mercato di biglietti di concerti dal vivo. Questa roba qua, con il fatto che si sta schiacciando con lo stesso avvocato di Amazon, fa abbastanza ride. E niente, vediamo un po' come andrà avanti. Diciamo che nel processo scaturito dalla causa di cui stavamo parlando, c'è stato un molto contestato accordo extragiudiziale con il Dipartimento di Giustizia da parte di Live Nation, che secondo ricostruzioni abbastanza veritiere, insomma, sembrerebbe essere stato accompagnato niente poco di meno che da Donald Trump in persona. Sì, perché comunque appunto stiamo a parlare di cifre, di soldi grosse, ragazzi, cioè non è che stiamo a parlare di spicci, come stavamo a dire, insomma, come diciamo ogni settimana.
1: Sì, è un mercato che offre molte opportunità di guadagni, e di guadagni non proprio piccoli.
2: Tanti posti di lavoro, un indotto gigantesco, poche mani che mangiano. Niente, questa qua diciamo che è quello che è successo questa settimana.
1: Vabbè, vogliamo dedicargli una canzoncina?
2: Sì, vabbè, niente, sì, dai, cerchiamo un'altra
1: canzone. Dai, dedichiamogli una canzoncina, su.
2: Canzoncella.

0: effettivamente dopo questa è difficile.
1: Ci possiamo anche salutare.
0: È difficile andare avanti dopo questa canzone.
2: È carino.
1: Vabbè, insomma. Una cover.
2: Sì.
0: Vabbè, comunque di notizie interessantissime di queste due settimane. Non è vero, di questa, la settimana scorsa non ho controllo, di questa settimana c'è anche la Warner Music, cambia i piani alti, ma fondamentalmente insomma si rigirano i ruoli tra di loro da una parte all'altra, sempre proprio perché il mercato di cui parlavamo poco fa è molto ampio. Non vi interesserebbero tutti quanti questi numeretti, non ve li dico, ha ragione il direttore. Ci sentiamo la settimana prossima con la vostra trasmissione preferita.
2: Eh sì.
0: Un saluto, come sempre, va.
1: Aspetta che qua sono
2: dalle 18 alle.
0: Chi non gode della libertà personale, scusate, per la pausa lunga. Ricordiamo a tutti e a tutte che per proposte artistiche ci potete scrivere a ondarossa@ondarossa.info. Poi scrivete per redazione artistica, le faremo sapere per il presidente, il direttore, lo scopino, come volete.
1: Esatto, noi siamo qui, attendiamo le vostre mail.
0: Allora scriveteci, però fate da bravi, allora fate da bravi, perché noi qua non tolleriamo Spotify, non tolleriamo i social, quindi mandateci in altri modi, va bene?
1: Esatto.
0: Organizzatevi, mandateci in altri
2: Bandcamp,
0: modi.
2: Bandcamp
0: va bene, pure SoundCloud.
1: Non ci piace la musica a pagamento.
0: SoundCloud, sì, niente che ci chiede dati, registrazioni per far sentire le vostre canzoni, perché se no noi non riusciremo, cioè le possiamo ascoltare in altri, ma adesso non le possiamo mandare e parleremo male di voi comunque, cioè, quindi non ce le mandate in caso contrario, va bene?
1: Dopo queste minacce possiamo tranquillamente passare ai saluti.
0: Allora fatecelo sapere, eh?
1: Esatto.
0: Ci sentiamo la settimana scorsa.
1: Come al solito diciamo un abbraccio fortissimo a chi ha privato la propria libertà.
0: Ci vediamo il 31 sotto le Bibbia.
1: Già. Beh, tutto, quello sempre.
0: Oh, guarda che siamo quasi arrivati, mancano 3 mesi.
1: Eh sì, infatti insomma non manca tantissimo.
0: Tra poco esce la scarceranda.
1: Esatto. E quindi insomma vi salutiamo tutti e tutte e non vi ringraziamo per l'ascolto.
0: No, per niente. Assolutamente. Anzi, ringraziateci, no. Voi.
1: Esatto.
0: La sigla più bella del mondo è partita. È stata Babbo.

0: se ci saranno le mine vaganti tipo i pindarici. Non lo sappiamo se ci sarà fondamentale, ma quello che sappiamo
1: è che non sappiamo niente.
0: Però comunque il palinsesto della radio continua.
2: Continua.

Cioè, in realtà una cosa la sappiamo: continua senza pubblicità. Continua senza pubblicità, solo con musica. No, non è solo con musica, però comunque con gran bella musica. Senza pubblicità comunque. Bella musica, tranne il venerdì dalle 15.30 in poi, ma anche dalle 16, scusami.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: Il lancio delle bottiglie incendiarie con qualsiasi aria e qualsiasi spiaggia sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa. La voce della cultura antagonista.
2: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.

L'abbiamo sentito bene, siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. La trasmissione che state per ascoltare è fondamentale. La prima ciunna va per forza per Taranto. Poison City, Iron Front, dalla città dell'acciaio.

E questo era per i tarantini e le tarantine, con il cuore d'acciaio e le lacrime agli occhi, come abbiamo sentito. Questi erano i Sud Disorder, con loro c'era anche Enrico Malatesta, fratello di un grandissimo cantante di Taranto che canta da un botto le lotte del proprio territorio, Fido Guido. E lui, insieme anche a Fido ed altri compagni, ha una band storica a Taranto a livello internazionale, che fa musica punk hardcore. Loro sono gli SFC, So Fucking Confused, e questo è Death Row Manifesto.

dappertutto il cielo è scuro quando è notte, a Taranto è rosso ruggine. Ci sono i bruciatori delle raffinerie. E c'è la polvere di minerale che va tutto rosso. Death row.

Questa ancora va per Taranto. Questa è una ciunna di un compagno, zio Michele, e questa ciunna si chiama Palazzina Laff. Che cos'è la Palazzina Laff? La Palazzina Laff era la palazzina della laminazione a freddo che c'era nell'ex Ilva di Taranto, e in realtà una zona che ad oggi è in funzione. E della zona che è stata oggetto del primo caso di mobbing a livello industriale nazionale, un sacco di lavoratori e lavoratrici che avevano rifiutato di essere demansionati da quadri alla categoria sottostante. Per punizione erano stati destinati a questa palazzina, una palazzina completamente vuota, nella quale passavano le giornate a stare seduti a non fare nulla, il tutto per spingerli tramite violenza psicologica a dare le dimissioni. Sono riusciti in questo. Questo è anche l'inferno dell'Ilva che millantano, che offre tanta occupazione. Questa è Palazzina Laff, zio Michele, listen.

Le tarantine e le tarantine non sono in vendita. Non li compri.

Pesissima, pesissima. Si sente tutta la rabbia dei due compagni di Taranto che ci hanno appena cantato che cosa succede nella loro terra, una città che in questi giorni è in fibrillazione perché è sotto la lente di ingrandimento a livello nazionale, date le varie decisioni che sono state prese, ma in realtà che si prenderanno su Ex Ilva. Come diceva qualcuno, sembra il vecchio, il mostro dei peggiori film horror che non vuole morire. Dopo la decisione di spegnere l'aria a caldo c'è stato un ricorso e come sempre avviene nella città di Taranto, i sindacati stanno lottando per far riavere il posto di lavoro, un malsano, il posto di lavoro che lede la salute e la dignità personale che i lavoratori e le lavoratrici dell'ex Ilva sono costretti a vendere per poter campare in questa città vessatissima. Ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone, sempre di questi due compagni, che fa un po' il resoconto di ciò che sta succedendo. Michael Raio, che se sei di Taranto puoi avere solo panico.

quindi Taranto libera, libera dall'acciaieria, libera da queste nuove proposte di eventualmente un'area a freddo, il preridotto. I compagni e le compagne hanno detto che sono stanchi, non vogliono più questo tipo di occupazioni, questo tipo di offerta da parte del loro territorio. Non è riconvertire l'Ilva che aiuterebbe, cose per le quali non sono neanche state fatte valutazioni ambientali, tra l'altro. Ma cambiare in maniera radicale e dare altre possibilità a questi territori.

0: Direi che adesso possiamo proprio iniziare. Avevamo annunciato il nome della trasmissione. La trasmissione di cui siete all'ascolto è fondamentale. Siamo sempre sugli 87,9 di Radio Andarossa, un segnale che disturba e stavo temporeggiando perché ero in attesa dell'arrivo di un compagno ed una compagna. Forse ci raggiungerà altra gente a rappresentare questa crew. Li conoscete già gli ascoltatrici e gli ascoltatori attenti di questa radio, già riconoscono queste voci. Infatti non vi annuncio per ora, volete salutare così proprio ai microfoni? Si
1: Yes, ciao ciao a tutti, buona
0: sente?
1: serata.
0: Sì, questo sta
2: Ciao a
0: andando.
2: tutti e tutte, anche oggi siamo venuti a dare fastidio.
0: No,
1: Yes,
0: no,
1: I.
0: naturalmente è un segnale che disturba, quindi proveremo a dare un po' di fastidio, ma dato che questa crew è una crew, direi, implicata in questa in quella brutta faccenda del reggae, per una volta posso spingere un po' di reggae music, quindi direi di iniziare proprio con la sigla della trasmissione. Ci ascoltiamo qualche tune reggae e poi, come dicevano, vediamo se riusciamo a disturbare un po', a fare un'azione di disturbo. Original Militant Italian Foundation, this is fondamentale.
3: Listen the Italian style, yeah. Lambda. E sentilo Militant Piero, acquai. La te lampo un nasine, mena moi, ali guai. Senti di me moi.

Felicidad Italian Reggae Music Dada. Abbascio Bari, Penzelento, Original Militant P. Che canta la sigla di questa trasmissione da Plet, registrato per RDK. Conosciuto qua a Roma, che poi è sceso pure in Salento, però beccatisi qui al Forte, RDK c'è stato un botto di tempo. Storia, siamo nati negli anni sbagliati. Iniziamo con la prima June, ci facciamo una testa. Fondamentale, vi dico fondamentale. La prima è per la città che ci sta ospitando, la città che comunque amiamo, nonostante sia la città in cui vi è la detenzione e l'esercizio del potere, ma come scriveva qualcuno, è proprio dove posizionarsi per tracciare una linea ed erigere un confine. Per Roma, bella.

0: E quindi questa era Brusco, questa canzone si chiamava Per Roma. E direi di passare alla prossima ciunna, ce la vuoi introdurre, sì.
1: Sì, la prossima è, diciamo, scendiamo un po' più giù con la geografia ed è una nuova uscita di grandi personaggi che si sono finalmente riuniti dopo anni, una bella reunion, e hanno prodotto questo nuovo pezzo, super chill style, e quindi mo vi sentite Buju Uruman e Freddy Culture nel
0: Po,
1: nuovo
0: po, po,
1: singolo.
0: po, po. Right.

0: Questa è il primo Meditation. Io mi stavo mantenendo bello easy qui, romano.
1: Vabbè, infatti, ma lo sai che siamo un po' deviati.
2: E infatti, mo, a proposito di deviati, come ci insegnano anche i grandi big, ricordiamoci che basta poco per fare tutto quello che ci piace. Right. Boom, boom, boom.
3: Basta poco, sai che mi basta poco prima. Basta poco, sai che mi basta poco prima. Basta poco, sai che mi basta poco.
0: Bella per i compagni e le compagne di Sound Antonio.

0: Pum.
1: Right.
0: E ci è divertito su Brusco il compagno. Invece qui negli studi di Radio Onda Rossa adesso abbiamo anche... Ragazza. Ok, abbiamo anche il presidente che mi ha fatto conoscere una Jun che non conoscevo. Questa è una canzone che è stata dedicata a Radio Onda Rossa. La dedichiamo anche a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori della radio, perché Radio Onda Rossa è la radio di chi se l'ascolta.
2: Radio Onda Rossa libera come un colpo di tacco nell'etere laziale.
0: Radici nel cemento, la mia radio.

0: Questi erano Radici nel cemento. La canzone si chiama La mia radio. Special per Radio Onda Rossa.
1: Cusine, Radio Onda Rossa, piglia fuoco, sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai con forza, ma giù codolare.
0: Codolare.
1: Ti senti un pallino fisso, che c'è vita, la capo mi potegliare mai.

0: tagliare mai l'urino con noi a quai.
1: Ci stiamo un attimo fomentando perché qui abbiamo trovato la cartella degli skit, dei jingle per la radio special. Questo ci sembra fosse l'ora anch'ilere. Andiamo avanti.
2: Sì, andiamo avanti. Ritorniamo.
1: Si sente il fomento. Si sente.
2: Ritorniamo a Roma per Radio Onda Rossa. Due sentimenti sempre presenti, contrastanti, ma per fortuna sempre presenti: rabbia e amore.

0: ora si va avanti.
1: È il vals. Ci facciamo un bel ballo. Ci facciamo un bel ballo tutti quanti insieme. Scusate per questo skip. Avevo sbagliato. Avevo miscliccato.
2: Però ci stava, per
1: ci stava. Appena parte, appena decide di partire.

0: Vorrei fare gli scontri con questa canzone sotto.
1: È vero, perché... riscalda il cuore.
0: Continuiamo, continuiamo. Prima stavo facendo un mega viaggio sui jingle. Ho sbagliato a dire Ranchilliere, era Lupa Paleo. E diceva nel jingle registrato per Radio Andarossa in sti studi, lo Gioman è qui con noi. Cioè, stavamo immaginando che sito poteva essere in sti studi. Abbiamo visto che qua è passato King Shiloh, cioè cose assurde. E infatti la prossima June vuole essere anche un po' un tributo a tutti i compagni e le compagne che hanno portato avanti questa radio, che quest'anno compie 50 anni di autogestione. E questa quindi è per un compagno che si suonava un botto ste June, mi è venuta grazie alla June che ha passato il compagno di Sant'Antonio prima. So listen. Una trasmissione che si chiamava Lo Scader dell'Ora. E ancora sto imparando un sacco di June recuperandomi la trasmissione.

0: E quindi questa era per un compagno che aveva una trasmissione che ancora fa storia, e per tutti i compagni e le compagne che hanno mandato avanti questa radio. E quest'anno sono pure i 50 anni, oltre che di Onda Rossa, del movimento del 77, quindi sostenete. E andiamo avanti.
1: E per la prossima vi faccio una domanda, voi qui insieme a me. Voi sapete chi è il re dello ska?
2: Domanda molto complessa questa.
1: Comunque, stavo pensando, secondo me un giorno possiamo fare una battaglia. Cioè noi quattro, chi ci sarà, facciamo una battaglia, no?
0: Sì, tipo se un clash.
1: Sì, dai, facciamo un clash.
0: Ma lo possiamo fare pure, minchia, abbiamo tempo. Cioè, non avremmo tempo, però occupiamo il tempo di dopo, tanto...
1: Allora,
0: non c'è nessuno, è vero, non ci sta girando nessuno dall'altro lato del vetro, quindi ok.
1: Ok, dai, ma ci organizziamo per questo Sound Clash.
0: Quello del sangue. Spieghiamo pure che cos'è un Sound Clash.
1: Beh, per forza è da fare. Se parte.
0: Parte.
1: Parte.
0: Stesi DJ, mannaccia.
1: Frizione, Frino.

0: Yes, yes.
1: Torniamo sulla terra. Che viaggioni comunque la musica, cioè.
0: Vero. E ora ricordiamoci appunto con questa musica quanto è bella la vita. Ricordiamocelo sempre perché è un molto importante, un messaggio sottovalutato secondo me.
1: No, comunque, aspetta, perché comunque proprio siamo dovuto tutto. come stava mettendo la Jun il compagno, lo devo dire un attimo.
0: Dillo.
1: Una mano impegnata.
0: Un po' in difficoltà, diciamo.
1: Impegnata. L'altra mano che provava a sorreggere la cuffia, passata poi alla spalla.
0: Questi
1: sei trick che si imparano a mettere musica sui sound system.
0: Yes. A girare i vinili tutto il tempo. Right, e mo vi faccio sentire questo.

Ok, torniamo in voce. Siamo sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. E volevo mettere una giunna che mi ha passato un compagno di una cassetta che è stata reversata. Bella per il compagno di Apostasia. E questa è una dedica anche a chi è qui negli studi con me, che sicuramente condividerà questa teoria. Dicono che è come il vino.

0: E torniamo in voce, siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. La trasmissione che state ascoltando è fondamentale. E prima stava proponendo una cosa alla compagna, direi proprio di farlo. Lei diceva di fare un Sound Clash. Stavamo pensando di fare un Sound Clash in amicizia, in pace.
1: Sì.
2: Scegliamo un tema e facciamo un piccolo Sound Clash per ogni tema che
0: diciamo velocementissimo per chi non ascoltasse il reggae. Noi purtroppo abbiamo questa bruttissima cosa che ci siamo, diciamo, il sound system è un qualcosa che ci ha molto appassionato, quindi diciamo per frequentazioni brutte varie abbiamo questo imprinting. E il Sound Clash è una sfida che si fa fra sound system a livello di canzoni, a livello di temi, di custom, canzoni fatte apposta per andare contro l'avversario. Che cosa ci voleva proporre la compagna? Sono curiosa.
2: Allora, io un po' pazza, cambio genere, perché volevo farvi sentire questo pezzo di una cantante, un artista francese, per dare il via al giro di come si dice, canzoni per la Francia, per caricarli, per dare un piccolo contributo di carica per le loro manifestazioni. Noi siamo lì con loro
3: sempre
2: magari, e quindi mo vi metto questo pezzo che appunto nel testo dice j'aime encore moins la police. Mo, scusate per il francese, però appunto parla, per chi lo capisce è fortunato, però lei ti dice che sei uno sfigato e che ti amo ancora meno della polizia, quindi sei proprio al zero,
0: ai minimi termini, manco
2: nell'elenco. E quindi ci sentiamo Teodora con Congolis su BBL.
0: Come recitano i muri di San Lorenzo, no sex with cops.

0: Right, si torna.
1: Bella per i compagni e le compagne francesi che stanno lottando. Vedevamo un botto di mobilitazioni martedì, sono previste anche a livello universitario. E quindi, bella.
0: Right, e ora rimaniamo in tema Francia. Però io purtroppo non ho ottimi, cioè non ho cantanti francesi che mi vengono in mente in questo momento. Però c'è un produttore francese, un produttore molto che non suona più, che non produce più, però secondo me valeva la pena ascoltarlo.
2: Eh sì, mannaggia a lui.
0: Right, e ricordiamoci che siamo tutti delle macchine comandati da questo stato che tenta di governarci. Right. Senti il mood.

0: Questo era Panda Dab, un artista francese. Questa è una canzone di 13 anni fa, io sono cresciuto con questa canzone.
1: La Frangise.
0: Il Frangise. Me lo ricordo, ero un pischello, come si dice qui a Roma, ero un pischello e mio fratello mi riempiva la testa, mi bombardava con queste canzoni soavi. Right, respect.
2: No, vabbè, stiamo cercando la cosa. Frangise. Era una città, però non la mettiamo.
3: Per pochi.
0: E per chi?
2: Perché gli delle parti del Barese. Andiamo avanti per i compagni e le compagne francesi che in più occasioni ci mostrano come si lotta. Bella unione per nelle lotte, sempre. Abba l'état policière.

0: Do re mi fa sol lacrimo. Andiamo avanti con il prossimo tema, perché la compagna ci aveva lanciato prima un momento a chi sta chiamando e adesso rispondiamo. Aspetta, vai, vabbè, mandalo tu.
1: Mando io.
0: Vado, vai. Ti ha detto il fatto del tema.
1: Ah sì, stavamo facendo appunto un sound clash. Infatti, se vi è piaciuto qualcosa di quello che abbiamo messo, fatecelo sapere. Non ci sono vincitori, qua vinciamo tutti, però insomma, così per spassarcela.
0: E se volete proporre pure qualche tema, 06 49 17 50, visto che ci stiamo un po' improvvisando qui la selezione, beh, ci autofomenta questa I cosa temi. Perché è bellissimo vedere che mega tune mettono gli altri o le altre.
1: Sì,
0: e poi ci raggiungerà pure un altro compagno. Ricordiamo che siamo in compagnia di parte della crew di Sant'Antonio, Matera Altamura rappresento, e tra un po' ci raggiungerà a darci man forte nella selezione, una parte importante di questo, di questo collettivo. E che tema vuoi lanciare?
1: Il tema che voglio lanciare è in realtà...
2: Police?
1: Facciamo Police?
2: Non lo so.
1: Police, sì. Dai. Police. Allora, intanto che decidiamo le nostre i nostri pezzi per competere, ci sentiamo questo classico. E se riesco a scrivere. E ci sentiamo. Oddio, che cosa ho cercato?
0: Io volevo chiedere, mi sa che è arrivato il compagno, se ci saliva una birra, brutto. Non bisogna scendere.
2: Mi pare che bisogna scendere.
0: Greve.
1: No, scendiamo. Sentiamoci questa intanto. E decidiamo il prossimo tema.

0: E torniamo in voce prima della proposta della compagna. Abbiamo una partecipazione a questo Sound Clash e volevamo chiedere al compagno che sto, a cui chiedo, sì, ci senti?
1: Sì, sì, è venuto.
0: Se voleva lanciare la ciunna e ha accettato questa cosa, quindi se vuoi spiegarci un po' questa ciunna e così mandi anche il prossimo tema al quale proviamo ad adattarci.
1: Ah, d'accordo, vabbè, sì, è un crossover punk reggae e mi gioco praticamente il clash con White Man in Under Six Palais. Dai forte, bella, un abbraccio.
0: Yeah, man, bella.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: E torniamo invece, siamo sempre sugli 87,9 di Radio Onda Rossa, ricordiamo 06 49 17 50 per chi come il compagno volesse partecipare a questo Sound Clash che ha iniziato la compagna della crew qui presente negli studi Matera Altamura rappresento. E stavamo passando una ciunna a testa a tema, ci ha da poco raggiunto un altro compagno. Io prima, quando stavi per salire, volevo chiederti di salire una birra, ho detto cazzo, sto salendo, non ho fatto in tempo a dirgliela alla finestra. È salito attrezzato, naturalmente. E stavamo parlando di temi, dicevamo come tema.
1: È come ti chiamo? Police?
2: Ora, sì, Police.
0: Ci sta un botto.
1: Odio vario.
2: Esatto, un po' di odio.
1: Zuppa di odio.
2: Ricordiamoci che non ci piace mai.
0: Direi pure che chiacchiere è distintivo.

0: E continuiamo questo Sound Clash, sempre tema zuppa d'olio, varia, guardie, dicevamo. Ce la vuoi mandare, ce la vuoi introdurre?
1: Sì,
0: pure
1: sì,
0: senza
1: ora ve la
0: cuffia,
1: mando. Ricordiamoci sempre che non ci piace la polizia e quindi... Right?
0: Condiviso. Ma proprio tutto il mondo.

0: Pom, pom, pom, pom. Andiamo avanti. Ci abbiamo, come dicevamo prima, ci ha raggiunto un altro compagno di questa crew.
1: Buonasera.
0: Tema guardie, buonasera. Non possiamo che lasciargli il spazio, quindi che scene ci proponi?
1: Io prima ho sentito dello ska, quindi mi sento di tornare nella mia casa con questa.
0: Po, po, po, po, original sound Antonio. Lo sentite il suono dei sassi, Matera? Roots and Stone.

0: E dai. Ok. Continuiamo il nostro Sound Clash con un'altra sulla pula. Fanculo a tutti. Sentiamoci la zuppa d'odio.
1: Zuppa d'odio misto, finanza, carabinieri, polizia.
0: Sì, sì. Anche municipale, però. Sì. Perché sennò qua...
1: Supereroi.
0: Infatti. Qua i supereroi vanno attivati.
1: Oh, minchia, sì.
0: Ce l'hai?
1: Sardi.
0: Attivato il super

0: Ok, continuiamo perché cioè, a noi piace questo tema, quindi direi di farci un altro giro.
1: Questa volta facciamo sbirri politici.
0: Aspetta, mi sa che non era acceso il microfono.
1: Questa volta facciamo sbirri politici.
0: Che avevi proprio senza cuffie.
1: Roots. Sì, roots.

boom, automatica aggregazione, strade e guai. E continuiamo sempre stesso tema, ci stiamo passando una giornata a testa, stiamo allungando un pochettino la trasmissione fondamentale e abbiamo qui studio degli ospiti, lo ricordiamo per quante e quanti si fossero connessi da poco. E il tema è guardie, zuppa d'odio misto.

0: yes, yes, yes.
1: Lo sbirro non lo farò mai, cantava noi, maleducazione alcolica. Continuiamo sempre.
0: Continuiamo,
1: tema...
0: yes, continuiamo. Facciamo uno spoiler, faccio un piccolo spoiler. Questa è l'ultima per questo tema. Poi dopo cambiamo. Non vi do altro.
1: Io ho paura dei temi, cioè, della compagna, perché sì, è difficile.
0: Però dai, l'ultimo contro gli sbirri ci sta sempre.
1: Pum, pum, pum.

0: bella per Enrico, grazie al compagno che ha passato questa stagione. Bella per i compagni e le compagne di Torino della Lottano Tab che non si arrendono. Prima di passare al nuovo giro, stavamo dicendo che io da un botto cerco sto cazzo di CD e c'era una tipa che una volta l'aveva messo in vendita e Enrico aveva condiviso la cosa. Super preso male che questa vendeva il CD, quindi chiunque avesse un CD, oppure se ci stesse ascoltando Enrico, oppure dobbiamo chiedere ai compagni e alle compagne di Andadurto se ci mandate un bel CD di quartieri, via dei Volci 56, San Lorenzo, Roma 00185. Bella, vorremmo un botto di bene. A parte questa smarione, andiamo avanti. Ci stava dicendo la compagna, ci stava terrorizzando perché.
1: Un nuovo tema, perché questo è un sound clash, quindi noi cambiamo tema e andiamo così a caso, che ci piace. E quindi il nuovo argomento è una canzone a sorpresa che adesso ognuno di noi ci e vi dedicherà. E ovviamente non stiamo vedendo che mettiamo. E questo è un remix bellissimo, secondo me, meglio della canzone originale. E infatti, cioè, onestamente col personaggio, ma mettiamo un attimo da parte tutto ciò che c'è intorno al personaggio. Però sentiamoci il remix perché è troppo bello. E niente, eccola per tutti voi e tutte.
0: Si sente dalla voce la maleducazione alcolica.
1: Eh sì.

siamo qui con una telefonata per un'altra June di che ci stanno proponendo. Ci sta una compagna in linea della che compone la crew che sta qui negli studi di Radio Onda Rossa. E dato che il tema era un tema relativamente libero, ci siamo emozionati per queste canzoni, perché comunque la musica ci fa sempre viaggiare. Proponiamo questa canzone di Max Gazzè che ci ricorda che cosa la musica può fare.

0: E torniamo in voce, siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. È caduta la linea prima, eccola, ce l'abbiamo in voce. Aspetta che ti passo. Qui, ci senti?
1: Ci sono.
0: Ok, grande. Come stavamo dicendo prima, abbiamo una compagna che ci ha chiamato allo 06 49 17 50, e ci stava proponendo una ciunna, non una compagna a casa, ma una compagna che compone la crew che sta negli studi, dicevi, scusa?
2: È la completa anche.
0: È la completa, è vero. La crew che sta in questi studi. E ci sentiamo la ciunna che ci manda, ma ce la vuoi mandare tu? Ci vuoi dire il titolo o qualcosa?
1: Sì, questa è, provo a leggerlo, Gideon di Ranie di Berisago, che è un produttore DJ nato a Delhi ma cresciuto in Inghilterra. E niente.
0: Grande, bella, ce l'ascoltiamo con piacere.

0: qui fa caldo negli studi di Radio Onda Rossa perché aumentano le persone e ci ha raggiunto un altro compagno. Napoli rappresento. E stiamo chiedendo un tema. E ci stavi dicendo, Fra, che tu l'hai sentito, che hai detto. Che tema stavi dicendo?
1: Il tema è migranti.
0: Ah, io.
1: Quindi
0: ci passiamo qualche ciunna.
1: Quindi dai, la prendo io la palla al balzo e ora vi faccio sentire un bel sound dei migranti. Rispetto per tutti quanti, non si abbandona nessuno. Terra nostra, terra del sud.

e solidarietà contro tutte le aggressioni dei fasci, solidarietà al compagno che è stato picchiato da 12-13 ratti a Milano.

0: che tu.
1: E continuiamo con il tema migranti, con una produzione autonoma, anonima, che ci tenevamo molto a farvi ascoltare e che era stata preparata in realtà l'anno scorso per le mobilitazioni per la Palestina, però ve la facciamo sentire quest'anno. Vai.

0: Big Tune, Big Tune, Big Tune. Non diciamo il nome della crew, no, non lo diciamo, è stato già mega detto. Veramente Big Tune, non so se volete dire qualcosa. Questo aveva il sentore di essere un dubplate.
1: Vabbè, l'unica cosa sempre è che i fasci non ci piacciono, li vogliamo sempre vedere fuori dalle nostre vite e fuori dai coglioni anche, right?
0: Non so se avete fatto collegamenti con le voci, comunque andiamo avanti, tema migranti sempre, la prossima è dedicata a migranti nostrani, come dice questa canzone, innamorati delle nostre terre, costretti a emigrare da lì, schiavi da prima del tempo, o almeno ci hanno detto così.

0: Con i compagni e le compagne qui in studio che si sono già allontanati dai microfoni, hanno i bicchieri in mano, quindi hanno le bocche occupate. Salutiamo tutte e tutti quelli all'ascolto, salutiamo soprattutto le persone private della propria libertà. E ci ascoltiamo, ci risentiremo presto su queste frequenze con questi bellissimi ospiti. Hasta sempre, Radio Onda Rossa.
1: Estás escuchando Radio Onda Rossa.